Sultans of Swing, Dire Straits, quando si dice il suono di una grande, leggendaria chitarra. Mark Knopfler, 1978, pensate, in piena epoca punk uscirvene con una band così, fregandovene delle tendenze, fregandovene dei suoni, è assolutamente entrare nella leggenda. Abbiamo aperto la grande album charts di oggi, classifica britannica, hanno due compilation, numero 99 e numero 98, e così entriamo nella top 10. Numero 10, The Highlights, firmato The Weeknd, la sua compilation. Numero 9, dall'America, Noah Kahan con The Great Divide, Drake con Iceman, il suo guanto di brillanti, che sembra quello di Michael Jackson, alla numero 8, e subito sopra c'è Michael Jackson alla numero 7 con Thriller. Numero 6, 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, festeggia le 400 settimane di presenza in classifica questa compilation. Parlando di grandi chitarre, anche quella di Lindsey Buckingham ogni tanto tirava fuori dei riff e dei giri di chitarra non male, come quello mitico di Rhiannon.

La mitica Rhiannon dei Fleetwood Mac, da un disco storico che era Fleetwood Mac, l'album omonimo 1975. Come suona bene questa canzone? Classifica britannica: 50 Years Don't Stop alla numero 6, Olivia Dean The Art of Loving alla numero 5, numero 4 Harry Styles, che dice che bisogna ancora e sempre andare in discoteca occasionalmente, però baciare tutto il tempo. Siamo d'accordo? Kiss All the Times, Disco Occasionally è il titolo dell'album. American Girls è questa serie di ragazze che a quanto pare hanno catturato i suoi amici e che lui racconta.

dedicato a tutte le eventuali ragazze americane all'ascolto, o no, ai loro mariti magari, visto quello che canta Harry Styles. American Girls, Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 4 in Inghilterra, terza posizione di Essential Michael Jackson, in testa c'è ancora Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Ma la numero 2, nuova entrata, c'è Miles Smith che arriva da Luton in Gran Bretagna. Questo è il suo primo album, l'album di debutto, raccoglie dei singoli di grande successo come Stargazing, che oramai è da 2 anni che era in circolazione, quindi pian pianino è arrivato al disco. L'ultimo singolo in ordine di tempo, che è anche la traccia che apre il disco, si intitola My Mess.

0: My Man Slew e Miles Smith in uno spazio ideale che esiste in una zona d'ombra fra Shabusi, per esempio, e fra i Mumford & Sons, a dir la verità, con questo brano che è uno dei singoloni e anche la traccia che apre il suo album My Mess, My Heart, My Life, il suo album di debutto questa settimana numero 2 nella classifica inglese. Passiamo a quella americana, alla top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tantissime, come sempre ci accontenteremo di qualcosa intorno alla numero 100 per non sballare troppo le altre chart. Numero 200 c'è Daniel Caesar con Freudian. Se andiamo verso la centesima posizione, dove c'è Drake con Thank Me Later, per evitarlo accuratamente come sempre faccio, potremmo salire alla numero 87, dove c'è un disco di Taylor Swift che da un po' di tempo non sentivamo. Questa ne era la title track, Lover.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Lover Taylor Swift, quando ve lo dice così naturalmente vi mettete tutti in fila per diventare i suoi lover. Numero 10 nella classifica americana, Arirang BTS. Numero 9, Olivia Dean con The Art of Loving, che in quanto amore ha forse un approccio, diciamo, un po' più delicato, un po' più soulful, un po' più vecchia scuola, come la sua musica, So Easy to Fall in Love.

It's so easy to fall in love with me, aggiunge alla fine Olivia Dean dalla classifica ufficiale americana. Ci siamo ascoltata da The Art of Loving numero 9, numero 8 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, Michael Jackson, due dischi in classifica con Number Ones alla numero 7, Thriller alla numero 6, Noah Kahan ben piazzato anche qui con The Great Divide alla numero 5, Morgan Wallen anche lui due dischi in classifica, sta alla numero 4 con I'm the Problem, e nessuno smuove dalla zona alta della classifica Dandelion di Ella Langley, che oggi ci dice che è di nuovo tempo di scegliere il Texas. Se state pianificando una vacanza al caldo, nel deserto, con i cavalli, ecco, fate come dice lei, choose in Texas.

Insomma, se vi trovate al bar a bere del whisky da soli, state scegliendo il Texas. È un po' la formula che racconta Ella Langley in questo brano. Fra gli autori c'è anche la grande Miranda Lambert, non a caso. È un successone dalla classifica americana numero 3, l'album Dandelion. Seconda posizione, Drake con Iceman. In testa c'è You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo, che naturalmente è con noi in questi giorni con quello che è stato il nostro sigla single della settimana. Una collaborazione che nessuno si aspettava, una cosa assolutamente brillante. Robert Smith dei The Cure a duettare con lei, non me lo sarei mai immaginato, ammetto, e ne è uscito un capolavoro intitolato What's Wrong With Me.

0: Mi sa che tu sei quello che non va con me. Una canzone d'amore al contrario, solo così poteva esistere nella collaborazione fra Robert Smith, la voce dei The Cure, e Olivia Rodrigo, un singolo bellissimo da You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disco al vertice della classifica americana. Siamo pronti a passare alla terza ed ultima chart che noi vediamo, quella italiana, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, Federazione, mi sono mangiato mezza parola, una top 100 anche questa, centesima posizione c'è Fra Quintale con Regardez-moi, noi ci fermiamo decisamente un pochino più su per ascoltarci della musica anche diversa che si può da questa classifica, dove non sono tanti i dischi internazionali ultimamente. Per esempio la numero 80 è una nuova entrata, fra virgolette, perché insomma qualche capatina in classifica già l'avrà fatto, What's the Story Morning Glory, addirittura nella sua 30th Anniversary Deluxe Edition. Ebbene, un disco che compie 30 anni e più, l'album storico degli Oasis, era il loro secondo disco in studio che conteneva dei successoni come quelli che ascoltiamo adesso. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

non oggi almeno, dicevano gli Oasis, Don't Look Back in Anger, grande canzone dalla classifica italiana, zona bassa della classifica, ci siamo trovati questo loro storico album. Entriamo nella top 10, una top 10 che inizia da numero 10 con Joliet, Dio lo Santo secondo, numero 9 Amatore di Samurai J, numero 8 Bad Bunny con The Beat Rarmas Photos e numero 7 c'è Achille Lauro con il suo Comuni Immortali.

0: Fuoco d'artificio. Sesta posizione, subito sopra Achille Lauro, ci troviamo anche Bresh con Mediterraneo dopo il mare, disco estremamente bello, questo va assolutamente detto. Bresh da un po' di tempo che, come sapete, ci ha conquistato e convinto, e così continuiamo anche a sentirlo.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Numero 5 invece c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, subito sopra a Brescia. Quarta posizione per Shiva con Vangelo. Tutta vita sempre di Olly è la numero 3. Seconda posizione Joliet, Tutto è possibile. L'unica vera novità sta in testa, dove c'è ultimo con Il giorno che aspettavo. Il giorno che aspettava un sacco di singoli in circolazione, compreso il suo acquario molto autobiografico, o questo che si intitola Romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo, siamo arrivati praticamente addirittura d'arrivo per quanto concerne la nostra album charts di oggi, la classifica italiana che vede proprio al vertice il nuovo disco di ultimo, come dicevamo, intitolato Il giorno che aspettavo. Come simbolo, proprio in copertina c'è un simbolo dell'infinito a indicare che forse la fedeltà dei fan nei confronti di ultimo dovrebbe essere, potrebbe essere, chissà, potrebbe essere appunto infinita. Allora, noi con questo praticamente ci stiamo avvicinando alla zona addirittura d'arrivo, zona tiriamo i remi in barca, dove andremo a parlare di quello che è il nostro featured album, il solo e unico album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. È il nuovo disco di una band britannica che esiste da un sacco di tempo, dal 1990, si chiamano Embrace, sono arrivati con questo ultimo album al loro ottavo disco in studio, se non mi sbaglio, o nono disco in studio addirittura, si intitola Avalanche, che significa valanga, e questa settimana ha avuto un po' un effetto valanga e francamente devo dire che un pochino mi dispiace. Vado a spiegarmi, dico un pochino mi dispiace perché questo loro album è finito praticamente fuori dalla classifica britannica, dove la settimana scorsa era entrato di prepotenza nella top 10, questa settimana mi aspettavo di trovarlo almeno nella top 20 o qualcosa del genere, ma invece se n'è proprio andato. In compenso invece è accaduto che quello che era il nostro album della settimana scorsa, Recreated, il primo disco dei Placebo, ricreato e rifatto da loro, è arrivato alla numero 14. Chissà, forse il pubblico inglese ascolta con troppa fedeltà album charts e quindi ci ha seguiti fin troppo alla lettera. Quindi, sentendomi in colpa per gli Embrace, sto scherzando, naturalmente ve li faccio ascoltare oggi con quello che è uno dei singoli estratti da questo album, Up In Your Feelings, che diventa una traccia e un singolo dal nostro featured album. Avalanche, Valanga, il nostro disco della settimana. Prossima settimana ce ne sarà un altro, come sempre lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, anzi della sua permutazione estiva, perché siamo in estate, cioè estate freschi, ce lo ascoltiamo nella fascia 17-17.30 per chi ci ascolta in nottetempo dall'1 all'1 e mezza del mattino. Con questo un ringraziamento al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, la fedeltà, eccetera, eccetera. Un abbraccio agli amici nottambuli da Andra F e naturalmente a domenica prossima, alla prossima Album Charts. Please! Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Il disco nuovo degli Embrace, il loro nuovo album intitolato Avalanche.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
4: Amici di Ora Musica, bentrovati. Bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. In questo caso Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
1: Ok.
2: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare
2: che è
1: questo
2: digitale.
1: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
2: ecco, io...
1: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
2: Beh, perché io faccio la conduttrice,
1: sì.
2: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh,
2: una...
1: questa cosa va, sì. La musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
2: Il mio curriculum,
1: certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
2: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
2: poterla anche
1: sfruttare,
2: arrivare agli altri.
1: Certo.
2: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nel la storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
1: sì.
2: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
2: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y.
2: Con la Y.
1: La prima I.
2: Con la prima Y,
1: esatto,
2: sì.
1: Ecco.
2: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
2: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
2: esatto,
1: di te.
2: Esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Sono le ore 6:15, prima notizia flash da Radio Capodistria. Nonostante l'avvicinarsi della pausa estiva dei lavori parlamentari in Slovenia, martedì si preannuncia una seduta straordinaria particolarmente intensa per la Camera di Stato. I deputati discuteranno due richieste dell'opposizione per l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta, uno sul caso Black Cube e una sul presunto finanziamento illecito dei partiti politici. La prima proposta, sostenuta da Movimento Libertà, Sinistra e Vesna, mira a chiarire chi abbia commissionato e finanziato le registrazioni segrete effettuate dalla società investigativa israeliana Black Cube e a verificare eventuali tentativi di influenzare le elezioni parlamentari. La Confederazione Sindacati 90 ha rivolto un nuovo appello ai datori di lavoro affinché durante l'attuale ondata di caldo adeguino l'organizzazione del lavoro e garantiscano condizioni di sicurezza e tutela della salute per i dipendenti. Secondo il sindacato, quando le temperature elevate rendono il lavoro non più sicuro, le attività dovrebbero essere adattate, rallentate o, se necessarie, temporaneamente sospese. Nel comunicato si sottolinea che i lavoratori non devono pagare con la propria salute il prezzo dell'ondata di caldo, né i datori di lavoro possono trarre profitto dal loro sfinimento. Mercoledì l'Irlanda assumerà per l'ottava volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea, che sarà principalmente caratterizzata dai negoziati sul bilancio pluriennale per il periodo 2028-2034. Le priorità segnalate dalla presidenza irlandese includeranno tra l'altro la competitività economica, la sicurezza, l'allargamento e il sostegno all'Ucraina. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla struttura del bilancio già a metà giugno e potranno concentrarsi sui negoziati relativi alla portata del bilancio e all'ammontare dei fondi per i singoli settori. L'Iran continuerà a mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi durante un incontro col suo omologo iracheno. Araghchi ha riferito di aver aggiornato il ministro iracheno sugli ultimi sviluppi del conflitto che coinvolge l'Iran e sugli sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Teheran e Washington. Il capo della diplomazia iraniana ha inoltre affermato che una volta rimossi gli ostacoli sarà ripristinata la piena operatività della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Per lo sport ancora cambio di passo: ieri sera per i mondiali di calcio si è passati alla fase eliminatoria con le partite dei sedicesimi di finale. La prima squadra a passare agli ottavi è stata il Canada, che ha eliminato il Sudafrica vincendo di misura 1-0 con un gol nel recupero di Stephen Eustachio. Oggi in programma Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22:30. Noi ci fermiamo qui per il momento, vi ricordo che il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

pieno di rose, questo giardino di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza per i lavori di manutenzione in corso sulla A4 Padova-Venezia tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Camera di Stato, domani all'esame, la richiesta per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul caso Black Cube. Visita Radio TV Capodistria del viaggio del ricordo promosso dall'Agenzia Italiana per la Gioventù. Partito dalla Lombardia, il primo convoglio della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiana è composto da carrozze panoramiche arricchendo il programma di treni storici. Iniziativa sulla costa slovena per rimuovere i rifiuti dal fondo marino. Al via la fase eliminazione dei mondiali di calcio, la prima squadra a conquistare gli ottavi è il Canada che ha eliminato il Sudafrica. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa orientale: persiste un'area di alta pressione, mentre l'Europa occidentale è interessata da una perturbazione. Deboli correnti orientali convogliano sulla nostra regione aria molto calda e secca. Previsioni: la giornata odierna sarà in gran parte soleggiata, debole bora nel litorale. Nel corso del pomeriggio e in serata potranno svilupparsi isolati temporali di calore. Le temperature massime saranno comprese tra 32 e 36 gradi, mentre nel goriziano si potranno raggiungere valori attorno ai 38 gradi. Domani ancora soleggiato, nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale, temperature sui valori odierni. Mercoledì inizialmente il cielo sarà sereno, farà molto caldo, ma verso sera rovesci e temporali provenienti da nord si estenderanno su gran parte del paese. Le temperature si abbasseranno e la bora soffierà nel litorale in serata. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord, sul litorale soffierà una debole bora e le temperature subiranno un leggero calo. Viabilità: traffico intenso in prossimità dei maggiori centri urbani, causa lavori, rallentamenti sulla A1 nel tratto Postumia Raubarcomanda. Sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Camera di Stato, domani all'esame la richiesta per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul caso Black Cube. Visita radio e TV Capodistria del Viaggio del Ricordo promosso dall'Agenzia Italiana per la Gioventù. Partito dalla Lombardia, il primo convoglio della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano composto da carrozze panoramiche. Iniziativa sulla costa slovena per rimuovere i rifiuti dal fondo marino. Al via la fase eliminazione dei mondiali di calcio, la prima squadra a conquistare gli ottavi è il Canada, che ha eliminato il Sudafrica. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria. Nonostante l'avvicinarsi della pausa estiva dei lavori parlamentari, domani, martedì, si preannuncia una seduta straordinaria particolarmente intensa per la Camera di Stato. I deputati discuteranno due richieste dell'opposizione per l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta. Una sul caso Black Cube e una sul presunto finanziamento illecito dei partiti politici. La prima proposta, sostenuta da Movimento Libertà, Sinistra e Vesna, mira a chiarire chi abbia commissionato e finanziato le registrazioni segrete effettuate dalla società investigativa israeliana Black Cube e a verificare eventuali tentativi di influenzare le elezioni parlamentari. La seconda riguarda invece i sospetti di finanziamenti occulti ai partiti attraverso reti imprenditoriali e mediatiche e possibili flussi di denaro provenienti dall'estero. La Confederazione dei Sindacati 90 ha rivolto un nuovo appello ai datori di lavoro affinché durante l'attuale ondata di caldo adeguino l'organizzazione del lavoro e garantiscano condizioni di sicurezza e tutela della salute per i dipendenti. Secondo il sindacato, quando le temperature elevate rendono il lavoro non più sicuro, le attività dovrebbero essere adattate, rallentate o, se necessario, temporaneamente sospese. Nel comunicato si sottolinea che i lavoratori non devono pagare con la propria salute il prezzo dell'ondata di caldo, né i datori di lavoro possono trarre profitto dal loro sfinimento. La Slovenia registra infatti il 10° giorno consecutivo con temperature superiori ai 30 gradi e l'8ª notte consecutiva con valori che non sono scesi sotto i 20 gradi. Una situazione che, secondo la Confederazione, rappresenta un grave rischio per la salute, la sicurezza e la vita dei lavoratori. Mercoledì l'Irlanda assumerà per l'8ª volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea, che sarà principalmente caratterizzata dai negoziati sul bilancio pluriennale per il periodo 2028-2034. Le priorità segnalate dalla presidenza irlandese includeranno, tra l'altro, la competitività economica, la sicurezza, l'allargamento e il sostegno all'Ucraina. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla struttura del futuro bilancio già a metà giugno e potranno concentrarsi sui negoziati relativi alla portata del bilancio e all'ammontare dei fondi per i singoli settori. Ha fatto tappa ieri a Capodistria la seconda edizione del Viaggio del Ricordo, l'iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù. Il progetto, in programma dal 26 giugno al 4 luglio, coinvolge giovani tra i 18 e i 28 anni in un percorso formativo dedicato alla memoria del confine orientale italiano. La presidente dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari, ha illustrato ai microfoni di Maya Novacchi il significato dell'iniziativa e gli obiettivi del percorso dedicato alle nuove generazioni. Sentiamo.
2: Il Viaggio del Ricordo nasce per appunto ricordare la storia degli italiani di Istria, di Fiume, della Dalmazia. Ovviamente l'idea è quella di raccontare la storia e le storie di queste l'idea è quella di raccontare la storia e le storie di queste comunità, di quello che è successo ovviamente

0: identità, le lingue si sono mescolate, si sono contaminate, quindi l'idea è quella un po' di fare un percorso a ritroso nella memoria, ma per raccontare un presente che oggi è un presente di assoluta convivenza armoniosa, di fratellanza all'interno della nostra comunicata che appunto è l'Unione Europea. È qualcosa a cui il governo italiano tiene molto, ci tiene molto il ministro Abodi che ci ha accompagnato nelle prime tappe a Trieste e a Redi Puglia ieri, e ovviamente è importante come percorso culturale e formativo per i nostri ragazzi.
1: Tra i partecipanti alla visita anche Andrea Pappalardo, selezionato come giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite, che ha condiviso la sua esperienza e il valore dell'iniziativa.
2: Partecipare al viaggio del ricordo permette di conoscere anche dei lati della storia del nostro paese che magari per anni sono stati nascosti grazie anche agli incontri di questi giorni. Una parola che è riemersa più e più volte è quella del silenzio, un silenzio che ha caratterizzato la vita degli esuli, dei cari che poi hanno trovato appunto il coraggio di raccontare una storia molto complessa. Io penso che questa sia una chiave sicuramente arricchente, la chiave giusta per conoscere gli avvenimenti storici, per avere anche una nostra identità e arricchire quello che è il nostro concetto di identità e di visione del mondo, e poi per raccogliere e rappresentare al meglio effettivamente la voce, le idee, le proposte dei giovani italiani e tutte le sfumature, le sfaccettature appunto dei giovani.
3: Andiamo all'estero. Il Pakistan ha effettuato nella notte attacchi aerei di precisione nell'Afghanistan orientale contro obiettivi ritenuti rifugi dei talebani, provocando 25 morti. Lo ha comunicato il Ministero dell'Informazione pakistano, precisando che i raid transfrontalieri, a cui si aggiungono altri 4 terroristi uccisi in un'operazione di terra, sono la risposta diretta a recenti attentati nel paese. L'Iran continuerà a mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi durante un incontro con l'omologo iracheno. Araghchi ha riferito di aver aggiornato il ministro iracheno sugli ultimi sviluppi del conflitto che coinvolge l'Iran e sugli sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Teheran e Washington. Il capo diplomazia iraniana ha inoltre affermato che una volta rimossi tutti gli ostacoli sarà ripristinato la piena operatività della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nelle zone del Venezuela colpite dai 2 forti terremoti di mercoledì scorso che hanno causato quasi 1.500 morti e 13.000 sfollati, ma sono 50.000 le persone ancora disperse e oltre 2.500 soccorritori internazionali operano soprattutto nello stato di La Gaira. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha confermato che le ricerche continueranno finché vi sarà la possibilità di trovare superstiti e ha annunciato una commissione per verificare l'agibilità degli edifici, la proroga della chiusura delle scuole e il ripristino del 75% della rete elettrica. Intanto la comunità internazionale ha intensificato gli aiuti mentre il paese deve affrontare anche nuove criticità, tra cui il blackout che ha fermato la raffineria di Amoai, la più grande del paese.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: È partito da Palazzolo sull'Oglio in Lombardia il primo convoglio della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano, composto da carrozze panoramiche che consentono di viaggiare in treno osservando natura e ambiente circostante. Il treno percorrerà la linea fra Palazzolo sull'Oglio e Paratico Sarnico nella natura lombarda, arricchendo il programma di treni storici messo a punto appunto dalle Ferrovie dello Stato Italiane. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: 25 minuti su carrozze aperte per apprezzare la natura e le bellezze della Lombardia. È un'esperienza che vivranno i viaggiatori che saliranno sul treno Palazzolo sull'Oglio Paratico Sarnico, linea che celebra i 150 anni e che è stata scelta da Fondazione FS Italiane, la società di Ferrovie dello Stato che si occupa di treni storici, per far correre delle carrozze panoramiche. Si tratta di 3 carri pianali dismessi, recuperati e trasformati in carrozze panoramiche senza finestrini e tetto, che offrono così un contatto diretto con l'ambiente circostante. Si viaggia all'aria aperta aperta, immersi nei suoni e nei profumi della natura, vivendo il fascino delle gite ferroviarie di un tempo, una sorta di belvedere in movimento. Il viaggio di 10 km dura 25 minuti con un costo di 7,5 euro fra i campi coltivati, filari,

0: boschi, il corso del fiume Oglio che accompagna il treno fino alle porte del lago d'Iseo. Una volta giunti a destinazione c'è la possibilità di proseguire la giornata con percorsi ciclopedonali, cammini lungo il fiume, borghi, iniziative locali. Il servizio ha preso via sabato 27 e proseguirà ogni sabato fino al prossimo 29 agosto con 8 treni programmati, 4 in una direzione e altrettanti nell'altra. La linea di carri panoramici non è però che una delle tante iniziative legate ai treni storici nel paese, un tipo di trasporto che ha preso piede soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Il calendario di appuntamenti in regione è partito a primavera con 38 eventi lungo alcune delle tratte più suggestive. Le partenze sono previste prevalentemente nei fine settimana con 3 circolazioni con locomotiva a vapore.
1: L'amministrazione municipale di Umago ha accolto nei giorni scorsi i rappresentanti della società slovena DRM Technologies intenzionate a realizzare un impianto per la produzione di filamenti per stampanti 3D. Il progetto verrà realizzato nella zona industriale umaghese di Ungheria. Sentiamo Valmer Kusma.
2: La società slovena DRM Technologies intende investire 8 milioni di euro per costruire uno stabilimento ad alta tecnologia per la produzione, lo stoccaggio automatizzato e la logistica di filamenti per stampanti 3D. Come spiegato dai suoi rappresentanti al vice sindaco di Umago Mauro Jurman, l'edificio avrà la superficie complessiva di 3.668 metri quadrati. L'importanza del progetto non si limita all'investimento economico, ma comprende anche significativi effetti sullo sviluppo locale, sull'immagine del territorio e sull'occupazione. Nella prima fase è infatti prevista la creazione di 25 posti di lavoro con l'obiettivo di privilegiare l'assunzione di personale locale. Il processo produttivo sarà altamente automatizzato e si avvarrà di 20 robot industriali e di avanzati sistemi di gestione del magazzino. Gli investitori stimano che già nel primo anno di attività il fatturato possa raggiungere tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità ambientale. Il progetto prevede infatti l'utilizzo di energia prodotta da impianti fotovoltaici e il recupero delle acque piovane che saranno impiegate nei processi tecnologici e nel raffreddamento dei macchinari. Entro la fine di ottobre dovrebbe essere completato l'iter necessario per l'avvio dei lavori, mentre l'entrata in funzione dello stabilimento nella zona industriale di Ungheria è prevista per aprile 2027.
1: Proteggere le risorse del nostro pianeta richiede un impegno costante, come dimostrato dall'Istituto UC e dalla catena commerciale Spar Slovenia, che durante una prima operazione subacquea hanno rimosso circa 300 kg di rifiuti, prevalentemente tessuti, corde e reti dai fondali. L'iniziativa, a cui seguiranno altri 3 interventi nel corso dell'anno, si accompagna ad un accorato appello rivolto ai frequentatori del mare affinché adottino comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ecosistema marino. Alessia Mitar.
3: La tutela degli ecosistemi sommersi rappresenta una priorità ecologica fondamentale, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia delle praterie marine, considerate tra gli habitat più preziosi e al contempo vulnerabili del litorale. Spesso scambiate erroneamente per comuni alghe, queste formazioni sono in realtà piante superiori dotate di fiori, perfettamente adattate alla vita sottomarina, la cui presenza sui fondali è cruciale per l'equilibrio dell'intero ambiente. Il loro ruolo è multiforme, non solo generano ossigeno e agiscono come accumulatori di anidride carbonica, ma stabilizzano il sedimento marino e offrono aree vitali di rifugio, nutrimento e riproduzione per una vasta quantità di pesci, crostacei e altri organismi. Nonostante la percezione comune tenda talvolta a considerarle un elemento fastidioso durante le attività ricreative, la presenza di questa vegetazione è un indicatore inequivocabile di un ecosistema sano e incontaminato. La loro scomparsa infatti ridurrebbe drasticamente la vita subacquea e lascerebbe le coste esposte a fenomeni di erosione. La conservazione di tale patrimonio richiede pertanto la responsabilità di ogni singolo individuo, traducendosi in una corretta gestione dei rifiuti, in pratiche di ancoraggio nautico ponderate e nel rispetto generale dell'ambiente. La necessità di un intervento tempestivo è d'altronde confermata da recenti indagini scientifiche internazionali della Stazione di Biologia Marina di Pirano, in sinergia con altri enti sloveni e italiani, le quali evidenziano un rapido declino delle praterie marine nell'Alto Adriatico. Lo studio attesta infatti una riduzione del 30% di questa vegetazione nelle acque slovene, con perdite fino al 90% nel Golfo di Trieste, causate dal riscaldamento globale e da impatti antropici come infrastrutture costiere, dragaggi e pesca a strascico. Poiché la lentissima crescita delle piante richiede decenni per sanare i danni, la collaborazione scientifico-ambientale avviata nel 2024 unisce la pulizia dei fondali a campagne di sensibilizzazione per residenti e turisti.
4: Lo sport.
1: Cambio di passo ieri sera per i mondiali di calcio, si è passati alla fase eliminatoria con le partite dei sedicesimi di finale. La prima squadra a passare agli ottavi è stata il Canada, che ha eliminato il Sudafrica vincendo di misura 1-0 con un gol nel recupero di Stephen Eustachio. Oggi è in programma Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22:30. Nations League di pallavolo maschile, la nazionale slovena conclude il torneo di casa con una sconfitta per 3-7-1 contro l'Italia. Per la Slovenia si tratta della seconda sconfitta nel torneo. In vetta alla classifica c'è il Giappone, imbattuto con 20 punti. Formula 1, George Russell si impone nel Gran Premio d'Austria sul podio con lui Verstappen secondo, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale. Ferrari quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Le 7:31 minuti, si chiude qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Corrado Cimador, tecnico Andrei Stupar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
4: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Ia allo Trio Pantaloons, terzetto di musicisti capodistriani che pare abbia deciso di interrompere la carriera con un ultimo concerto che si è svolto questo fine settimana a Lubiana presso Metelkova. Sarà vero, non sarà vero e chi lo sa. In ogni caso, buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 29 giugno del 2026, nella quale parleremo di una serie di temi collegati a questa stagione, collegati alle vacanze, per esempio qual è il corretto approccio da utilizzare verso il nuoto, verso il mare, verso i laghi, verso i fiumi, verso le piscine, specialmente per quel segmento di popolazione che magari non pratica attività fisica e sportiva su basi regolari, soprattutto nel segmento natatorio. Parleremo anche di una serie di trend collegati al turismo, partendo dalla percezione della Slovenia da una prospettiva italiana assieme a degli addetti ai lavori. Parleremo ovviamente anche di sport, parleremo di calcio, parleremo dei mondiali, parleremo di tantissimi temi senza trascurare i social, che cosa dicono. Dunque, la pagina Feudalesimo e Libertà rilancia: caldo record a Campo dei Fiori, temperature 600 gradi sopra la media stagionale, i negazionisti ecclesiastici dicono non è colpa della Chiesa. Bene, no, in effetti non dipende dai roghi. Cavalca questa notizia ovviamente anche Lercio, nota pagina satirica italiana, che rilancia: AFA record, il governo consiglia di non marciare in camicia nera nelle ore più calde. L'ironia ci salverà evidentemente. Allora noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi in questa estate calda, in questa estate folle, con una grande hit che richiama evidentemente alle spiagge di qualche anno fa, The Summer is Crazy, Alexia. Music is-

0: valutazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni, cucchino, stipendi, è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà vado più bene.

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Don Raffaele, Fabrizio De André e Roberto Murolo, brano che parla tra le altre cose del caffè, del piacere di questa bevanda che cresce a livello di pianta principalmente nella zona tropicale. Bene, quest'oggi si celebra la giornata internazionale dei tropici, una ricorrenza che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide uniche di questa regione, celebrandone l'incredibile diversità biologica e culturale. In questo contesto ovviamente ricade anche il caffè. Cosa sono i tropici? Si tratta di una regione che si estende tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno. Stiamo parlando ovviamente delle zone attorno all'equatore. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Buon compleanno ad una delle voci più caratteristiche del contesto italiano, già leader dei Tiro Mancino. Buon compleanno a Federico Zampaglione.

E lei è Nicole Scherzinger, parte anche delle Pussycat Dolls, che anche compie gli anni il 29 di giugno. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, ringraziando e salutando anche tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi con il consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Qui seguirà la canzone della settimana. Più tardi parleremo di turismo, parleremo del modo migliore per approcciare il mare, parleremo di una serie di trend che riguardano il settore appunto del turismo in questa estate del 2026, in un contesto abbastanza precario sotto tanti punti di vista, sicuramente quello economico, con una serie di trend legati all'inflazione in varie nazioni, sicuramente quello dell'instabilità internazionale, diciamo così. Quindi cercheremo di capire se e come questi fattori impatteranno le scelte turistiche delle persone, soprattutto partendo dall'Italia. Parleremo anche di pallavolo, ascolteremo per esempio la testimonianza di Alessandro Orefice. Da qualche anno si tratta del commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, che sta facendo dei grandi passi in avanti. Ripartiremo dalla giornata olimpica che si è celebrata il 23 di giugno

anche in Slovenia. In quella circostanza si ricordava appunto la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta proprio il 23 giugno del 1896 a Parigi, per mano soprattutto del barone de Coubertin. Si è trattato di una giornata volta a ribadire l'importanza dello sport a vari livelli. In quella circostanza a Lubiana si è svolta un'importante cerimonia attraverso la quale il Comitato Olimpico Sloveno ha offerto delle borse per una serie di atleti in rampa di lancio, ha anche offerto in realtà un supporto a due squadre, da una parte la rappresentativa di hockey in vista dei giochi olimpici invernali del 2030 programmati in Francia, in una regione estesa, molto più estesa in realtà di Milano Cortina, con un modello che a occhio e croce si potrebbe paragonare. Sempre il Comitato Olimpico Sloveno, nella giornata nella quale ha aperto il percorso di preparazione ai giochi olimpici estivi, questa volta di Los Angeles del 2028, quindi i prossimi nel calendario, un supporto finanziario anche per la nazionale slovena di volley femminile. Torniamo alla musica. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Salmo, che compie gli anni, e noi ce lo ascoltiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. I colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti in Svizzera restano sospesi dopo la nuova escalation militare nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica il controllo della navigazione nell'area. Posizione respinta da Washington perché incompatibile con il cessate il fuoco. La tensione ha già generato nuovi scontri. Raid statunitensi hanno colpito infrastrutture militari iraniane in risposta ad attacchi contro due navi mercantili e una petroliera. L'Iran ha replicato con missili e droni contro basi USA in Kuwait e Bahrain. Il presidente Trump ha minacciato un'ulteriore intensificazione delle operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi ha annunciato che Hormuz resterà sotto gestione iraniana per 30 giorni, mentre il generale Mohammad Akraminia ha dichiarato il potenziamento dei sistemi d'arma e il rafforzamento della produzione interna e degli approvvigionamenti da paesi alleati. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha ribadito che le riforme economiche e sociali in corso non comporteranno cambiamenti al sistema socialista, respingendo le pressioni esterne e le proposte di orientamento neoliberista, definite senza spazio nel piano di trasformazioni. Le misure previste comprendono 176 interventi, tra cui l'apertura al sistema bancario privato, l'attrazione di capitali dalla diaspora e una riduzione graduale dei sussidi. Al congresso della Centrale dei Lavoratori è stato discusso anche il nuovo codice del lavoro previsto in votazione a luglio. Tra le modifiche figurano l'impiego eccezionale di adolescenti tra i 15 e i 18 anni, la regolamentazione del doppio lavoro e l'introduzione di turni ridotti con retribuzione proporzionale. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per più di 3 giorni a seguito dei terremoti che hanno colpito il paese. La donna, una 60enne, è stata salvata dopo un'operazione durata 11 ore. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez. Un vasto incendio è scoppiato durante la notte sull'isola dalmata di Lissa, come riporta l'agenzia stampa STA che cita il portale Dalmazia Danas. I vigili del fuoco stanno concentrando i propri interventi attorno alla città di Comija per evitare che le fiamme raggiungano le case periferiche. Ignote ancora le cause dell'incendio, che si è allargato velocemente a causa del terreno asciutto e soprattutto del forte vento. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo, assemblea UI, subito al lavoro, Unione Italiana riunita a Torre per la seduta costitutiva della nuova legislatura. Marco Gregoric di Isola è stato eletto presidente del Parlamento. Avrà come vice la vallese Dea Markovski. Disco verde per la giunta esecutiva guidata da Paolo De Marin, sarà composta da 9 membri. Sempre in prima, conclusa a buie la 15ª edizione di Dimela Cantando, il Festival dell'Istro Veneto, la kermesse musicale premia Maida Shushel con Aria. Per quanto riguarda la stampa slovena, il quotidiano Delo apre la prima pagina con i dati emersi da uno studio condotto dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica della Slovenia sull'insufficienza epatica causata dagli integratori alimentari. L'assunzione non corretta di tali prodotti è associata anche in Slovenia a casi di insufficienza acuta del fegato e dei reni. Il Neunic mette in risalto il riassetto dei corsi d'acqua previsto dal piano di ripresa. Le misure anti-alluvione sono finite in nulla. Dei 310 milioni di euro potenziali, la Slovenia potrà utilizzare al massimo 118 milioni per le misure di protezione contro le alluvioni nell'ambito del meccanismo europeo per la ripresa e la resilienza. Primorske Novice, il principale quotidiano della regione, apre con l'imminente inizio della raccolta del sale alle saline di Sicciole, un processo artigianale rimasto immutato nei secoli. Il sale viene estratto esclusivamente a mano, sfruttando le forze naturali del sole, del mare e del vento, e quest'anno presenta tutte le premesse per una buona annata. La stampa italiana, il piccolo apre con il titolo il parco di Villa Necker sarà aperto e pubblico, al pubblico. In arrivo un emendamento in giunta regionale, atteso il via libera dell'accordo con l'esercito. I 3 ettari di verde in capo alla difesa oggi sono in abbandono. Il Corriere della Sera titola caldo, 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. L'OMS indica l'Europa come l'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi di Berlino. La Repubblica apre con Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane dei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Le 8:36 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Dal 1 luglio fino al 31 marzo 2027 sarà attivo il collegamento Trieste-Milano-Linate con servizio affidato ad Aero Italia. La rotta Trieste-Linate era stata operata da ITA Airways dal 1 settembre 2023 al 29 marzo di quest'anno. Nel periodo di attività sono stati trasportati oltre 90.580 passeggeri. Il nuovo servizio prevede 2 voli giornalieri dal lunedì al venerdì con partenze da Trieste alle 7:30 e alle 18 e da Milano Linate alle 9:35 e alle 20:15, oltre a un collegamento domenicale con partenza da Trieste alle 18:15 e da Linate alle 20:20. I voli saranno effettuati con un aereo mobile da 68 posti. Nel mese di agosto il servizio sarà rimodulato su 5 frequenze settimanali.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: pare sia piaciuto ovviamente il concerto dell'ottimo Bryan Adams qui sul nostro territorio la scorsa settimana. Leggevo tra l'altro un articolo dell'amico e collega Dionisi Botter, che colgo l'occasione per salutare, che mi è parso davvero soddisfatto. Sicuramente i concerti sono un grande classico per questa stagione, si collegano anche al mondo del turismo, e noi parliamo di turismo in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, partendo dalla percezione che si ha della Slovenia e di Lubiana con una prospettiva italiana. Cercheremo anche di analizzare quelli che sono i trend in questo contesto sociopolitico molto particolare, assieme a quelle che sono le caratteristiche che bisognerebbe avere per lavorare in questo settore altamente particolare, un settore che in qualche modo può essere anche un architrave dell'economia, nel senso che assieme al turismo poi si muovono tutta una serie di altre dinamiche economiche in altri segmenti. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi. Alex Stacchini, accompagnatore turistico e guida ambientale, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua con voi. La Slovenia piace tantissimo agli italiani, soprattutto negli anni del post-Covid è una meta che ha avuto un successo enorme. Lubiana è vicino all'Italia e viene vista comunque come una realtà differente, dunque vicino e lontana e distante allo stesso punto, quindi si viene volentieri. Un popolo giovane, una cultura effettivamente, a parte alcuni tratti similari nell'area istriana o di confine, però molto diversificata. All'italiano piace scoprirla, quindi molto molto positiva.
0: Sicuramente attraversiamo un'epoca complicata sia dal punto di vista della congiuntura economico-finanziaria che dal punto di vista della stabilità, diciamo, internazionale. Come questo si ripercuote dal tuo punto di vista nel segmento del turistico in vista della stagione estiva?
1: Ma diciamo che quest'anno la stagione è schizofrenica, direi che è il termine più corretto per indicare un trend che è veramente instabile. Inizio anno c'erano prospettive differenti da quelle che poi sono state successivamente, a causa, sappiamo tutte, dell'instabilità, in modo particolare nel Medio Oriente, quindi sono state cancellazioni, poi ci arrivano tour all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, quindi è qualcosa che quest'anno non è possibile ancora calcolare, diciamo, quindi si sta riprendendo, ma è tutto incerto e last minute.
0: Viviamo in un'epoca nella quale la tecnologia e internet rivestono un ruolo importante nelle nostre vite, questo anche per quanto riguarda la dimensione turistica. Chi sono le persone che viaggiano attraverso, diciamo, dei gruppi organizzati e dei tour operator, e perché queste persone si affidano ai tour operator?
1: Perché si vuole avere una vacanza, si cerca una vacanza senza pensieri, nel senso, non devo trovare il parcheggio, l'albergo, il museo da vedere, mi affido a professionisti che mi portano lì, mi accompagnano, mi spiegano, mi introducono al paese e me lo fanno apprezzare come forse da solo risulterebbe un pochino più difficile.
0: Quali sono le caratteristiche che dal tuo punto di vista deve avere una brava guida turistica e quali sono le caratteristiche che secondo te bisogna avere per lavorare in questo settore?
1: Innanzitutto empatia. Ogni cliente che hai di fronte è diverso. Parlo in generale per i gruppi. Ci sono gruppi molto interessati, altri meno, alcuni di uno spessore culturale importante, altri che invece cercano unicamente le curiosità. Quindi come prima cosa bisogna sapersi mettere in contatto con chi hai di fronte. Seconda cosa, una gran conoscenza dei posti di cui sei specializzato. Non puoi venire e non sapere, ti devi preparare per tempo. Poi con gli anni acquisisci sempre maggiori conoscenze, curiosità, particolarità, diventi quasi uno che abita in quel posto dove tu accompagni. Però questo non prescinde da uno studio continuo e meticoloso. E l'ultima cosa, devi avere la mente aperta, totalmente aperta. Se non hai questa caratteristica non puoi essere una buona guida e un buon accompagnatore, punto.
0: Dall'altra parte, nel recente passato si stanno affermando varie forme di intelligenza artificiale che pure consentono di recuperare in tempo reale tantissime informazioni in qualsiasi settore. Come questo si ripercuote sul turismo? E magari sono tante le persone che in qualche modo cercano su ChatGPT qualcosa del posto nel quale si trovano.
1: Ma sicuramente uno strumento molto utile all'inizio, perché ti aiuta a districarti in quello che sono posti, che luoghi che non conosci. Però vogliamo mettere qualcuno che frequenta il posto da una vita, qualcuno che abita da qui da sempre? Ecco, questo ChatGPT non te la può dare.
0: Per quanto riguarda i turisti italiani, ci si trova meglio in genere a lavorare con guide turistiche italiane oppure locali nelle varie città nelle quali ci si trova?
1: L'italiano è un turista molto esigente, soprattutto pretende la comprensione immediata e totale di quello che va a ascoltare e spesso, e qui lo dico tirando un po' le orecchie al turista, diffida di chi ha un accento un po' diverso dal proprio. Allora, dunque, un italiano che abita nel posto è sicuramente un viatico migliore per attrarre l'attenzione di chi ascolta. Comunque anche una buona locale che sa, conosce bene la lingua e sa interagire, mettersi in contatto con il cliente italiano, ha comunque la stessa capacità. Però diciamo che l'italiano in sé per sé è un turista abbastanza, ripeto, rognosetto, e quindi preferisce la guida, la persona italiana che abita sul posto e vive e conosce la località che ha scelto.
0: A occhio e croce credo si possa dire che c'è una correlazione tra la tendenza a viaggiare, lo spostarsi in vari territori e in varie nazioni, con una sorta di apertura mentale, conoscenza interculturale, ma si può sempre dire così quando si lavora nel turismo e con i turisti?
1: Allora, io dico che chi viaggia si divide in due categorie, il turista e il viaggiatore. Il viaggiatore è colui che visita i luoghi guardando con gli occhi di un bambino, tutto con stupore, gli piace tutto, poi magari alla fine dice no, questo preferisco di no, questo non trovo d'accordo, ma si avvicina volendo scoprire. Il turista invece è quello che parte già con un muro davanti, dicendo casa mia è la migliore, la mia cucina è la migliore, quello che a casa mia è comunque migliore. Ecco, dunque questa differenza. Ma dobbiamo ricordarci che il turismo è un ponte verso la pace. Chi si apre, quindi chi fa il viaggiatore, è qualcuno che costruisce la pace, perché si apre all'altro e non si chiude adesso.
0: Si diceva in apertura che lavori anche come guida ambientale. Che cosa significa esattamente? Quali sono i tipi di servizi, i tipi di percorsi che proponi in questa veste?
1: Allora, come guida ambientale accompagno trekking che possono essere di varia natura, dai facili ai medi per quanto mi concerne, quindi sulle Dolomiti spesso, mi capita anche dove abito in Liguria, pure anche all'interno di parchi botanici. Quindi saper mettere in contatto il cliente che viene e che ti segue non solo col paesaggio, ma proprio coi temi legati al percorso che tu affronti, quindi far sì che ci sia una connessione fra colui che ti segue e l'ambiente che tu proponi. Ecco, dunque una visione che non sia unicamente quella del sì, che bello, wow, che bel panorama, che fatica. No, deve esserci una connessione totale.
0: La maggior parte delle persone molto probabilmente ha una vita sostanzialmente statica che la lega in qualche modo a un territorio, mentre chi lavora nel turismo, immagino come te, si sposta parecchio, viaggia tanto. Da una parte questo sembra molto attraente, molto interessante, perché ogni viaggio da una parte è un arricchimento, un'opportunità. Immagino però che sia anche molto stancante. La domanda è: quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi di chi opera nel settore come il tuo?
1: È una bellissima domanda e molto interessante. Allora, io dico sempre questo: se dovessi rinascere, sceglierei ancora di fare questo lavoro. Ovviamente il lato bello è che tu vai oltre tutto. Cioè, torni a casa e apprezzi maggiormente casa per quanto tu riesci ad apprezzare come casa le località in cui tu accompagni i turisti. E questo è qualcosa che è veramente impagabile. Il lato invece, diciamo così, meno positivo, chiamiamolo così, è che chi è a casa che ti aspetta deve abituarsi alla tua presenza-assenza, e tu devi essere capace, in grado di mantenere questa presenza nell'assenza nonostante tu sia fuori, quindi un equilibrio molto difficile. Ecco, quindi anche il tuo pensiero che hai verso casa a volte diventa magari un po' importante, ma tu devi saperlo gestire quando sei fuori, e chi è a casa deve saper gestire questo. Ecco, questo è l'aspetto un po' più particolare del mio lavoro.
0: Alex Stacchini, accompagnatore turistico e guida ambientale, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: È stato un grandissimo piacere, grazie a te Antonio.

0: soli.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in via di risoluzione tra Padova Ovest e Padova Est, di competenza di CAV. Si rallenta per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est. Rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave. E ancora rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13, code per traffico anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Sull'auto Brennero, di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e la A4 in direzione Modena. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Rapid eyes movement, i movimenti rapidi degli occhi, quelli che si hanno mentre si sogna, ma qua siamo già svegli in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, brano che è stato scelto in realtà dal prossimo ospite di questa trasmissione, perché facciamo outing, in realtà non è che noi buttiamo la gente giù dal letto, molto spesso le interviste sono concordate prima. E allora buongiorno a Rubens Levada del club di nuoto pinnato Comet di Zagabria, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ben ritrovati a tutti di Radio Capodistria, sempre un piacere collaborare con voi, in particolare con te Antonio.
0: E allora dunque siamo all'inizio dell'estate, ci sono delle sorti di rituali che in qualche modo mi appassionano particolarmente, uno dei quali è quello di in qualche modo aumentare la consapevolezza dei rischi e delle opportunità che vengono offerti soprattutto dal mare, ma anche dai fiumi e dai laghi, destinazione delle nostre meritate, mi viene da dire, anche vacanze. Allora, perché hai scelto questo brano dei REM?
1: Dunque, a parte che è uno dei miei gruppi preferiti, in questo brano ci sono alcune frasi che si possono ricollegare al tema di cui voglio parlare oggi. In particolare due frasi sono "The side wonder sleeps in a coil", quindi il serpente a sonagli che dorme nella sua spirale, o "The side wonder sleeps on its back", quindi il serpente a sonagli dorme sulla schiena. Potrebbero essere lette come pericoli imminenti di un serpente che è pronto a morderti dove non te lo aspetti, quindi alle spalle, sulla schiena, o in una spirale, in un angolino dove uno può metterci il piede e si trova morsicato. Cosa c'entra con quello che vogliamo dire oggi? Sono i pericoli imminenti legati alle attività, diciamo così, sportive, fisiche, improvvisate, dove il pericolo aleggia dove non te lo aspetti. Tu facevi riferimento alle attività estive del mare, io sì, mi occupo di attività natatorie e qui purtroppo dobbiamo sempre registrare, in particolare all'inizio dell'estate, vari casi. Vedevo ieri un articolo legato alla Francia, ma non per forza solo la Francia, dove 13 persone sono morte annegate. Quasi sempre, senza andare nei dettagli, sono dovute all'imprudenza, all'incuria, alla non competenza delle persone che sono coinvolte. Quindi vorrei spezzare una lancia, si può dire, aumentare un pelo l'allerta sulla possibilità di fare magari qualche lezione di nuoto con un istruttore qualificato prima di avventurarsi in nuotate dove non si hanno le competenze specifiche. Ci sono dei casi, ad esempio, dove per esempio una persona cade in acqua, chi va per salvarla non sa cosa deve fare come manovra di salvamento, sperando che sappia nuotare anche lui, e si trova avvinghiato dal pericolante e purtroppo perdono la vita entrambi. Questi sono casi che capitano spesso. Certamente il nuoto è uno degli sport che meglio tonifica o attiva, anche in modo diverso, tutta la muscolatura del corpo e anche gli organi. Tuttavia è meglio prendere sempre delle prevenzioni, al di là di una preparazione di base minima preventiva che è necessaria. Io direi che è meglio sempre evitare di andare a nuotare dove non si è sicuri di poter avere degli appigli solidi, parlo dei principianti. Quindi se uno va a farsi una scampagnata, trova un laghetto, trova un fiume, un torrente, probabilmente non è conscio della corrente che può portarlo via, oppure non è conscio delle alghe che possono crescere sul fondale, che rendono il fondo scivoloso, e quindi magari può cadere e non riuscire a risollevarsi o incastrarsi magari in una strettoia legata alle rocce. E questi sono casi che non sono non frequenti. Poi ovviamente magari l'acqua è bassa, tuttavia non riesce a rialzarsi e tira fuori la testa o rimane incastrato. È un allarmismo magari un po' esagerato in questo momento, però non è lontano da quello che può essere il caso. Oppure se uno va al mare, mi viene a pensare a quelli che si addormentano sul materassino e va al largo, e dopo come fa a tornare? E quindi c'è qualcuno che magari va per prenderlo, e questo che va a nuotare per andare a prendere il parente, l'amico sul materassino, non sa nuotare, fa le prime bracciate in fretta, non ha la condizione, non è capace, si stanca subito e lì può venire che non è più capace di stare a galla. Ecco, queste sono cose che bisognerebbe provare a evitare. Tuttavia io vi dico che secondo me il nuoto non va messo in questa luce, va messo in una luce di beneficio, perché fa bene, è anche un'attività abbastanza ludica, volendo, si può anche divertire. Quindi nuotate, ma prendendo le giuste precauzioni. Consultatevi con qualche allenatore, ecco.
0: C'è una scena che talvolta mi capita di osservare sorridendo in spiaggia, che sono le persone che in qualche modo entrano in mare facendo un po' il moonwalk di Michael Jackson, quindi camminando in qualche modo all'indietro. Quello che non si vede perché i piedi sono sotto il livello dell'acqua e che al 90% dei casi, ma anche di più, 99.9% dei casi, là sotto ci sono delle pinne. A te che sei coinvolto direttamente nel nuoto pinnato, chiedo ancora una volta: qual è l'aspetto più bello del nuoto pinnato? Qual è l'aspetto più bello proprio del nuoto con le pinne?
1: Dunque, le pinne sono uno strumento di propulsione che è facilmente utilizzabile, permette di raggiungere velocità un po' superiori e quindi chi sa nuotare, chi è un po' esperto, può andare un po' più lontano, può vedere delle cose un po' diverse rispetto alla sabbia oppure ai sassi del bagnasciuga, diciamo così, e è possibile anche andare qualche metro sott'acqua anche in sicurezza e quindi poter fare quello che si chiama snorkeling. Il nuoto pinnato prevede l'uso del tubo, altra cosa che va usata a modo proprio, nel senso per bene, e il tubo permette anche ad esempio di avere una visione frontale costante, di non dover girare la testa, e questo permette di poter meglio gustare magari un fondale marino, oppure se uno nuota in piscina di avere continuamente la visione davanti a sé della linea sott'acqua, poter fare delle vasche, degli allenamenti continuativi. Poi esiste la monopinna, che è lo strumento specifico del nuoto pinnato, diciamo è il livello dopo, quella permette di raggiungere velocità abbastanza elevate, è lo sport più veloce in acqua in assoluto, si è movimentato appunto dalla muscolatura umana, e la monopinna permette di andare abbastanza veloce, andare anche sott'acqua e raggiungere anche profondità maggiori. Qua non dico di andare sott'acqua apposta per provare la monopinna, affidatevi innanzitutto a un allenatore che vi possa insegnare, eventualmente a fare anche della mea, e seconda cosa, mai andare da soli, quindi sempre in coppia. Però la coppia deve essere due persone che sanno fare il lavoro di nuoto e o di salvamento. Questo volevo dire, però il pinnato è secondo me più spettacolare e più divertente del nuoto normale, classico.
0: Sicuramente lì al Club Comet di Zagabria siete sempre particolarmente attivi su più fronti. C'è qualche iniziativa che state sviluppando in questo periodo estivo?
1: Sì, siamo partiti con due progetti similari, uno a febbraio e uno ad aprile. Chiamano in croato Snaga per Aie e Valovio Piucenosti, quindi la forza delle pinne e le onde dell'inclusione. Sostanzialmente sono programmi che durano 2 anni, permetteranno in modo gratuito a persone che probabilmente non avrebbero accesso alla piscina di fare del nuoto in tutta sicurezza, come dei corsi, delle scuole, eccetera. Queste persone sono state identificate dall'Unione Europea tramite l'Ufficio per il collocamento croato, quindi Hrvatski zavod za zapošljavanje, sono persone con disabilità mentale e fisica, casi sociali, giovani membri di famiglie numerose oppure di monogenitoriali, quindi magari ragazze madri oppure genitori divorziati, che potrebbero avere problemi di logistica, di tempo, di soldi a portare i bimbi o i minori o i giovani in piscina. In questo caso vengono con noi, noi abbiamo anche un programma come obiettivo di assumere degli allenatori, ne abbiamo assunti 6, e in questo modo copriamo la richiesta di questi due progetti, diciamo, che dobbiamo come obiettivo ad esempio avere in tutto almeno 48 persone che in 2 anni hanno fatto 70 allenamenti all'anno. Quindi portare da un livello magari nullo o zero di nuoto a un livello sostanzialmente autonomo di poter nuotare in qualsiasi ambiente. Per quanto ci riguarda, è importante per noi avere allenatori il più possibile che siano venuti fuori dalla nostra scuola nuoto, dal nostro club o da club di cui conosciamo la storia, in modo da sapere esattamente qual è la nostra filosofia di lavoro, di allenamento, e non affidarci, purtroppo, devo dire così, ad allenatori improvvisati che magari hanno fatto la scuola ma non hanno mai visto l'acqua. Ecco, questo è un caso che purtroppo succede spesso.
0: Anche perché il nuoto pinnato, pure tradizionale, ha secondo me una caratteristica. Da una parte è uno sport, quindi si può organizzare in competizioni, gare, vince chi arriva prima, siano esse staffette, siano esse in vasca corta, vasca lunga, acqua aperte, uno stile, più stili. Dall'altra parte è anche una capacità umana fondamentale, quella di sapersi spostare in acqua in un regime di sicurezza, e questa credo che sia da una parte una sfida che i club come il vostro, che vivono in un territorio magari lontano dal mare, hanno, cioè quella di in qualche modo ripristinare o di consolidare questa competenza umana, mi viene da dire.
1: Sì, noi le gare le facciamo perché è nella nostra natura di squadra agonistica. Tuttavia l'agonismo, le competizioni devono essere sostanzialmente nel 90% dei casi un motivo per migliorarsi se stessi e per arrivare a un livello, diciamo così, accettabile di acquaticità, cioè la capacità di stare in acqua in autonomia senza bisogno dell'istruttore. Il 10% magari dei nostri atleti veramente vogliono arrivare prima, però sostanzialmente noi spingiamo perché si facciano le gare, perché per arrivare a fare le gare bisogna avere un livello minimo di acquaticità, come dicevo, e questo spinge da un motivo al partecipante, allo sportivo, al nostro socio, al nostro atleta di migliorarsi fino a quel livello lì. Quindi è uno sprone, ecco, a impegnarsi, si dice in inglese al master, a controllare, diciamo, queste abilità.
0: E allora grazie a Rubens Levada del Club Comet di Zagabria per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Sempre un piacere, grazie Antonio, buona giornata a tutti.
0: E allora, visto che l'ho citato, ve lo metto anche il brano nel quale Michael Jackson ballava The Moonwalk e Billie Jean.

0: Aria Maida Sushel, brano che, se capisco bene, ha vinto l'edizione del 2026 di Dimmela Cantando. Dunque, poco fa parlavo di nuoto, sottolineando che questa disciplina ha in qualche modo due dimensioni: da una parte una capacità umana fondamentale, quindi quella di spostarsi in maniera sicura in acqua, dall'altra può diventare anche una disciplina sportiva. Ovviamente questo discorso non vale solo per il nuoto, vale per esempio per l'arrampicata sportiva, dove in questo caso, diciamo, la capacità è quella di muoversi in verticale. Vale anche per la corsa, vale per il ciclismo, vale per lo sci, basti pensare per esempio allo sci di fondo, vale anche per l'equitazione, dove c'è un rapporto che affonda le proprie radici, credo, alle origini dell'umanità, un rapporto che si è sviluppato nel corso, diciamo, dell'antropologia umana, quello che collega l'uomo al cavallo, considerato soprattutto come supporto negli spostamenti. Bene, anche l'equitazione ha questa dimensione, quindi da una parte c'è un legame tra uomo e cavallo, dall'altra c'è una dimensione sportiva. Nel weekend all'ippodromo di Lubiana c'è stata una competizione di dressage. Bene, questo è il prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Neja Scharz del maneggio Jeja Prijeju di Radomlje è benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Parlami del dressage, che sport è?
1: Diciamo, è base di tutta l'equitazione, è uno sport dove impari l'armonia tra cavallo e cavaliere, e poi dopo, quando sai già un po', nei livelli più avanzati ci sono certe figure che impari che cavallo li fa.
0: Come vengono calcolati i punteggi? Chi vince le competizioni?
1: Allora, ogni figura prende il suo punteggio e dopo calcolano la percentuale di tutto insieme, no? Dall'1 al 10.

0: Come funzionano le categorie? Voglio dire, ci sono competizioni maschili e femminili per i cavalieri oppure conta la capacità e l'età del cavallo?
1: L'età del cavallo sono competizioni a parte dove montano solo i professionisti 4, 5, 6 anni, no? E invece tutto il resto sono le categorie fatte per come hanno la licenza i fantini, i cavalieri, no? Allora da quelli da base in su le categorie sono miste, insieme donne e uomini, tutti insieme fanno, non è l'età.
0: Perché i genitori dovrebbero avvicinare i propri figli a queste discipline sportive? Perché il pubblico dovrebbe venire a vederlo? Magari anche perché gli adulti dovrebbero cominciare a fare equitazione?
1: Ma devono, no, è una passione. Se i ragazzi, se hanno tanta passione, vale la pena. Se no, no, perché c'è tanto lavoro da fare. Poi sono gli anni per imparare, ci metti una vita. E per quello che ha passione, solo quello.
0: Che caratteristiche hanno i bravi cavalieri?
1: Allora, la disciplina e concentrazione. È un lavoro quotidiano di tutti i giorni, per anni e anni.
0: Quanto contano invece le caratteristiche proprio fisiche, le caratteristiche dei corpi?
1: Ma quello magari non è tanto importante perché l'atleta è cavallo più che cavaliere. Certo, è meglio se non sei sovrappeso, però non è quello che conta.
0: Vince il cavallo o vince il cavaliere?
1: Tutte e due.
0: È uno sport pericoloso? Ci si fa male?
1: No, a meno che fai le cose stupide.
0: Si può dire che è uno sport costoso, che è un hobby costoso?
1: Direi di sì, uno dei più costosi.
0: Come hai iniziato tu a fare equitazione? Come ti sei ritrovata in questo mondo?
1: Già da piccola ero proprio, andavo pazza per i cavalli. Poi a 8 anni ho cominciato e poi sono sempre andata avanti. Dopo l'ho fatto già da professionista con 18 anni, dopo la scuola, e così.
0: Dove hai imparato l'italiano?
1: A Lipizza, imparando col libro, guardando la TV e poi parlando con la gente, naturalmente. E dopo sono stata a Milano.
0: Che ricordi hai di Milano?
1: Belli, l'Italia mi è piaciuta in tutti i sensi, la gente, il paesaggio, tutto, però avevo sempre voglia di tornare a casa.
0: C'è qualche aspetto della tua persona e della tua personalità che pensi si sia particolarmente sviluppato per essere stata nel mondo dello sport, per essere stata nel mondo dell'equitazione?
1: Pazienza, disciplina.
0: Neža Šarc del maneggio Ježa pri Ježu di Radomlje, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Presso l'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, FURS, ancora oggi è possibile presentare ricorso contro i calcoli informativi dell'imposta sul reddito per l'anno 2025. Alla fine di maggio il FURS ha inviato tali comunicazioni a quasi 600.000 contribuenti. I ricorsi possono essere presentati in caso di dati incompleti, errati o di errori di calcolo. La mancata contestazione può comportare sanzioni comprese tra 250 e 400 euro. Per chi concorda con il calcolo non deve intraprendere alcuna azione, poiché entro 30 giorni dalla spedizione esso diventa automaticamente una decisione definitiva. In tal caso il termine per il pagamento dell'eventuale imposta ancora dovuta è fissato al 29 luglio, data che coincide anche con il termine ultimo per il rimborso dell'imposta sul reddito versata in eccesso durante l'anno scorso. Il Pakistan ha condotto nella notte attacchi aerei di precisione nell'Afghanistan orientale, colpendo presunti rifugi dei talebani pakistani. Secondo le autorità locali, l'operazione avrebbe provocato 25 vittime. La conferma è arrivata dal ministro dell'informazione pakistano, che ha spiegato come i raid transfrontalieri, insieme a un'operazione di terra in cui sarebbero stati uccisi altri 4 militanti, rappresentino una risposta diretta ai recenti attentati avvenuti nel paese. Il ministro ha inoltre riferito che 3 obiettivi logistici situati in altrettante province sono stati distrutti nel corso dell'azione militare. Mercoledì l'Irlanda assumerà per l'ottava volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea, che sarà principalmente caratterizzata dai negoziati sul bilancio pluriennale per il periodo 2028-2034. Le priorità segnalate dalla presidenza irlandese includeranno, tra le altre cose, la competitività economica, la sicurezza, l'allargamento e il sostegno all'Ucraina. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla struttura del futuro bilancio già a metà giugno e potranno concentrarsi sui negoziati relativi alla portata del bilancio e all'ammontare dei fondi per i singoli settori. In Italia, secondo il focus sul lavoro povero commissionato dalla Filcams CGL, oltre il 70% dei lavoratori del turismo percepisce un reddito annuo pari o inferiore a 14.000 euro, soglia del lavoro povero con un'incidenza che sale all'81% nel mezzogiorno e nelle isole supera il 71% tra chi ha lavorato almeno una settimana. Nel più ampio settore del terziario il fenomeno riguarda quasi il 48% dei lavoratori, con valori pari al 31% nel commercio e al 52% nei servizi, evidenziando forti divari territoriali e di genere, a svantaggio soprattutto delle donne delle aree meridionali. Il rapporto evidenzia una crescente precarietà strutturale nel settore, attribuita alla diffusione del part-time involontario, alla frammentazione dei rapporti di lavoro e a modelli contrattuali che comprimono i salari, configurando, secondo i sindacati, un'emergenza sistemica. Le 9.34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.

0: E questo è probabilmente uno dei brani più divertenti del recente passato, che ci ricorda che l'ultimo appuntamento olimpico è stato con i giochi invernali di Milano Cortina, i primi distribuiti su un ampio territorio. Sarà probabilmente il trend anche per il prossimo futuro, sicuramente per quanto riguarda gli sport invernali. Sarà così infatti in Francia nel 2030, dove il territorio sarà a occhio e croce anche più ampio rispetto a quello che ha coinvolto l'Italia. Bene, in settimana c'è stato il 23 giugno, giornata internazionale olimpica, dove si ricordava la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale del 1896 a Parigi per mano del barone de Coubertin. Insomma, ha festeggiato anche la Slovenia con una serie di appuntamenti nelle scuole, coinvolta anche Ankarano con Anja Osterman, stella, mi viene da dire, del kayak sprint per quanto riguarda la Slovenia. C'è stata anche una conferenza interessante presso la sede del Comitato Olimpico di Lubiana, dove sono state assegnate una serie di borse, una serie di supporti a degli atleti emergenti. Bene, sono stati assegnati anche dei sussidi per le squadre. Per quanto riguarda i prossimi giochi olimpici, che saranno nel 2028 a Los Angeles, questo supporto va alla nazionale di pallavolo femminile. Per quanto riguarda i giochi invernali della Francia del 2030, questo supporto va alla squadra di hockey. Per quanto riguarda la pallavolo, la Slovenia con Lubiana, con il palazzetto di Stožice, ha ospitato nei giorni scorsi tutta una serie di partite della World League maschile. C'è stata anche l'Italia, c'è stata anche la Slovenia. Ieri tra l'altro la squadra azzurra ha battuto, credo per 3-7-1, la squadra slovena, che però è messa meglio in classifica. Dunque le prime nella graduatoria sono Giappone, Polonia, Slovenia, Stati Uniti, Italia, Turchia, più la Cina, che in realtà non è messa benissimo nella graduatoria, però ospiterà la fase finale, quindi sarà messa come paese organizzatore. La Slovenia ha su 8 partite collezionato 6 vittorie e 2 sconfitte, l'Italia 5 vittorie e 3 sconfitte. Noi però torniamo alla giornata olimpica ascoltando l'intervista con il commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, che è italiano, e scopriremo insomma che se la squadra slovena di pallavolo maschile in qualche modo ha una sua identità, un suo ruolo anche consolidato all'interno dello scenario internazionale, sebbene in questo momento sia una fase delicata, perché c'è una sorta di tra virgolette generazione d'oro che in qualche modo sta lasciando spazio a degli atleti più giovani. Quindi vedremo come questa dinamica andrà in un caso o nell'altro. Adesso parliamo di pallavolo slovena femminile. Alessandro Refic, commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Che significato ha questa giornata olimpica dal tuo punto di vista e dal vostro punto di vista?
1: Dal mio punto di vista è una giornata molto importante, perché ci dà un segnale chiaro di quello che il comitato vuole fare con noi, ci sta supportando, ma anche dall'altra parte di quelli che sono i nostri non obiettivi in questo momento, ma le nostre ambizioni, i nostri sogni. È una nazionale che 3 anni fa era entrata in palestra assieme a me e il mio staff con 9 giocatrici giovanissime e con penso 2 delle attuali protagoniste, e oggi siamo a giocarci a breve una semifinale di European League da primi in classifica, un europeo con alle spalle un ottavo di finale del mondiale. Quindi credo che le ambizioni siano molto importanti per noi e i sogni anche, e credo che siamo nella direzione giusta. È un piccolo passo per una squadra, ma un grande passo per una nazione, per un movimento.
0: Come ti trovi qui in Slovenia?
1: Molto bene, sono anche un pochino più vicino a casa, perché arrivavo da 4 anni in nazionale estone ed era un pochino più complicato gestire anche club, famiglia e tutto, quindi riesco anche ad essere un pochino più vicino a casa. Ma a parte questo, la parte professionale per me sta alla base ed ho trovato un'organizzazione, una federazione in cui adesso siamo diventati una famiglia. Mi trovo molto molto bene, a partire dal presidente ma anche da tutti i componenti del board della federazione. Sono persone che mi stanno dando tanto, mi hanno dato tanta carta bianca anche, ma credo questa fiducia viene sempre ripagata. Per me è una doppia carta, capito? La intendo sempre in questo modo. Stiamo lavorando bene, ci capiamo, e poi abbiamo un gruppo di ragazze che sono fantastiche, lavorano veramente duramente, sono grandi lavoratrici, sono ragazze umili che spingono in palestra e che anche loro hanno grandi sogni, che sono migliorate tantissimo negli ultimi 3-4 anni. Siamo riusciti piano piano ad avere veramente quasi, credo, l'80% della squadra che in questo momento, per esempio, gioca nei campionati europei e mondiali in giro per il mondo. E quindi credo che questo progetto sia un progetto che può vedere tante cose belle davanti a noi.
0: Com'è per te allenare in ambito femminile, intendo come allenatore uomo?
1: Io non ho mai fatto maschile nella mia vita, quindi faccio fatica anche a pensare che cosa può essere allenare una squadra maschile, ma quello che so per certo è che sono due mondi diversi. Ci sono varie teorie su questo, c'è chi dice che la pallavolo è pallavolo, sì, la pallavolo è pallavolo, anche se cambia l'altezza della rete e altre cose, perché la palla e il campo sono gli stessi, ma credo che tra pallavolo femminile e pallavolo maschile ci siano grandissime differenze, siano realmente due poli opposti. Mentalmente è tanto più difficile, credo, gestire molte situazioni. E io però sono un allenatore che si è formato nel femminile, ha sempre lavorato nel femminile dalle giovanissime, facendo tutti gli step fino ad arrivare alla Serie A e alla nazionale. Sì, posso dire che è un lavoro molto metodico, che richiede tante tante energie, tanto tempo, ma che alla fine, quando fai quello che ti piace fare, quando lavori con la tua passione, hai indietro tanto, anche le soddisfazioni sono infinite.
0: Dal mio punto di vista, la pallavolo è uno sport splendido che purtroppo non sempre riesco a seguire come vorrei. Io arrivo dal mondo del calcio. La domanda è: come si combina l'essere allenatore di una squadra di club con l'essere commissario tecnico di una nazionale?
1: Molto faticoso, perché negli ultimi 6 anni ho lavorato in club in cui abbiamo raggiunto sempre i playoff, negli ultimi 4 anni abbiamo raggiunto la finale playoff, e quindi l'ultima palla era sempre tra il 3 maggio, il 5 maggio, il 6 di maggio, quindi molto molto tardi. Gli impegni si sovraccalcano, quindi abbiamo iniziato più di una volta con la nazionale prima ancora del mio arrivo, quindi con lo staff, a volte con lo staff locale, con qualche mio assistente, quindi organizzare tutto e pianificare tutto non è facile, perché non si stacca mai. Quest'estate avrò 8 giorni di vacanza, cercherò davvero di staccare, però sì, non è semplice, ma quello che ti spinge, come ho detto prima, credo che sia sempre la voglia di mettersi in gioco, la voglia di fare bene, la voglia di fare risultati. E l'esperienza mi insegna che quando si lavora magari con giocatrici brave ma non ancora le più forti magari in Europa, o quando si lavora con uno staff in cui si lavora insieme, si crea qualcosa, bisogna veramente metterci le energie, la testa, il cuore e tanto tempo.
0: Ma non è che un'altra differenza importante è che nel mondo del calcio è difficile fare l'allenatore se non si ha un trascorso importante da giocatore, mentre nella pallavolo mi pare che siano diversi gli allenatori che si siano formati come allenatori, che in qualche modo riescono a ottenere ottimi risultati sia dal punto di vista della crescita delle giocatrici che dei risultati centrati come squadra?
1: Ma direi assolutamente di sì, sono due lavori completamente diversi, credo, quindi ti rispondo per fortuna sì, nel senso abbiamo tantissimi allenatori nel mondo, sia nel maschile che nel femminile, che non erano giocatori di pallavolo o erano giocatori di pallavolo con modesti risultati. Io sono un esempio di questi, quindi ho giocato fino alla Serie B1, quindi diciamo che credo fortemente che siano due sport completamente diversi. Si può parlare tante volte di leadership, di carisma, questo sicuramente è una parte molto importante, ma alla fine dico sempre che raschiando fino in fondo, alla fine viene fuori quello di cui tu sei pronto, quello di cui tu hai studiato, quello di cui hai fatto formazione, perché alla fine per arrivare a questo livello, tra la Serie A o ad altissimo livello nazionale, bisogna alla fine sapere di cosa si stia parlando.
0: Se capisco bene, tu sei di Bologna, che è una città tradizionalmente associata a diversi sport, soprattutto alla pallacanestro, per certi versi nel recente passato anche al mondo del calcio, direi che nel passato recentissimo, in prospettiva, finalmente di nuovo anche ai motori, non solo per la Ducati ma anche in Formula 1. Che momento è lì a Bologna? Cosa succede in città?
1: A Bologna è una città di sport, e a parte Basket City con Virtus e Fortitudo, storico derby bolognese del basket, abbiamo il calcio che è in un momento bello, adesso quest'anno forse ok, medio, ma abbiamo passato una Coppa Italia recente e stiamo vivendo veramente un bellissimo momento con tutti gli sport, anche come dicevi tu con i motori. A Bologna si respira tanta aria di sport, anche se io negli ultimi 10 anni ho vissuto in Francia e lavorato in Francia, ma tutte le volte che, quelle poche volte che torno a Bologna, comunque mi piace aprire il Resto del Carlino e leggere le notizie sportive. La pallavolo, ahimè, è l'unico sport che ha fatto sempre fatica un pochino a decollare. Io insomma sono testimone dell'ultima stagione che Bologna ha fatto in Serie 1, quando ci fu questa fusione Bologna-Forlì nel 2012, mi sembra 11-12, ma purtroppo è molto dura fare partire la pallavolo. Ci sono tante cose che andrebbero cambiate secondo il mio parere, ma lasceremo questa storia ai bolognesi.
0: Alessandro Reffice, commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Ti ringrazio, buona giornata a tutti.

E dunque 50 special per i Luna Pop, di seguito L'amore esiste di Francesca Michielin. Dunque parliamo di Vespa, parliamo di amore, parliamo anche di amore per la Vespa, mettiamo ordine. Però dunque Francesca Michielin si è sposata facendo un giro sulla Vespa che celebra alla grande, direi, gli 80 anni di vita. Alcuni amici hanno postato una serie di eventi in giro per l'Italia, incluso quello principale che si è svolto a Roma. Pare vi siano state circa 25.000 persone da 67 paesi. E noi parliamo di due ruote, parliamo di motociclismo, parliamo del Gran Premio di Olanda. Dunque nella categoria MotoGP il giapponese Ogura vince il Gran Premio di Assen, decimo della stagione, vittoria storica che riporta un giapponese sul primo grado sul primo gradino del podio dopo 21 anni. L'ultimo successo risale al Gran Premio di Motegi, quindi Gran Premio proprio del Giappone, con la Honda di Makoto Tamada, e siamo nel 2004. Incredibile nuova doppietta quindi per Trekhouse, team non ufficiale motorizzato Aprilia, con Ogura seguito dal compagno di scuderia, lo spagnolo Raul Fernandez, reduce dalla vittoria nella gara sprint terza d'Aprilia, questa volta ufficiale mi viene da dire, dello spagnolo Martin, che diventa nuovo leader della classifica, superando Marco Bezzecchi, italiano sempre su Aprilia, che credo sia caduto in sostanza senza conseguenze troppo gravi. Prossimo appuntamento sarà il Gran Premio di Germania, domenica 12 luglio alle 14. Nel frattempo vi ricordo che ci stiamo avvicinando alle 10, quindi al consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico denominato Viaggiando. Più tardi parleremo di calcio, parleremo dei mondiali. Da qui, dai, Shakira.

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

E dunque tra poco parleremo dei Village People, YMCA e dei diritti delle minoranze di genere. Ora ditemi però che non vi è venuto in mente Holly e Benji, o meglio Capitan Tsubasa, all'abbinamento Brasile-Giappone negli ottavi di finale dei mondiali di calcio maschile in corso di svolgimento a cavallo tra Messico, Canada e Stati Uniti d'America. Che poi, diciamocelo chiaro, che diamine di sogno è per un giapponese voler giocare a calcio in Brasile? Voglio dire, i brasiliani giocano a calcio un po' in tutto il mondo, probabilmente zero giapponesi hanno mai giocato nella prima lega brasiliana, mentre diversi brasiliani, secondo me a occhio e croce, hanno giocato nella lega del Giappone. Dunque quest'oggi in campo, quando da noi saranno le 19, si giocherà appunto Giappone-Brasile con Montella e Cannavaro rispettivamente commissari tecnici di Turchia e Uzbekistan fuori. Carletto Ancelotti rimane l'ultimo baluardo di italianità in un mondiale sulla panchina verde-oro. Mi pare un mondiale però dove un po' tutti sanno giocare a pallone, dove non sono così sicuro che poi l'Italia avrebbe fatto sto gran figurone. Dunque Brasile-Giappone è abbinato a Costa d'Avorio Norvegia. Proseguiamo con la lettura del tabellone. Dunque nella parte bassa ci sono anche Messico, Ecuador e Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo. Poi c'è Argentina Capoverde abbinata ad Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, con la Svizzera che in un modo o nell'altro partecipa più o meno sempre a tutte le principali manifestazioni calcistiche internazionali, superando in un modo o nell'altro sempre almeno un turno. Dunque Svizzera, Algeria abbinata a Colombia, Ghana. Dall'altra parte del tabellone Germania, Paraguay, Francia, Svezia, Olanda, Marocco, una delle partite più interessanti. Chi vince se la vedrà con il Canada, che ieri sera ha eliminato il Sudafrica con un gol in zona Cesarini di Eustachio, un bel controllo e tiro da fuori su una, diciamo, disimpegno non impeccabile della difesa degli Afama Bafama, anche se mi pare di capire insomma che il Canada abbia giocato grosso modo meglio questa partita. Di seguito ci sono tra virgolette i due vicini di casa della Slovenia, Portogallo-Croazia, altra partita sicuramente molto interessante, non solo perché opporrà Cristiano Ronaldo con Luka Modric, abbinata con Spagna-Austria. Di seguito Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina e Belgio-Senegal. Dunque 8 africane su 9, incluso Capoverde, hanno passato il turno, 2 asiatiche su 9, pure il numero di squadre per questi continenti è uguale. Tra le due asiatiche tra l'altro c'è anche l'Australia, che fa parte diciamo di questo universo calcistico. L'altra è il Giappone. Per quanto riguarda le africane, insomma, non è passata la Tunisia, forse una delle squadre più deludenti di questa manifestazione. Sono solo due le asiatiche, anche perché all'Iran gliel'hanno fatte un po' di tutti i colori, partendo tra l'altro dal Pride Match che è stato Egitto-Iran, ironia della sorte, insomma, non esattamente due paesi particolarmente, diciamo così, inclini ai diritti delle minoranze di genere. Tuttavia Taremi, capitano dell'Iran, si è espresso con equilibrio anche su questo tema nel dopogara. Ha detto in buona sostanza: la nostra religione non lo accetta, ma noi rispettiamo tutti, è una scelta dei singoli che a noi non riguarda, noi siamo qui per giocare a pallone. Di seguito in qualche modo è esploso definendo questo mondiale un disastro, puntando il dito in qualche modo contro la FIFA, contro Infantino, che in occasione della prima partita avrebbe promesso di risolvere una serie di problemi che in realtà per quanto riguarda la fase a gruppi non si sono risolti. L'Iran è stato in qualche modo eliminato. Taremi ha spiegato che loro sono dei professionisti, partecipano ad una competizione calcistica professionista e avrebbero gradito insomma in qualche modo di essere considerati come tali, quindi non di essere obbligati a ripartire subito dopo le partite senza riposarsi, a giocare le partite senza una parte del proprio staff a seguito. Avunque anche avuto modo di fare dei complimenti a Tijuana, insomma bella città, bella gente, bello il posto, ma insomma non è stato proprio un trattamento esemplare quello che ha subito in qualche modo l'Iran, senza contare due decisioni arbitrali così abbastanza discutibili, due fuorigiochi, insomma due gol annullati per due fuorigiochi millimetrici, avrebbero potuto essere il gol del vantaggio contro il Belgio e con ogni probabilità il gol vittoria contro l'Egitto a pochi minuti dallo scadere, in una partita dove è successo di tutto, dove Taremi ha sbagliato un calcio di rigore, dove l'Iran credo abbia centrato anche una traversa. In ogni caso l'1-1
1 fa passare l'Egitto, elimina l'Iran, che aveva pure scritto tra l'altro un messaggio a tutte le altre squadre coinvolte nelle partite da lì fino alla fine della fase a gruppi, invitando al fair play. Diciamo che insomma sono arrivate tante critiche in occasione dei mondiali di Russia e del Qatar, anche e soprattutto per la possibilità di esporre delle bandiere arcobaleno negli stadi. Ora ci si può anche lamentare di un ristorante giapponese per la qualità della televisione, ma fondamentalmente non è quello probabilmente il criterio di valutazione. In ogni caso, negli Stati Uniti i prezzi delle partite erano folli, sono stati segnalate anche una serie di complicazioni logistiche per raggiungere gli stadi, ci sono questi famosi cooling break, queste pause per far idratare i giocatori in occasione del 23° minuto del primo e del secondo tempo, che si sono svolte anche quando pioveva, quindi non esattamente per far idratare i giocatori, e il regolamento ha reso inutile anche in qualche modo tante partite del terzo turno. Insomma, ai posteri l'ardua sentenza, la valutazione di questa fase finale della Coppa del Mondo di calcio, che in qualche modo prosegue e che da una parte insomma spiace non vedere la Slovenia e l'Italia, non tanto per la dimensione diciamo sportiva, ma più per l'aggregazione sociale, perché alla fine diciamocelo che i mondiali, gli europei sono dei pretesti per stare insieme e con il pretesto appunto della partita tifare, divertirsi e trascorrere diciamo delle belle serate. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Cala degli Orti Grandi, in questo lunedì 29 giugno del 2026. Vi invito ad ascoltare Radio Capodistria sia all'interno di Calle che estate freschi, i contenitori rispettivamente del mattino tra le 8 e le 10:30 dal lunedì al sabato, ed estate freschi dal lunedì al giovedì tra le 4 e le 6, più la classifica, insomma, anche perché vi mandiamo a vedere i concerti principali nella nostra zona, inclusi The Colors, che passeranno il 13 agosto a Lignano Sabbiadoro.

E con i BTS arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 29 giugno del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Grazie anche ai tecnici Andrei Stuber e Jure Zoli. A Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino torna domani alle 8, alle 10:30. Vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon inizio di settimana, buon lunedì, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di estate, buon tutto. Mi raccomando, non squagliatevi, fate i bravi, divertitevi e rimanete sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 10.30. Il leader del partito Resnica Verità e presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha deciso di non aderire al programma proposto dai partiti della maggioranza, denominato Partnership per lo sviluppo della Slovenia. La proposta di collaborazione è già stata respinta dai partiti di opposizione Movimento Libertà Sinistra e Socialdemocratici. Poco fa Stevanovic ha reso noto anche il no di Resnica. L'ultimo sondaggio di Mediana, condotto per Pop TV, evidenzia un quadro di forte polarizzazione sull'operato del governo che non è sostenuto dal 45,4% degli intervistati, mentre il 38,5% ne approva la gestione e il 17,3% rimane indeciso. Sul fronte delle intenzioni di voto, il partito SDS si conferma primo con il 22,7%, seguito a breve distanza da Movimento Libertà con il 22%, mentre al terzo posto si colloca la lista congiunta NSI-SLS Focus con l'8,2%. Più distanziati gli altri partiti, con SD al 7,9%, Levica Vesna al 6,6% e Resnica Verità al 3,1%. Tra i politici, la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar mantiene il primato di popolarità, seguita da Matthias Hahn e dal presidente di NSI e ministro delle Infrastrutture ed Energia Jernej Vrtovec. Sono almeno 38 i morti nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confinante Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talibani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bayaur, dove secondo fonti di Islamabad sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani. Manuel Adorni si è dimesso dall'incarico di capo gabinetto del governo argentino di Javier Milei dopo settimane di accuse di corruzione e indagini giornalistiche e giudiziarie. È finito sotto verifica per un presunto stile di vita incompatibile con il reddito dichiarato, circa 2.200 euro mensili, a fronte di spese stimate in circa 700.000 euro in pochi mesi tra immobili, ristrutturazioni e viaggi di lusso, oltre a presunti pagamenti in contanti non fatturati. Adorni ha ammesso alcune omissioni patrimoniali legate alle criptovalute, ma ha respinto ogni accusa definendola una campagna diffamatoria. È tutto per le notizie, le 10.33.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in questo lunedì mattina, ancora rallentamenti per traffico sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, in direzione Milano, code in uscita a Verona Sud. Rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano per traffico intenso. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione a un incidente invece accaduto in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
4: Oh,
3: oh, oh, oh. Oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Anche in questa puntata avremo un protagonista assoluto, Renato Zero, e l'occasione ce la dà un compleanno di cui parleremo, quindi che celebreremo appunto in questa prima parte, e un disco nuovo di Zecca appena uscito che tratteremo poi nella seconda parte. Ma abbiamo cominciato con un brano che in realtà ci porta un po' indietro nel tempo, questa Paleo Barattolo, però in una nuova versione. Quindi il compleanno che celebriamo è quello di un disco sulle tracce dell'imperfetto che uscì nel 1995. Vi riporto subito alcune dichiarazioni di Renato Zero. Quando ho pubblicato l'imperfetto, perché era ancora il titolo di un altro disco, avevo ancora un sacco di brani pronti, così ho deciso di fare un altro album. Anni dopo mi sono messo a fare dischi con 17 tracce, ma all'epoca non era possibile, il vinile saltava se aveva i solchi troppo sottili. Quindi gli ingegneri del suono sconsigliavano di produrre dei dischi troppo lunghi per evitare appunto di mettere sul mercato delle copie fallate che non funzionavano bene. E io avevo ancora molte cose da dire. Questa paura di non dire mai abbastanza è proprio nelle mie corde, infatti apro una parentesi per dire che proprio il suo ultimo album infatti ha ben 19 tracce, quindi non si smentisce. Ma, prosegue Zero, devo liberarmi di tutto quello che ho da dire, è un'esigenza insopprimibile per me. E così appunto ha spiegato Renato Zero a proposito di questo disco sulle tracce dell'imperfetto, il sequel appunto dell'imperfetto uscito nel 95, mentre l'imperfetto era dell'anno prima. Il disco voleva anche essere l'occasione per celebrare anche i primi 30 anni di carriera del cantautore romano, che infatti sceglie di aprire proprio con uno dei suoi primissimi brani, questo Paleo Barattolo, col quale abbiamo aperto anche noi questa puntata, in una versione però nuova, un lunghissimo medley di oltre 6 minuti, noi abbiamo ascoltati circa 5, insomma, più o meno, che mescola la canzone originale con le versioni poi strumentali, orchestrali, quindi di 4 pezzi cult: La favola mia, Il carrozzone, Amico e Il cielo. Continua ancora Zero, vi riporto ancora un'altra sua dichiarazione. Oggi Paleo Barattolo è di un'attualità mostruosa. E cita ancora: sono stato chiuso dentro un barattolo, diceva quella canzone. Ma il telefonino non è forse un barattolo? E la TV? Il computer? Sono tutti dei giganteschi barattoli, e quello che ha fatto più male di tutti è proprio il telefonino. Un invito quindi, insomma, a ribellarsi, a cercare in qualche modo una sorta di apriscatole, insomma, per liberare, ecco, io direi per liberare la libertà, chiusa pericolosamente in una scatola, o perlomeno tornare a imparare a ridere, a giocare con la fantasia. Armi potentissime che rendono questo midley ancora più efficace, quindi 5 brani che raccontano l'essenza di Zero, almeno fino a quel momento. E forse anche dei suoi fan, che lo seguono in questo nuovo disco, facendolo arrivare in seconda posizione tra gli album di quell'anno. È un album anche, dobbiamo dire, strategico, cruciale nella traiettoria dell'artista, un disco che fu anche una conferma dello straordinario rapporto tra Zero e i suoi, si chiamavano all'epoca sorcini, diciamo, i suoi fans. Le incertezze in un lavoro come il mio ci sono sempre, ha commentato. Magari sei in possesso di materie prime di grandissimo pregio, sei pronto a offrirle alla clientela, ma devi mettere in conto che qualche volta alla gente non piace il tuo gorgonzola o il tuo prosciutto. Nel mio mestiere succede esattamente la stessa cosa. Io ho sempre fatto molto affidamento sulla mia onestà professionale, sulla qualità delle cose che scrivevo. Poi potevano anche non piacere, ma le confezioni erano veramente molto curate, pensate. Bene, sono proprio, in effetti, sono d'accordo con lui. E lo vedremo tanto in questo disco, ma ancora di più forse in quello nuovo che tratteremo nella seconda parte. Ma dopo questa lunga introduzione io direi largo alla musica. Dopo Paleo Barattolo entriamo proprio nel vivo delle canzoni nuove, almeno per quel disco, e ci ascoltiamo Ancora Gente, quindi Renato Zero da Sulle tracce dell'imperfetto.

diciamo che anche questo disco, insomma, segue la filosofia tipica di Renato Zero, quindi un unico ragionamento in musica, una sorta di filo rosso da seguire per capire un intero discorso, quasi un approfondimento sul tema. Vi riporto ancora una dichiarazione sua, una cosa che faccio spesso perché credo che le dichiarazioni dei vari artisti, magari sul loro operato, sui loro dischi, possano spiegare meglio di quanto possa farlo io, insomma. E dice Zero a proposito: la mia tesi è che un disco debba essere quanto più possibile un concept album. Ricordo che anni prima, insomma, specialmente negli anni 70, per quanto riguarda il genere del progressive rock, era abbastanza frequente che uscissero degli album concept. Ma continua Zero: bisogna cioè che abbia una connotazione sia temporale, sia fisiologica, sia estetica, che raccolga tutta la nomenclatura in un involucro che sia il più possibile omogeneizzante, insieme alla mia personale esigenza di non essere scollato, di essere dentro a un tutto armonico. E questo disco, appunto, comincia con Paleo Barattolo, come abbiamo sentito, e finisce con il brano che ascolteremo tra poco, anche se la parte nostra di Melodia Italia non è finita, ma a questo punto ci sta questo brano, I migliori anni della nostra vita, forse il brano più conosciuto di questo lavoro, ma anche uno dei brani iconici di Zero. Sulle tracce dell'imperfetto contiene quindi questo grande successo, insomma, una canzone cantata veramente in lungo e in largo per l'Italia da almeno 4 generazioni di fan. I migliori anni della nostra vita, per quanto riguarda la storia di questo brano, ha una storia interessante. Lascio ancora una volta che sia Zero a raccontarla. Dice infatti: ha a che fare con la mia dote di accettare brani non miei scritti da altri colleghi e con il piacere di misurarmi con una scrittura che, pur essendo non mia, riesco a fare mia, ad appropriarmene fino al punto da farne quasi un inno nazionale. Ed è in effetti proprio così. A consegnargli il provino fu il suo autore Maurizio Fabrizio, un grande, ha scritto grandissimi successi della musica italiana, uno fra tanti, almeno tu nell'universo di Mia Martini, ma potrei continuare ancora con tanti altri. Continua Zero: venne da me abbastanza scoraggiato dopo averlo fatto ascoltare a una nutrita schiera di artisti che avevano rifiutato di interpretare la canzone. Mi diede il CD chiedendomi di ascoltarlo e dirgli che ne pensavo, senza impegno. Appena l'ho messo su, ho sentito quelle 4 note e l'ho chiamato al telefono. «Quella è già mia», gli dissi. «Quando trovi queste similitudini con una canzone di altri, è perché dentro quelle caratteristiche ci sei già anche tu, ci stai bene, una taglia che ti calza. Per cui non solo non si fa fatica, ma poi, con l'andare del tempo, ti appropri, ti impossessi totalmente di quella situazione, di quella dimensione e diventa proprio parte integrante della tua playlist». Un classico, insomma, da subito, una di quelle canzoni che viene in mente a chiunque se pensa a Renato Zero, uno di quei brani che il musicista romano non può fare a meno di mettere in scaletta e, come fa ovviamente, di far cantare anche al pubblico. Beh, è sicuramente una cosa molto appagante quando si trova su un palco e si sentono migliaia di persone in coro che cantano con te un tuo brano, insomma. E allora io direi a questo punto di ascoltarla questa iconica I migliori anni della nostra vita, sempre da Sulle tracce dell'imperfetto, Renato Zero.

E poi in questo disco c'è ancora un'altra bellissima canzone che non ha avuto magari il successo, non ha raggiunto insomma la fama dei migliori anni della nostra vita, ma è una grandissima canzone. Diciamo che Evangelisti, Laurenti e lo stesso Zero hanno dato vita veramente a una perla del suo repertorio, un brano che si intitola Nel fondo di un amore, in cui alle dolci note del pianoforte si accompagna ed è messa in risalto appunto la voce di Renato, profonda, pulita, che ha la particolarità di quasi recitare il testo. Veramente una canzone molto molto bella. La prima parte è molto emozionante, anche fa pensare a quando ci si innamora e quella persona fa parte dei nostri pensieri dal mattino quando ci svegliamo fino alla sera prima di addormentarci. Nelle prime fasi di un amore tutto assume un colore diverso. Persino una giornata di pioggia può sembrarci assolata, si ha più voglia di fare, un'energia nuova e tanto buon umore, si dice in un verso. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome e non ci sei. E difatti, come mai questo? Perché tutto cambia nel momento in cui magari questo amore finisce. In quel caso invece anche una giornata di sole, al contrario di prima, può sembrarci grigia. La favola è finita, ci si sente come svuotati, soli, completamente devastati, senza più voglia di fare nulla. L'esatto contrario, insomma, di come eravamo prima. Se leggete attentamente il testo vi renderete conto che è assolutamente geniale nel raccontare il percorso di quest'amore, diciamo, da notare anche la metafora dell'ingegneria genetica di un fiore che dopo dice non essere indolore quasi mai. È una canzone che in effetti fa riflettere, perché parla di cose che tutti, insomma, più o meno abbiamo vissuto. E quindi ascoltiamola. Nel fondo di un amore, quindi sempre da Sulle tracce dell'imperfetto, Renato Zero.

E come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che poi si incrinerà. E lì nei tuoi pensieri si fa scudo delle tue incertezze, si fa strada e non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore

vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. E ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e dopo aver celebrato il compleanno del suo disco Sulle tracce dell'imperfetto, uscito appunto nel 1995, adesso rivolgeremo la nostra attenzione alla sua ultimissima uscita, perché proprio nella settimana del suo 75esimo compleanno, come non sentirli assolutamente, Renato Zero si regala e ci regala il 34esimo album di inediti in oltre 50 anni di carriera. Come già accaduto in passato, anche questo nuovo disco, che si intitola L'ora zero, riporta appunto nel titolo, a voler sottolineare l'origine, insomma, una denominazione controllata, come dire, del prodotto, questa parola appunto zero. A Renato non è mai mancata la capacità di osservare la realtà con occhio attento per poi tradurre in musica, in canzoni, cosa vive e quanto viene scossa dai rovesci, dalle fortune, insomma, l'umanità che condivide con lui il vivere. Lì risiede proprio il segreto dell'amore che il pubblico ha sempre nutrito per Renato, nel suo essere sempre stato capace di scegliere le parole più comprensibili ed empatiche per comunicare con la gente, con il pubblico. Un termine generico e impersonale questo, dietro cui si celano comunque delle persone, insomma, ciascuna con i suoi problemi, con le sue gioie, con le sue difficoltà, con le sue capacità, con i suoi timori, con i suoi slanci, insomma con il suo bene e con il suo male. Ecco, Zero è sempre stato fluviale nelle sue esternazioni, ne parlavamo, lo accennavamo anche nella prima parte, e naturalmente non si è mai risparmiato neppure nelle canzoni. Infatti L'ora zero, questo suo ultimo album, non fa eccezione alla sua natura, lo accennavamo prima, si tratta di 19, ben 19 canzoni per oltre un'ora e un quarto di musica e parole, melodia e romanticismo che vengono sparsi con convinzione, a piene mani. Renato quindi si prende ovviamente l'inevitabile rischio, quando ci si misura su una distanza di tale lunghezza, di incorrere magari in qualche passaggio a vuoto, ovvero qualche brano che magari può suonare ripetitivo e che magari non riesce ad avere la medesima qualità degli episodi migliori. Ma questo è Renato, cioè la gente lo conosce già da lungo tempo e lo segue perché nelle sue parole ha sempre trovato gli spunti per meglio interpretare la realtà, ma soprattutto il conforto e la speranza per meglio accettarla, ecco, anche quando ci sarebbero ottime ragioni magari per farsi cadere un po' le braccia. Nel disco si invoca la musica come ancora di salvezza. Lo è sempre stata per Renato Fiacchini, questo è il suo vero nome, e lo è spesso stata anche per i suoi seguaci. Ma io direi di addentrarci adesso nel vivo della musica. Noi abbiamo incominciato con questa Lasciati amare, un imperativo insomma un po' per tutti, in un mondo in cui si perdono tanti valori, la fede in Dio, negli esseri umani e anche in noi stessi. Dobbiamo trovare il coraggio di credere appunto nell'amore. Oltretutto, ecco, con Lasciati amare il discorso si allarga anche in un inno contro le censure. Si dice infatti: non piegarti mai, non farli vincere. Quindi un messaggio che arriva diretto come invito a liberarsi da paure, giudizi e convenzioni per riscoprire la pace e la libertà interiore. Il prossimo brano, bellissimo, forse una delle perle di questo disco, si intitola Il rifugio. Protagonista è la cosiddetta anima gemella in cui rifugiarsi dall'oscurità della contemporaneità. L'amore quindi può diventare evasione ma anche rinascita. Quindi il rifugio ruota proprio intorno a questo bisogno di protezione, di accoglienza, come dicevo prima appunto di rinascita attraverso l'altro. Il rifugio quindi da L'ora zero, questo ultimo album di Renato Zero.

0: voce il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: Questo viaggio quindi di Renato Zero, questo viaggio che stiamo percorrendo insieme a lui in questa seconda parte di Melodi Italia, si articola, vi dicevo appunto, in 19 tracce. Era arduo, vi dico la verità, anche trovare quelle 4-5 canzoni da potervi presentare. Alla fine poi ho fatto questa scelta e diciamo che ognuna di queste canzoni è come un mondo a sé, ognuno di questi mondi però ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie, mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore che la continua e inarrestabile ricerca di espressione. L'ora zero si offre quindi come una porta aperta al dialogo, alla condivisione dei pensieri, ma anche alla possibilità concreta di un cambiamento profondo, un messaggio che sempre è emerso in molte canzoni, molti album di Zero. In un mondo quindi che urla, che sgomita, Zero è mosso da questa urgenza, insomma, di riaffermare le basi fondamentali del vivere. L'amore, ovviamente, come energia inesauribile che tiene accese le relazioni umane, e l'amicizia come presenza che consola e sostiene. Il rispetto come principio irrinunciabile che permette di vivere in armonia con se stessi e con gli altri. L'ora zero quindi è un caleidoscopio di racconti e visioni, un cammino che accoglie esperienze, emozioni e possibilità sempre nuove, dove ogni passaggio contribuisce a dare profondità e significato quindi al viaggio di zero. E noi adesso ci rifugiamo nel sogno, nel regno del sogno, questo è proprio il titolo della canzone. Qui nuovamente la società viene criticata per il suo grigiume di ideali, la mancanza di sogni durante il giorno li porta quindi alla reclusione nella staticità della notte. Sognare può diventare quindi un atto di resistenza e di rinascita, perché no? L'abbiamo spesso usato questo termine, rinascita, e forse è una delle cose che emergono di più da questo album, quindi un bellissimo messaggio, insomma. E allora andiamoci anche noi in questo regno del sogno, sempre da L'ora zero, Renato Zero.
0: I sogni sono fermi e non lavorano,

0: Renato Zero, insomma, sembra non scrivere tanto dischi, ma forse anche, come si possono chiamare, dei libri sonori, insomma, capitoli di una saga che appunto con questo ultimo disco si arricchisce di questi 19 brani inediti, ognuno, come abbiamo detto, con un proprio battito, un proprio respiro, una propria visione del mondo. Ascoltarlo è come entrare in un labirinto nel quale a guidarti, oltre alla sua voce magnetica, che nonostante le sue primavere è ancora lì, granitica, espressiva e veramente in grado di regalare emozioni, e insieme alla sua voce ci sono anche ben due orchestre tra confessioni intime, dichiarazioni d'amore ed esortazioni a uscire dal torpore, anche e soprattutto forse rivolte ai più giovani. Gli arrangiamenti oscillano tra la grandeur sonora e la modernità più pop, quindi si capisce che Zero parte certo da qualcosa di pregresso che lui ha vissuto, no, nel tempo, ma è sicuramente sempre, lo è sempre stato, aperto anche ai suoni più moderni, e lo ha annunciato anche a modo suo, riporto questa espressione che lui proprio ha usato per descrivere, ecco, il suo momento attuale. Ha detto: sto diventando adulto allegramente, e beh, mi pare che descriva molto bene nel suo stato. Quindi l'ora zero si sviluppa in una sorta di tempo sospeso dove i sogni diventano cori. Inoltre, ecco una nota di cronaca, che da gennaio, quindi del prossimo anno, del 2026, tornerà anche in tour sui palchi delle principali città italiane con, sembra, almeno al momento dovrebbero essere 23 date in giro per l'Italia. Quindi a 75 anni Zero ha ribadito che, insomma, la musica per lui è ancora al centro di tutto. Ha detto proprio: viviamo in tempi di guerra, in una situazione precaria, ognuno sta combattendo la sua guerra e ci rendiamo conto che in fondo il nemico siamo noi stessi. Perché per lui l'arte non è evasione ma responsabilità. E ancora aggiunto: come artista mi sento in diritto di esprimere i miei pensieri, ogni ideale se non si nutre di un popolo fa poca strada. Noi invece di strada ne facciamo ancora, ascoltando ancora un brano appunto da questo suo ultimo lavoro, L'ora zero, che sia amore. Mi pare che sia un bel messaggio. Qui appunto trova spazio una riflessione sull'amore proprio come forza viva, come un bene prezioso da nutrire, proteggere e rinnovare continuamente. E allora diciamolo forte e chiaro: che sia amore. Renato Zero.
1: Non è tutto qui, non è finita.

Tempo, il tempo per noi, almeno per oggi, è finito, ma è anche il titolo dell'ultimo brano per oggi, sempre estratto da questo ultimo lavoro, L'ora zero, ovviamente di Renato Zero. Tempo quindi che ci offre una riflessione esistenziale sul valore del tempo, proprio come risorsa preziosa e irripetibile, un'esortazione a non sprecare i giorni, a viverli con intensità, equilibrio e consapevolezza. Altro bel messaggio sul quale quindi ci salutiamo, vi do appuntamento la settimana prossima, vi auguro naturalmente un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Tempo, Renato Zero. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale di Mestre un incidente avvenuto tra Mirano Dolo e il bivio per la A4 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano, rallentamenti per lavori tra Fontana Fredda e Sacile Est. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in direzione Venezia alla barriera di Trieste Lisert e tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza. In direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia Padova, per traffico intenso rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano e code in uscita al casello di Verona Sud, sempre in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Letto. Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa orientale e sui Balcani persiste un'area di alta pressione, mentre l'Europa occidentale e centrale è interessata da una perturbazione. Deboli correnti orientali convogliano sulla nostra regione aria molto calda e secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio nuvoloso e in serata potranno svilupparsi isolati temporali di calore. Le temperature massime saranno comprese tra 32 e 36 gradi, mentre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco si potranno raggiungere valori attorno ai 38 gradi. Domani soleggiato, sul litorale ancora debole bora, nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale, temperature sui valori odierni. Mercoledì inizialmente il cielo sarà sereno, farà molto caldo, ma verso sera rovesci e temporali provenienti da nord si estenderanno su gran parte del paese. Le temperature si abbasseranno e la bora soffierà nel litorale in serata. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Sul litorale soffierà una debole bora, le temperature subiranno un leggero calo. La viabilità causa lavori, segnalati rallentamenti sulla 1 in direzione Capodistria nel tratto Unez-Postumia.
2: Ore 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, ecco il sommario. Resnica non firmerà l'accordo di partenariato proposto ai partiti del premier Janša. In Austria vince la sinistra, ma solo a Graz. Il partito comunista della sindaca Elke Kahr si conferma prima forza della città. Tappa in Friuli Venezia Giulia per il 58esimo seminario itinerante regionale italiano, classico appuntamento di formazione in servizio dedicato agli insegnanti connazionali dell'Istria. In Dalmazia, vigili del fuoco mobilitati per un vasto incendio scoppiato sull'isola di Lissa. Mondiali di calcio, Canada prima qualificata agli ottavi di finale.

0: Il partito Resnica Verità non firmerà l'accordo di partenariato per una Slovenia di successo proposto ai partiti dal primo ministro Janez Janša. Come ha dichiarato oggi il presidente del partito Zoran Stevanovic, non ne vedono l'utilità e preferiscono mantenere fede agli impegni presi con gli elettori, sostenendo quindi ciò che ritengono positivo per il paese. Il servizio di Valerio Fabbri.
1: Dopo un'attenta valutazione degli organi di partito abbiamo deciso a maggioranza di non firmare il partenariato per lo sviluppo perché non apporta contenuti concreti che ne giustificano la firma. Con la solita abilità retorica il leader di Resnica Verità, nonché seconda carica dello Stato, ha detto no grazie alla mano tesa che Janša aveva offerto ai partiti presenti in Camera di Stato. E se dall'opposizione erano previsti e prevedibili rifiuti di Movimento Libertà, Sinistra Levizia e Socialdemocratici, pur con il distinguo del caso di quest'ultimo partito, per quanto riguarda Resnica si ipotizzava qualche forma di apertura, ma la creatura di Stevanovic ha scelto di tenersi le mani libere, rimarcando anche una certa distanza con la decisione di non dover comunicare in modo formale la propria scelta perché, ha spiegato, il nostro impegno è con gli elettori. Per questo la linea politica rimane quella tracciata a inizio legislatura, ovvero un coinvolgimento ad hoc in tutte le proposte ritenute valide per il bene della Slovenia e dei suoi cittadini. In merito al caso del deputato Boris Mihic, reo di non aver saldato debiti verso alcuni suoi ex dipendenti, Stevanovic auspica che la vicenda si risolva in tempi brevi per il bene di tutti. Non teme però ripercussioni politiche, perché anche se un sondaggio di Pop TV attribuisce al partito il 3,1% dei consensi, secondo lui il dato è in linea con i sondaggi preelettorali e quindi, ha detto, il consenso sul territorio è effettivamente molto più alto, come dimostrato appunto alle urne.
0: L'ultimo sondaggio di Mediana condotto per Pop TV evidenzia un quadro di forte polarizzazione sull'operato del governo che non è sostenuto dal 45,4% degli intervistati, mentre il 38,5% ne approva la gestione ed il 17,3% rimane indeciso. Sul fronte delle intenzioni di voto il partito SDS si conferma primo con il 22,7%, seguito a breve distanza da Movimento Libertà con il 22%, mentre al terzo posto si colloca la lista congiunta NSI-SLS Focus con l'8,2%. Più distanziati gli altri partiti, con SD al 7,9%, Levizia Vesna al 6,6% e Resnica Verità al 3,1%. Tra i politici, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar mantiene il primato di popolarità, seguita da Matthias Hahn e dal Presidente di NSI e Ministro delle Infrastrutture ed Energia, Jernej Vrtovec. Presso l'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, il FURS, ancora oggi è possibile presentare ricorso contro i calcoli informativi dell'imposta sul reddito per l'anno 2025. Alla fine di maggio il FURS ha inviato tali comunicazioni a quasi 600.000 contribuenti. I ricorsi possono essere presentati in caso di dati incompleti, errati o di errori di calcolo. La mancata contestazione può comportare sanzioni comprese tra 250 e 400 euro. Per chi concorda con il calcolo non deve intraprendere alcuna azione, poiché entro 30 giorni dalla spedizione questo diventa automaticamente una decisione definitiva. In tal caso il termine per il pagamento dell'eventuale imposta ancora dovuta è fissato al 29 luglio, data che coincide anche con il termine ultimo per il rimborso dell'imposta sul reddito versata in eccesso durante l'anno scorso. In Austria vince la sinistra, ma solo a Graz. Il partito comunista della sindaca Elke Kahr conquista il 35,8% dei voti e si conferma prima forza della città, mentre nel resto del paese avanza la destra dell'FPÖ. Un risultato che parla più di una persona e di un modo di fare politica che di un'ideologia. Barbara Costamagna.
2: Mentre l'Austria scivola a destra, c'è una città che fa esattamente il contrario. A Graz, seconda città del paese, il Partito Comunista ha appena stravinto le elezioni comunali con il 35,8% dei voti, un risultato in netto miglioramento rispetto a 2021, che lascia indietro tutti gli altri. I popolari fermi al 25%, i verdi in calo e l'FPÖ nazionalista che avanza sì, ma resta relegata al quarto posto. In controtendenza totale rispetto ai sondaggi nazionali. Come si spiega? In due parole, Elke Kahr, la sindaca uscente, non è il tipo di politico che si vede spesso. Da anni lei e gli altri eletti del KPO versano una parte consistente del loro stipendio in un fondo per aiutare i cittadini in difficoltà. A Graz si parla di affitti, di bollette, di chi non arriva a fine mese e lei è lì, concreta, riconoscibile e vicina. Il risultato è quasi paradossale. Gli elettori di Graz non hanno votato il comunismo, hanno votato una persona, un modo di fare politica, sobrio, trasparente e radicato nel territorio, che altrove sembra essersi perso. E ora Kahr si prepara a guidare la città per un altro mandato con la coalizione KPÖ Verdi, che dovrebbe mantenere la maggioranza in consiglio. Graz resta un'isola a sé nel panorama austriaco. Qui vincono ancora le politiche sociali. È una sindaca che non ha paura di sembrare noiosa.
0: Sono almeno 38 i morti nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confinante Pakistan. Obiettivo della RAID, rifugi in Afghanistan di talibani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajaur, dove secondo fonti di Islamabad sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha ribadito che le riforme economiche e sociali in corso non comporteranno cambiamenti al sistema socialista, respingendo le pressioni esterne e le proposte di orientamento neoliberista definite senza spazio nel piano di trasformazioni. Le misure previste comprendono 176 interventi, tra cui l'apertura al sistema bancario privato, l'attrazione di capitali dalla diaspora e una riduzione graduale dei sussidi. Al congresso della Centrale dei Lavoratori è stato discusso anche il nuovo codice del lavoro, previsto in votazione a luglio. Tra le modifiche figurano l'impiego eccezionale di adolescenti tra i 15 e i 18 anni, la regolamentazione del doppio lavoro e l'introduzione di turni ridotti con retribuzioni proporzionali. In Italia, secondo il Focus sul lavoro povero, commissionato dalla Filcams CGIL, oltre il 70% dei lavoratori del turismo percepisce un reddito annuo pari o inferiore a 14.000 euro, soglia del lavoro povero, con un'incidenza che sale all'81% nel mezzogiorno e nelle isole supera il 71% tra chi ha lavorato almeno una settimana. Nel più ampio settore del terziario il fenomeno riguarda quasi il 48% dei lavoratori, con valori pari al 31% nel commercio e al 52% nei servizi, evidenziando forti divari territoriali e di genere, a svantaggio soprattutto delle donne e delle aree meridionali. Il rapporto evidenzia una crescente precarietà strutturale nel settore, attribuita alla diffusione del part-time involontario, alla frammentazione dei rapporti di lavoro e a modelli contrattuali che comprimono i salari, configurando, secondo i sindacati, un'emergenza sistemica. Tappa in Friuli Venezia Giulia per il 58esimo seminario itinerante regionale italiano, classico appuntamento di formazione in servizio dedicato agli insegnanti connazionali dell'Istria. Le attività che hanno preso il via oggi e si concluderanno venerdì toccheranno diverse località del territorio. L'inaugurazione ufficiale domani a Udine, sentiamo di più con Ornella Rossetto.
3: Per il secondo anno consecutivo il Friuli Venezia Giulia, la sede prescelta per il seminario itinerante estivo in Italia, da sempre considerato un appuntamento di grande rilievo a sostegno della scuola minoritaria, un'iniziativa a quota 58 edizioni che vede partner nell'organizzazione il Consolato Generale d'Italia a Capodistria e l'Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia con l'Università Popolare di Trieste, la Cancostiera e l'Università di Udine, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 50° anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli nel 1976, il programma rivolto agli insegnanti partecipanti da Slovenia, Croazia e Montenegro prevede anche lezioni, visite guidate a luoghi e musei legati a quel drammatico evento, alla ricostruzione, agli interventi per la riduzione dei rischi di disastro, con tappe nella sede della Protezione Civile a Palmanova o nel borgo di Venzone, paese simbolo del sisma, con il suo museo Tiere Motus. Più in generale, le 5 giornate del seminario, in calendario da oggi a venerdì, porteranno gli insegnanti alla scoperta di storia, arte, cultura e paesaggio della regione, dallo straordinario patrimonio longobardo Vanto di Cividale alla Basilica di Aquileia, ai capolavori di Giambattista Tiepolo a Udine, per concludere l'itinerario con una visita alla riserva marina di Miramare. L'inaugurazione ufficiale del corso si svolgerà domani a Udine a Palazzo Toppo Wasserman, sede dell'Ateneo Friulano, con i saluti delle autorità, una prolusione sulle ecologie e dell'inclusione nel contesto scolastico italiano a cura dei professori Daniele Fedeli e Francesca Zanon.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Fino al 3 luglio la classe Confucio dell'Università del Litorale propone 5 giornate dedicate agli alunni della scuola primaria. Al centro dell'edizione 2026 i tradizionali giochi di strada dei bambini cinesi insieme a lezioni di lingua, laboratori e attività culturali. Ce ne parla Dionisi Botter.
5: Iniziata oggi e proseguirà fino al 3 luglio la 12ª edizione della scuola estiva di lingua e cultura cinese organizzata dalla classe Confucio di Capodistria dell'Università del Litorale. L'iniziativa è rivolta agli alunni della scuola primaria e offre 5 giornate di attività intense. Il tema scelto per quest'anno è quello dei giochi tradizionali di strada dei bambini cinesi. Il programma è pensato per adattarsi alle diverse fasce d'età e a livello di conoscenza della lingua cinese. I partecipanti che hanno già frequentato le precedenti edizioni potranno approfondire le proprie competenze, mentre i nuovi iscritti avranno l'opportunità di avvicinarsi per la prima volta alla lingua e alla cultura della Cina. A garantire un'esperienza autentica saranno gli insegnanti madrelingua cinesi, affiancati dai sinologi e dal personale della classe Confucio dell'Università del Litorale. Nel corso della settimana gli alunni seguiranno 10 ore di lezioni di lingua cinese e parteciperanno ad attività dedicate alla scoperta della cultura del paese asiatico. Sentiamo ora Katia Simoncic, professoressa di cinese e organizzatrice della scuola estiva.
6: Sono affascinati dalla cultura e dalla lingua cinese perché sono molto diverse da tutto ciò che conosciamo abitualmente. Negli ultimi anni si incontrano sempre più spesso contenuti cinesi, come ad esempio cartoni animati, e la cultura cinese sta diventando sempre più presente anche tra i giovani, soprattutto sui social media. Proprio per questo sono molto interessati sia alla lingua sia alla cultura, perché rappresentano qualcosa di completamente diverso. La lingua cinese è comunque molto difficile. Si dice che per noi occidentali sia fino a 3 volte più lenta da apprendere rispetto ad altre lingue. Dal mio punto di vista, oggi la Cina può essere vista come una delle potenze economiche mondiali. Negli ultimi anni questo si nota in modo particolare, ad esempio, con la penetrazione dei marchi automobilistici cinesi nei mercati europei e anche in quello sloveno. Inoltre, per la Slovenia e per la costa slovena, il turismo è una parte molto importante dell'economia. Il turismo cinese, a sua volta, è tra i mercati turistici in più rapida crescita al mondo. Ritengo che sia fondamentale fare noi il primo passo verso la conoscenza della loro cultura e della loro lingua. In questo modo ci avviciniamo a loro, comprendiamo meglio i loro desideri e bisogni e riusciamo così a valorizzare meglio anche la nostra cultura e ad attrarli più efficacemente.
0: Un vasto incendio è scoppiato durante la notte sull'isola dalmata di Vis, Lissa, come riporta l'agenzia stampa STA che cita il portale Dalmazia Danas. I vigili del fuoco stanno concentrando il proprio intervento attorno alla città di Komija per evitare che le fiamme raggiungano le case periferiche. Ignote ancora le cause dell'incendio che si è allargato velocemente a causa del terreno asciutto e soprattutto del forte vento.
4: Lo sport.
0: Il Mondiale 2026, nella sua nuova e inedita versione extra large, entra finalmente nella fase decisiva. Dopo la fase a gironi, il torneo si apre alla fase ad eliminazione diretta, che per effetto dell'allargamento a 48 squadre parte dai sedicesimi di finale. Di fatto un primo turno da dentro fuori che sostituisce il tradizionale schema a 32 squadre. Da questo momento in avanti non esistono più margini di errore. Una sola partita decide il destino delle nazionali in un contesto che amplifica pressione, imprevedibilità e valore degli episodi, particolari da Corrado Cimador.
7: La lunga fase a gironi ha riservato parecchie sorprese, dalla storica qualificazione di Capo Verde, il più piccolo stato a raggiungere la fase eliminazione diretta di un mondiale, al debutto del Sudafrica, fino allo straordinario rendimento delle nazionali africane, capace di portare ben 9 rappresentanti alla seconda fase. Il continente africano tuttavia ha già perso una delle sue rappresentanti. Nella notte il Sudafrica ha ceduto per 1-0 al Canada, che insieme a Stati Uniti e Messico è coorganizzatore della rassegna ridata. Nella seconda fase assume un ruolo determinante oltre alla qualità tecnica delle singole nazionali, la profondità delle rose e la capacità di gestire le energie. Tra i paesi ospitanti, gli Stati Uniti sono chiamati a sfruttare il fattore campo e la crescita del proprio movimento calcistico per ritagliarsi un ruolo da outsider. Se riusciranno a superare la Bosnia ed Erzegovina, la nazionale guidata da Pochettino potrebbe giocarsi un posto tra le migliori 8 contro il Belgio, fin qui poco convincente, oppure contro un Senegal chiamato insieme alla Costa d'Avorio a tenere alta la bandiera del continente africano. La parte alta del tabellone propone incroci di grande fascino con protagoniste Francia, Germania, Olanda e Marocco. In questo scenario spiccano le stelle della nazionale transalpina come Mbappé e Dembélé, indicati tra i principali protagonisti del torneo e ora attesa dalla Svezia, che ha faticato parecchio ad eccezione della partita inaugurale. Per quanto riguarda i nostri vicini, la Croazia si prepara alla sfida contro il Portogallo in un confronto dal valore simbolico tra Modric e Ronaldo, due leggende del calcio mondiale, compagni di mille battaglie al Real Madrid e rivali destinati forse all'ultimo grande duello della loro straordinaria carriera. Arriviamo quindi all'Argentina, campione del mondo in carica, guidata da Lionel Messi, che può invece contare, almeno sulla carta, su un percorso più favorevole verso le fasi avanzate del torneo. L'Inghilterra rappresenta il principale ostacolo nella parte del tabellone riservata alle favorite. La Spagna, ora attesa dall'Austria, è reduce da un cammino a strappi, ha vinto il proprio girone, ma l'attacco deve ancora trovare il ritmo travolgente visto agli europei. Il Brasile, affidato alla guida tecnica di Carlo Ancelotti, è invece atteso da un cammino impegnativo verso gli ottavi a partire dalla sfida di stasera contro il Giappone. Ogni mondiale scrive nuove storie, ma le grandi favorite restano Spagna, Francia, Argentina, Brasile, Inghilterra e Portogallo. La Spagna si distingue per qualità tecnica e controllo del gioco, la Francia per la profondità della rosa e la forza fisica, l'Argentina per esperienza e mentalità vincente, il Brasile per il talento individuale, mentre Inghilterra e Portogallo coniugano qualità tecniche e crescente maturità internazionale. Eppure, se nel calcio delle nazionali il fattore casuale incide meno rispetto a quello dei club, la storia dei mondiali insegna che le sorprese rappresentano da sempre uno degli elementi più affascinanti di questo torneo.
0: Le 12:49 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Corrado Cimador.
8: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4 code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapà Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13:30. Come consuetudine, nel giorno in cui si ricorda i santi Pietro e Paolo, la Chiesa slovena consacra i suoi nuovi sacerdoti. Rispetto alle sole due ordinazioni del 2025, quest'anno i nuovi ecclesiastici sono 5, di cui 2 preti che opereranno nell'ambito dell'arcidiocesi di Lubiana e uno in quella di Maribor. Accanto a loro vengono consacrati oggi anche 2 monaci, un frate cappuccino della parrocchia di Lubiana Draulje e uno gesuita di Ambrus presso Ivančna Gorica. Attualmente in Slovenia stanno prestando servizio 950 sacerdoti, di cui 700 diocesani e 250 appartenenti a ordini religiosi. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista vicina al movimento America First. È quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran. La Russia è uno dei maggiori produttori ed esportatori di petrolio al mondo e alle prese con una crescente carenza di carburante sul proprio territorio. A riconoscere pubblicamente la gravità della situazione è stato il presidente Vladimir Putin, secondo il quale i problemi di approvvigionamento continuano a colpire automobilisti e imprese in diverse regioni del paese. Il presidente ha annunciato che una task force sta lavorando senza interruzione per aumentare le quantità disponibili, contenere i prezzi e garantire le forniture alle attività considerate prioritarie. Nel 2025 in Italia oltre 21.500 persone erano detenute per reati legati agli stupefacenti, pari a oltre un terzo dei 63.000 detenuti complessivi. La quota dei reati di droga raggiunge il 34% contro una media del 18% in Europa e del 22% a livello mondiale. Nello stesso anno si sono registrati 45.000 ingressi in carcere, di cui quasi 11.000 per reati legati a produzione e spaccio. Secondo il libro bianco sulle droghe, il fenomeno ha anche un forte impatto sanitario. Quasi il 33% dei detenuti è tossicodipendente. Il sovraffollamento carcerario, superiore di oltre 17.000 unità rispetto alla capienza, è in larga parte collegato alle politiche repressive in materia di stupefacenti. È tutto per le notizie, ore 13:33.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Music.

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Antoni con Luna, oggi nello spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Round.

0: intervista.
1: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
1: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
2: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma ecco proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
1: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
2: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
1: un nick,
2: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede ascoltando la mia canzone, insomma.
1: Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede del tuo progetto?
2: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
1: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
2: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
1: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: ATS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.
1: Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Nel mio sogno sta

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vance.
1: Ho già sognato un milione di volte nei tuoi sul letto a disegnare la musica a palla, a dare valore a tutte le parole che hai detto tu, che non hai mai voluto rischiare.

0: Paio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?
1: Farmi passare per vecchio.

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate. Ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Dalla nostra redazione l'augurio di un buon pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per il traffico intenso, si verificano rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV. Questa notte e domani notte, tra le 21.30 di oggi e le 5.30 di domani, martedì 30 giugno, e dalle 21.30 di martedì 30 giugno fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio, e così anche nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, sempre tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
6: Vieni a vivere l'emozione.
7: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
8: Quello che un tempo si chiamava Monte Bardone e che oggi è il Passo della Cisa è un passaggio radicale per chi percorre la Via Francigena. Ci si lascia alle spalle gli ambienti del Nord Italia e si entra in un mondo completamente diverso per luci, colori, clima, accenti. Certo, il tratto spettacolare del sud della Toscana tra colline e borghi medievali è quello più corrispondente all'immagine che si ha della Via Francigena. Ma il fatto di attraversare tutto il territorio, dal confine con l'Emilia-Romagna fino a Roma, a piedi, con lentezza e su itinerari poco battuti, consente di superare le immagini un po' stereotipate, di scoprire anche altri luoghi straordinari poco noti e molto autentici e di incontrare storie e personaggi capaci di arricchire l'esperienza in modo unico.

0: State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Via Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie di 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Monica Nanetti e vi porto alla scoperta della Via Francigena.
1: Innanzitutto la Toscana amministrativa parte proprio dal Passo della Cisa, soltanto che insomma la Toscana vera e propria comincia dopo, perché si percorre sì dalla Cisa fino a quasi a Sarzana, si percorre quella che è Toscana, che in realtà è Lunigiana, e c'è tutto un altro sapore rispetto alla Toscana che il turista si aspetta. Poi si entra brevemente in Liguria e poi si percorre la Toscana dell'immaginario collettivo, quella dei casali in fondo ai filari dei cipressi e i vigneti del Chianti, i piccoli borghi medievali. Quindi chi si aspetta di trovare quella roba la trova, su questo non c'è dubbio. Fortunatamente si trova molto altro, secondo me.
0: Chi parla è Valerio Barchi, che sulla Via Francigena ha uno sguardo molto particolare, quello del pellegrino ma anche quello dell'artista. Oltre ad aver percorso per 2 volte la Via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, Barchi è un pittore e disegnatore che ha raccontato la sua esperienza in una graphic novel dal titolo Bona Via. Uno sguardo, dicevamo, che deriva da questo doppio ruolo e che permette di cogliere aspetti che vanno oltre la tradizionale iconografia del tracciato.
1: Ad esempio, prendiamo San Gimignano. San Gimignano è un paese medievale per eccellenza, insomma una delle cartoline più conosciute, con le sue torri medievali, eccetera. Io l'avevo già visitata varie volte. Quando ho percorso la Francigena per la prima volta, come tappa anche c'era San Gimignano, e quindi di nuovo io sono andato a San Gimignano, ma mi ha fatto un'enorme differenza perché ci sono arrivato a piedi, quindi i posti sono quelli. Probabilmente però cambia parecchio la tua percezione di quel posto quando ci arrivi. In Toscana chiaramente quando si attraversano quei paesaggi di colline con i vigneti, con gli olivi eccetera, sembra di stare dentro, insomma, dentro racconto che conosciamo tutti, abbiamo visto in 1000 film. Se arriva in Val d'Orcia è esattamente quella che ci si aspetta, però si attraversa a piedi, si attraversa lentamente, quindi qualsiasi angolo del mondo secondo me attraversato così e non visto con l'occhio del turista che va a fare la gita è tutta un'altra faccenda. Subito sotto la Toscana, meno conosciuta, meno pubblicizzata un po' anche, tutta la parte della Tuscia, che in qualche modo in certi paesaggi appartiene ancora alla Toscana, perché abbiamo comunque sia l'Alta Tuscia è molto legata alla Toscana, e quindi Acqua Pendente, Bolsena, tutta la zona del lago di Bolsena, che io ho trovato meravigliosa e che a differenza della Toscana non ha ancora subito quel processo di turisti o gentrificazione che invece purtroppo ha coinvolto i paesini della Toscana. E in Tuscia troviamo questi borghi interamente fatti di tufo, arroccati, si attraversano anche paesaggi naturali meno modificati dall'uomo, quindi un po' più selvatici. C'è un bellissimo bosco tra Vetralla e Sutri, c'è il parco con le cascate del Monte Gelato dalle parti di Campagnano, insomma sono tutti paesaggi naturali ancora abbastanza inselvatichiti e borghi che io, non so, da visitatore, da viaggiatore, magari tendo a considerare un po' più autentici.
0: Accanto al punto di vista del camminatore c'è anche quello del disegnatore, che ha ritratto questi paesaggi nel suo libro a fumetti. E anche in questo caso il cammino fa emergere prospettive inaspettate.
1: Quello che mi ha più dato soddisfazione in Bona Via, nel fumetto che ho fatto sulla Via Francigena era disegnare tutto ciò che era man-made, quindi borghi, quindi paesaggi umani. Ad esempio paesaggi umani che sono molto sottovalutati, come strutture in cemento, come le chiese, tutte le chiese della seconda metà del Novecento, negli anni 60, così vengono fatte in cemento. Cioè, noi le consideriamo brutte normalmente, perché la chiesa in Italia noi siamo abituati al Duomo, al Romanico, al Gotico, al Barocco, e nelle periferie ci abbiamo sono puntellate di queste chiese in cemento. Il cemento ha sempre dato agli architetti, da quando l'hanno scoperto che si poteva usare anche proprio per fare le strutture complete, e ha dato un'enorme creatività, si potevano trovare tantissime soluzioni perché il cemento è modellabile, quindi abbiamo tutte queste chiese che invece secondo me sono molto creative.

0: al di là del paesaggio una cosa è certa. Il cammino, qualsiasi cammino, è fatto anche di incontri, esperienze, solidarietà. E di certo la via Francigena non fa eccezione, anzi. Una dimensione, quella del rapporto umano, che si può cogliere pienamente nelle accoglienze pellegrine. Nel tratto toscano, ad Altopascio e a Badia Pozzeveri, due ostelli sono gestiti da un'associazione di volontari, capitanati da Samantha Cesaretti.
1: Sono la presidente dell'Associazione Sentieri di Felicità ODV e sono anche una pellegrina, principalmente. Nasce tutto proprio perché in realtà la prima cosa che sono una camminatrice. Il mio primo cammino io ho iniziato accompagnando dei ragazzi non vedenti sulla via Francigena e diciamo che è stato un po' il mio leitmotiv per tutto il mio percorso da camminatrice. Ho avuto ovviamente anche esperienze da sola, col marito, con gli amici, però ho capito in tutto il mio pellegrinare che quello che mi faceva più felice era la possibilità di restituire quello che il cammino mi ha dato in tutti questi anni, con l'aggiunta di poter fare in modo che questo fosse un cammino, un percorso, una cosa che tutti necessitano di scoprire, di intraprendere per conoscersi meglio, per testare anche i propri limiti e per capire che effettivamente è fattibile da tutti. Diciamo che mi sono abituata in tanti anni a sentirmi dire: ah, ma te sei matta, ma chi te lo fa fare di partire con uno zaino, magari accompagnare persone non vedenti? Me lo fa fare Samantha, che è l'unica persona a cui in questo caso voglio tener conto, perché ho scoperto che questa cosa mi dà tantissimo. Mi dà molto di più che camminare da sola, mi dà molto di più di tutte le mete che ho raggiunto in tantissimi anni e mi dà quella voglia, quella, come dire, friccicore sulla pelle, quell'emozione che quando hai finito il cammino, quando hai finito il tuo percorso, dici: beh, ma ora dobbiamo iniziare a pianificare qualcos'altro, perché è come una droga alla fine, no? È quel qualcosa che ti rimane proprio sul cuore, sulla pelle, nella testa e negli occhi, perché una caratteristica che tutti mi dicono è che quando io parlo di quello che faccio con l'associazione, di quello che faccio quando vado a camminare, mi brillano gli occhi e quindi sono felice di fare quello che sta facendo.

0: 3 anni circa gestiamo 2 accoglienze, una nel centro di Altopascio, l'altra a Badia Pozzeveri, rispettivamente la prima la Foresteria La Pistacchia, la seconda l'Ostello San Pietro. Sono 2 strutture che nello spirito del cammino abbiamo scelto di mantenere a donativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si può dormire nelle nostre strutture semplicemente lasciando una donazione non per noi, ma per chi verrà dopo a dormire nella struttura, per permettergli di trovare la stessa identica accoglienza che ha trovato lui. Questo è un po' una scelta che noi, come Sentieri di Felicità, abbiamo fatto su tutta la nostra attività, non solo sull'accoglienza. Quindi tutte le attività che andiamo a preparare, a svolgere, a confezionare, non hanno un prezzo, sono semplicemente a donazione, cioè uno regala col cuore quello che si sente di dare. E questo è quello che mi dà una grande forza, perché tutt'oggi dico che questa è un'attività estremamente controcorrente, poco commerciale, e quindi è una forma di ribellione al mercato globale che ci sta, tra virgolette, un po' uccidendo. E vorrei uscire proprio da questo avviluppamento per poter poi diffondere il concetto che ci si può fidare delle persone, ci si può fidare del prossimo, perché questo prossimo è quello che ci permette a noi come associazione di andare avanti.
1: Dell'associazione Sentieri di Felicità fa parte anche una figura di riferimento del mondo dei cammini. È Giovanni Corrieri, storico pellegrino, ospitaliero, amico di ogni camminatore, ma soprattutto uomo dalla straordinaria umanità, che del senso del cammino ha una visione tutta sua, antica e forse modernissima, in cui l'elemento interiore, l'emozione, l'aspetto spirituale prendono il sopravvento.
2: Quando noi abbiamo iniziato i cammini erano due, c'era Francigena e Santiago. Il mondo sta cambiando, giustamente o meno, però non mi ci ritrovo più io. Monica, io questo mondo per me, guarda che mi piange l'anima perché ho, fra virgolette, costruito un mondo che ora non mi appartiene più, un mondo dei cammini che non mi sta allontanando, ma sono io che sbaglio, però a me piace accogliere a braccia aperte. Cammino si fanno, io dico sempre, con la Trinità che abbiamo dentro, che è la mente, il cuore e lo spirito. La mente per capire i posti che attraversi, vedrai che sono tutte scoperte. Non avere fretta, non avere fretta. Calmati. Con il cuore per capire le persone che incontri, con cui parli, con cui ti relazioni, con cui stabilisci una cosa che pensavi che non esistesse. Non passare a diritto. Quando sei una persona, salutala, fagli un bel sorriso, fagli una domanda e se ti risponde, fermati. Non avere fretta, calmati. E con lo spirito per conoscere te stesso, che anche te hai delle cose che magari sono cose che non pensavi di avere dentro di te, dentro il tuo spirito, e che invece qui riesci a tirarle fuori. E queste cose qui, se poi riesci, quando fai accoglienza, a metterle un po' dentro con chi si fa accogliere, sei felice perché hai dato qualcosina. E poi cammina in libertà. Oggi tutto deve essere prenotato da cima a fondo, seguire i segni, seguire quello, devo arrivare lì, devo arrivare là. Ma noi quando abbiamo iniziato non eravamo così. Si andava, la sera ci si fermava, dove si arrivava?
1: In ogni caso è innegabile che si sia partiti da Canterbury o più semplicemente dall'Alto Lazio, l'arrivo a Piazza San Pietro è un momento di straordinaria emozione, anche a costo di attraversare svariati chilometri di periferia urbana, trafficati e spesso assai poco affascinanti. Un aspetto che però fortunatamente negli ultimi anni è stato gestito con attenzione e ha portato a grandi miglioramenti nell'accesso alla città, inclusa la recente realizzazione di un itinerario alternativo, utilizzabile anche a persone con disabilità. Silvio Marino è il delegato del sindaco di Roma per l'Associazione Europea delle Vie Francigene, è stato consulente di società Giubileo che ha gestito le risorse per la sistemazione dei cammini ed è il coordinatore di un progetto di valorizzazione e promozione dei cammini giubilari che passano a Roma. Insomma, la persona giusta per raccontare che cosa aspettarsi dalla tappa che conduce fino all'arrivo in Vaticano.
3: Ultima tappa, anzi, cominciamo a parlare della penultima tappa verso Roma. Teoricamente da Campagnano a La Storta. Dico teoricamente perché molte persone si fermano a dormire a Isola Farnese e poi il giorno dopo fanno 2 chilometri in più. Da Isola Farnese cominciano un po' delle problematiche di una grande città. La Storta sta già sulla Cassia. Dalla Cassia si fanno 3-4 chilometri, sicuramente non belli, ma comunque in sicurezza, perché il marciapiede è ampio. Poi si scende in un'area verde che è nota come l'Insugherata, un'area anche molto bella. Quando si esce dall'Insugherata si fa un'enorme salita che è lo spauracchio di tutti i pellegrini, e poi si arriva adesso ad una biforcazione, ad una scelta, perché girando a sinistra sulla Trionfale si rimane sul percorso, chiamiamolo tradizionale, e attraversando la Trionfale invece si può prendere la nuova variante, che è quella del parco lineare Monte Mario Monte Ciocci. In questo momento, o se qualcuno me lo chiede, io lo consiglio soprattutto a gruppi numerosi e a persone con disabilità, perché non c'è nessuna problematicità. Una volta presa questa ciclopedonale non hai nessun problema ad arrivare fino a San Pietro. E all'altezza di Monte Ciocci c'è una bellissima vista del cupolone. Torniamo sul percorso tradizionale e entriamo nel parco di Monte Mario attraverso la Camilluccia. E il parco di Monte Mario è quello che ha avuto maggiore attenzione. Era sicuramente il lato debole per l'ingresso a Roma. Adesso sono stati sistemati molto bene 3 affacci, l'ultimo dei quali è quello, diciamo, che offre la vista migliore su San Pietro. A questo punto si è quasi su Via L'Angelico ed è una enorme strada, una direttrice che porta direttamente a San Pietro.
1: Roma però è una città molto particolare, e se per chi proviene da nord l'attraversamento della periferia può non essere molto suggestivo, altrettanto non si può dire per chi prosegue verso sud, lungo una delle strade più belle di tutti i tempi.
3: Roma è l'ultima tappa del cammino verso Roma, ma è anche la prima tappa per chi intende poi proseguire per Santa Maria di Leuca. E in questo caso abbiamo una grande fortuna, perché la uscita da Roma corrisponde con l'Appia. In pratica 17 chilometri tutti dritti, l'unica accortezza per i pellegrini: partite dopo le 8, perché sennò è chiuso il passaggio interno alle catacombe di San Callisto. Per il resto avete una fruizione assolutamente meravigliosa. E poi si intreccia sul percorso quasi urbano che porta a Castel Gandolfo, molto facile e molto ben segnalato.
1: Il cammino dunque prosegue in direzione sud. Un itinerario nuovo e antichissimo, di cui parleremo nella prossima puntata. Ma non c'è dubbio che Roma rappresenti in qualche modo l'ombelico dell'intero percorso. L'arrivo in Vaticano, il ritiro del testimonium, gli abbracci e qualche pianto liberatorio, la visita alla cattedrale di San Pietro, un accesso privilegiato perché i pellegrini, camminatori e ciclisti possono evitare le chilometriche code all'ingresso. Fanno tutti parte di un rituale quasi inevitabile. Come inevitabile è l'emozione di ritrovarsi, esattamente come i viandanti di 1000 anni fa, in un luogo simbolo per la storia dell'umanità. Con i 1000 ricordi dei giorni appena trascorsi, così distanti dalla nostra quotidianità, e con la consapevolezza di aver compiuto un cammino che ha rappresentato sicuramente anche un percorso interiore.

Avete ascoltato il terzo episodio dedicato alla Via Francigena del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Via Francigena in collaborazione con Terre di Mezzo Editore con il contributo del Ministero del Turismo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'Unione Europea e i suoi Stati membri continueranno a rispettare il consenso internazionale su Gerusalemme, lo ha fatto sapere oggi la Commissione Europea riguardo l'annuncio del primo ministro sloveno Janez Janša che la Slovenia trasferirà l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Secondo l'accordo internazionale, la gran maggioranza dei paesi alle missioni a Tel Aviv, l'UE manterrà questa posizione finché non sarà definito lo status finale di Gerusalemme, ha dichiarato il portavoce della Commissione Anwar el-Anouni. Ha citato la risoluzione 478 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1980, con cui si invitano tutti i paesi che hanno missioni diplomatiche a Gerusalemme a rimuoverle. Secondo l'accordo internazionale, la grande maggioranza dei paesi ha le missioni a Tel Aviv. A Gerusalemme ce ne sono alcune, tra cui quella degli Stati Uniti, ma di nessun paese membro dell'Unione Europea. Stando a UNICEF, a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela la scorsa settimana, circa 1,8 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria, tra cui 680.000 bambini. Il Fondo per l'Infanzia ha già inviato nel paese un primo carico di aiuti composto da forniture mediche, tende e attrezzature essenziali. Secondo il rappresentante dell'UNICEF in Venezuela, gli ospedali operano oltre i limiti della loro capacità, migliaia di bambini non hanno accesso sicuro all'acqua potabile e numerosi edifici scolastici hanno subito gravi danni. Nel frattempo anche UNICEF Slovenia ha avviato una raccolta fondi a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite dal sisma. Iran e Oman hanno avviato colloqui sulla gestione dello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il traffico energetico. Nel corso della riunione del Comitato Congiunto sullo stretto sono stati esaminati gli sviluppi più recenti e scambiate opinioni sulle future modalità di gestione del passaggio. Lo ha reso noto su X il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi. L'incontro si è svolto dopo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per la sospensione temporanea degli attacchi reciproci e hanno annunciato la ripresa dei negoziati tecnici finalizzati alla conclusione del conflitto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato domenica che Teheran manterrà il pieno controllo del traffico nello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. A Trieste si è registrata una delle notti più calde dall'inizio delle rilevazioni meteo avviate nel 1841, lo riporta il quotidiano Primorsky Dnevnik, sottolineando che per gran parte della notte la temperatura è rimasta stabilmente sopra i 30 gradi. La stazione meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, situata sul molo Bandiera, ha registrato 30,5 gradi alle 22 di domenica e 30,2 gradi alle 4 di questa mattina. Con il passare delle ore il caldo ha continuato ad intensificarsi. Alle 10 di questa mattina la stazione ARPA segnava 33,6 gradi. Secondo le previsioni meteorologiche il clima resterà soleggiato e molto caldo sull'Alto Adriatico fino a mercoledì sera, quando è atteso l'arrivo di una perturbazione con aria più fresca che porterà un sensibile calo delle temperature. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 14:36.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, lunghe code a causa di un veicolo fermo sulla 4 Brescia-Padova nel tratto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia il traffico intenso provoca rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro. Il grande spot in un territorio spettacolare.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Souvenir d'Italie.
2: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa orientale e sui Balcani persiste un'area di alta pressione, mentre l'Europa occidentale e centrale è interessata da una perturbazione. Deboli correnti orientali convogliano sulla nostra regione aria molto calda e secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nel litorale soffierà debole bora, non si esclude qualche isolato temporale, temperature da 32 a 38 gradi. Domani soleggiato, sul litorale ancora debole bora, nel pomeriggio nuovamente possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime da 15 a 22, massime da 30 a 37. C'è un avviso, fino a mercoledì compreso nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sud-orientale e nelle principali aree urbane. Mercoledì inizialmente il cielo sarà sereno, farà molto caldo, ma verso sera rovesci e temporali provenienti da nord si estenderanno su gran parte del paese. Le temperature si abbasseranno e la bora soffierà nel litorale in serata. Giovedì si assisterà ad un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Sul litorale soffierà una debole bora e le temperature

0: Le temperature subiranno un leggero calo. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni.
1: Ore 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli di questa edizione. Resnica non firmerà l'accordo di partenariato proposto ai partiti dal premier Janš. L'Unione Europea critica con Janš dopo l'annuncio di voler trasferire l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Italia, il PD presenta un emendamento sul seggio per la comunità slovena. Tappa in Friuli Venezia Giulia per il 58esimo seminario itinerante regionale italiano, appuntamento dedicato agli insegnanti connazionali dell'Istria. A Capodistria la 12esima scuola estiva di lingua e cultura cinese. Il partito Resnica Verità non firmerà l'accordo di partenariato per una Slovenia di successo proposto ai partiti dal primo ministro Janez Janša. Come ha dichiarato oggi il presidente del partito Zoran Stevanovic, non ne vedono l'utilità e preferiscono mantenere fede agli impegni presi con gli elettori, sostenendo quindi ciò che ritengono positivo per il paese. Il servizio di Valerio Fabbri.
3: Dopo un'attenta valutazione degli organi di partito abbiamo deciso a maggioranza di non firmare il partenariato per lo sviluppo perché non apporta contenuti concreti che ne giustificano la firma. Con la solita abilità retorica il leader di Resnica Verità, nonché seconda carica dello Stato, ha detto no grazie alla mano tesa che Janša aveva offerto ai partiti presenti in Camera di Stato. E se dall'opposizione erano previsti e prevedibili rifiuti di Movimento Libertà, Sinistra Levizia e Socialdemocratici, pur con il distinguo del caso di quest'ultimo partito, per quanto riguarda Resnica si ipotizzava qualche forma di apertura, ma la creatura di Stevanovic ha scelto di tenersi le mani libere, rimarcando anche una certa distanza con la decisione di non dover comunicare in modo formale la propria scelta perché, ha spiegato, il nostro impegno è con gli elettori. Per questo la linea politica rimane quella tracciata a inizio legislatura, ovvero un coinvolgimento ad hoc in tutte le proposte ritenute valide per il bene della Slovenia e dei suoi cittadini. In merito al caso del deputato Boris Mihic, reo di non aver saldato debiti verso alcuni suoi ex dipendenti, Stevanovic auspica che la vicenda si risolva in tempi brevi per il bene di tutti. Non teme però ripercussioni politiche, perché anche se un sondaggio di Pop TV attribuisce al partito il 3,1% dei consensi, secondo lui il dato è in linea con i sondaggi preelettorali e quindi, ha detto, il consenso sul territorio è effettivamente molto più alto, come dimostrato appunto alle urne.
1: L'Unione Europea e i suoi Stati membri continueranno a rispettare il consenso internazionale su Gerusalemme, lo ha fatto sapere oggi la Commissione Europea riguardo all'annuncio del primo ministro sloveno Janez Janša che la Slovenia trasferirà l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Secondo l'accordo internazionale, la grande maggioranza dei paesi ha le missioni a Tel Aviv. L'UE manterrà questa posizione finché non sarà definito lo status finale di Gerusalemme, ha dichiarato il portavoce della Commissione Anwar el-Anouni. Ha citato la risoluzione 478 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1980, con cui si invitano tutti i paesi che hanno missioni diplomatiche a Gerusalemme a rimuoverle. Secondo l'accordo internazionale, la grande maggioranza dei paesi ha le missioni a Tel Aviv. A Gerusalemme ce ne sono solo alcune, tra cui quella degli Stati Uniti, ma di nessun paese membro dell'Unione Europea. Un emendamento del Partito Democratico alla proposta di riforma della legge elettorale in discussione in Parlamento in Italia, teso a garantire l'elezione di un rappresentante della minoranza slovena in Parlamento, è stato presentato oggi a Trieste. La proposta è firmata tra gli altri dalla senatrice Tatiana Reutz e dalla deputata Deborah Serracchiani. Per sostenere la proposta, Reutz auspica anche un'azione da parte del governo Janša. Alessandro Martegani.
4: parte della comunità slovena in Italia, in generale dal centro-sinistra in Friuli Venezia Giulia, e che ora diventa anche la cartina di tornasole sulla reale volontà del centrodestra di dare spazio e ascolto alle realtà territoriali. All'interno della più ampia battaglia sulle leggi elettorali in Italia si è innestata anche la partita della proposta di garantire la rappresentanza alla comunità slovena con un emendamento del PD che punta ad assicurare questa possibilità tramite la legge elettorale. Non si tratta di una richiesta che ha a che fare con delle quote etniche, ma ha spiegato la senatrice del PD Tatiana Reutzer, presentando l'emendamento a Trieste accanto a Deborah Serracchiani, di un provvedimento che punta a garantire una rappresentatività e un ascolto alle realtà territoriali.
5: Il partito che desidera o che ha questa intenzione presenta un candidato appartenente alla minoranza slovena e in un posto eleggibile, e nel caso non ci sia una possibilità di elezione, il partito che prende più voti manda a Roma un proprio rappresentante sloveno. È giusto che si faccia una riflessione non sulla rappresentanza etnica, ma sulla rappresentanza del territorio, che è un'altra cosa.
4: Reutz ha anche auspicato che il governo Janša faccia la sua parte per sensibilizzare Giorgia Meloni sul tema, ma non si tratta di un obiettivo facile, vista la difficoltà di confronto fra maggioranza e opposizione, la quasi certezza che sul testo venga posta la fiducia. Si tratta, ha detto Deborah Serracchiani, di una prova di credibilità del centrodestra.
6: Beh, è una prova di verità per il centrodestra, che ha parlato tanto di apertura, ha parlato tanto al mondo sloveno dicendo che avrebbe ragionato sulla legge elettorale. Oggi siamo di fronte alla legge elettorale, noi abbiamo fatto un emendamento che chiede che ci sia la possibilità di una rappresentanza slovena al Parlamento italiano per quanto riguarda la comunità, ovviamente, e se lo respingono come hanno fatto, se ce lo respingono, vuol dire che questo è il momento verità. Da che parte stanno lo dicono i fatti.
1: Leggero ritocco dei prezzi dei carburanti in Slovenia, quelli regolamentati dal governo che ha deciso soltanto un leggero aggiornamento. Dalla mezzanotte la benzina 95 ottani costerà 0,7 centesimi in più al litro, passando a 1,537 euro. Il gasolio per autotrazione scenderà invece di 0,2 centesimi a 1,605. Lieve ribasso anche per il gasolio da riscaldamento di 0,7 centesimi a 1,193 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana, fino al 6 luglio compreso. Tappa in Friuli Venezia Giulia per il 58esimo seminario itinerante regionale italiano, classico appuntamento di formazione in servizio dedicato agli insegnanti connazionali dell'Istria. Le attività che hanno preso il via oggi e si concluderanno venerdì toccheranno diverse località del territorio. L'inaugurazione ufficiale domani a Udine. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
7: Per il secondo anno consecutivo il Friuli Venezia Giulia, la sede prescelta per il seminario itinerante estivo in Italia, da sempre considerato un appuntamento di grande rilievo a sostegno della scuola minoritaria, un'iniziativa a quota 58 edizioni che vede partner nell'organizzazione il Consolato Generale d'Italia a Capodistria e l'Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia, con l'Università Popolare di Trieste, la Cancostiera e l'Università di Udine, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 50esimo anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli nel 1976, il programma rivolto agli insegnanti partecipanti da Slovenia, Croazia e Montenegro prevede anche lezioni, visite guidate a luoghi e musei legati a quel drammatico evento, alla ricostruzione, agli interventi per la riduzione dei rischi di disastro, con tappe nella sede della Protezione Civile a Palmanova o nel borgo di Venzone, paese simbolo del sisma, con il suo museo Tiere Motus. Più in generale, le 5 giornate del seminario, in calendario da oggi a venerdì, porteranno gli insegnanti alla scoperta di storia, arte, cultura e paesaggio della regione, dallo straordinario patrimonio longobardo vanto di Cividale alla Basilica di Aquileia, ai capolavori di Giambattista Tiepolo a Udine, per concludere l'itinerario con una visita alla riserva marina di Miramare. L'inaugurazione ufficiale del corso si svolgerà domani a Udine a Palazzo Toppo Wasserman, sede dell'Ateneo Friulano, con i saluti delle autorità, una prolusione sulle ecologie dell'inclusione nel contesto scolastico italiano a cura dei professori Daniele Fedeli e Francesca Zanon.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Iran e Oman hanno avviato colloqui sulla gestione dello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il traffico energetico. Nel corso della riunione del Comitato Congiunto sullo stretto sono stati esaminati gli sviluppi più recenti e scambiate opinioni sulle future modalità di gestione del passaggio. Lo ha reso noto su X il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi. L'incontro si è svolto dopo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per la sospensione temporanea degli attacchi reciproci e hanno annunciato la ripresa dei negoziati tecnici finalizzati alla conclusione del conflitto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato domenica che Teheran manterrà il pieno controllo del traffico nello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. In Austria vince la sinistra, ma solo a Graz. Il partito comunista della sindaca Elke Kahr conquista il 35,8% dei voti e si conferma prima forza della città, mentre nel resto del paese avanza la destra dell'FPO. Un risultato che parla più di una persona e di un modo di fare politica che di un'ideologia. Barbara Costamagna.
8: Mentre l'Austria scivola a destra, c'è una città che fa esattamente il contrario. A Graz, seconda città del paese, il Partito Comunista ha appena stravinto le elezioni comunali con il 35,8% dei voti, un risultato in netto miglioramento rispetto a 2021, che lascia indietro tutti gli altri. I popolari fermi al 25%, i verdi in calo e l'FPÖ nazionalista che avanza sì, ma resta relegata al quarto posto. In controtendenza totale rispetto ai sondaggi nazionali. Come si spiega? In due parole, Elke Kahr, la sindaca uscente, non è il tipo di politico che si vede spesso. Da anni lei e gli altri eletti del KPO versano una parte consistente del loro stipendio in un fondo per aiutare i cittadini in difficoltà. A Graz si parla di affitti, di bollette, di chi non arriva a fine mese e lei è lì, concreta, riconoscibile e vicina. Il risultato è quasi paradossale. Gli elettori di Graz non hanno votato il comunismo, hanno votato una persona, un modo di fare politica, sobrio, trasparente e radicato nel territorio, che altrove sembra essersi perso. E ora Kahr si prepara a guidare la città per un altro mandato con la coalizione KPÖ Verdi, che dovrebbe mantenere la maggioranza in consiglio. Graz resta un'isola a sé nel panorama austriaco. Qui vincono ancora le politiche sociali. È una sindaca che non ha paura di sembrare noiosa.
1: Stando a UNICEF, a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela la scorsa settimana, circa 1,8 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria, tra cui 680.000 bambini. Il Fondo per l'Infanzia ha già inviato nel paese un primo carico di aiuti composto da forniture mediche, tende e attrezzature essenziali. Secondo il rappresentante dell'UNICEF in Venezuela, gli ospedali operano oltre i limiti della loro capacità, migliaia di bambini non hanno accesso sicuro all'acqua potabile e numerosi edifici scolastici hanno subito gravi danni. Nel frattempo anche UNICEF Slovenia ha avviato una raccolta fondi a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite dal sisma. In Germania diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia. Sono 5 le vittime, afferma la polizia, secondo quanto riporta la DPA. Un sospetto è stato arrestato. La sparatoria sarebbe avvenuta in un centro giovanile. Lo riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Bild ed NTV. Fino al 3 luglio la classe Confucio dell'Università del Litorale propone 5 giornate dedicate agli alunni della scuola primaria. Al centro dell'edizione 2026 i tradizionali giochi di strada dei bambini cinesi insieme a lezioni di lingua, laboratori e attività culturali. Ce ne parla Dionisi Botter.
9: Iniziata oggi e proseguirà fino al 3 luglio la 12ª edizione della scuola estiva di lingua e cultura cinese organizzata dalla classe Confucio di Capodistria dell'Università del Litorale. L'iniziativa è rivolta agli alunni della scuola primaria e offre 5 giornate di attività intense. Il tema scelto per quest'anno è quello dei giochi tradizionali di strada dei bambini cinesi. Il programma è pensato per adattarsi alle diverse fasce d'età e a livello di conoscenza della lingua cinese. I partecipanti che hanno già frequentato le precedenti edizioni potranno approfondire le proprie competenze, mentre i nuovi iscritti avranno l'opportunità di avvicinarsi per la prima volta alla lingua e alla cultura della Cina. A garantire un'esperienza autentica saranno gli insegnanti madrelingua cinesi, affiancati dai sinologi e dal personale della classe Confucio dell'Università del Litorale. Nel corso della settimana gli alunni seguiranno 10 ore di lezioni di lingua cinese e parteciperanno ad attività dedicate alla scoperta della cultura del paese asiatico. Sentiamo ora Katia Simoncic, professoressa di cinese e organizzatrice della scuola estiva.
10: Sono affascinati dalla cultura e dalla lingua cinese perché sono molto diverse da tutto ciò che conosciamo abitualmente. Negli ultimi anni si incontrano sempre più spesso contenuti cinesi, come ad esempio cartoni animati, e la cultura cinese sta diventando sempre più presente anche tra i giovani, soprattutto sui social media. Proprio per questo sono molto interessati sia alla lingua sia alla cultura, perché rappresentano qualcosa di completamente diverso. La lingua cinese è comunque molto difficile. Si dice che per noi occidentali sia fino a 3 volte più lenta da apprendere rispetto ad altre lingue. Dal mio punto di vista, oggi la Cina può essere vista come una delle potenze economiche mondiali. Negli ultimi anni questo si nota in modo particolare, ad esempio, con la penetrazione dei marchi automobilistici cinesi nei mercati europei e anche in quello sloveno. Inoltre, per la Slovenia e per la costa slovena, il turismo è una parte molto importante dell'economia. Il turismo cinese, a sua volta, è tra i mercati turistici in più rapida crescita al mondo. Ritengo che sia fondamentale fare noi il primo passo verso la conoscenza della loro cultura e della loro lingua. In questo modo ci avviciniamo a loro, comprendiamo meglio i loro desideri e bisogni e riusciamo così a valorizzare meglio anche la nostra cultura e ad attrarli più efficacemente.
1: A Trieste si è registrata una delle notti più calde dall'inizio delle rilevazioni meteo avviate nel 1841, lo riporta il quotidiano Primorski Dnevnik, sottolineando che per gran parte della notte la temperatura è rimasta stabilmente sopra i 30 gradi. La stazione meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, situata sul molo Bandiera, ha registrato 30,5 gradi alle 22 di domenica e 30,2 gradi alle 4 di questa mattina. Con il passare delle ore, il caldo ha continuato ad intensificarsi. Alle 10 di questa mattina, la stazione ARPA segnava 33,6 gradi. Secondo le previsioni meteorologiche, il clima resterà soleggiato e molto caldo sull'Alto Adriatico fino a mercoledì sera, quando è atteso l'arrivo di una perturbazione con aria più fresca, che porterà un sensibile calo delle temperature. Il Mondiale 2026, nella sua nuova e inedita versione extra large, entra finalmente nella fase decisiva. Dopo la fase a gironi, il torneo si apre alla fase ad eliminazione diretta, che per effetto dell'allargamento a 48 squadre parte dai sedicesimi di finale. Di fatto un primo turno da dentro o fuori che sostituisce il tradizionale schema a 32 squadre. Da questo momento in avanti non esistono più margini di errore. Una sola partita decide il destino delle nazionali in un contesto che amplifica pressione, imprevedibilità e valore degli episodi. I particolari da Corrado Cimador.
11: La lunga fase a gironi ha riservato parecchie sorprese, dalla storica qualificazione di Capo Verde, il più piccolo stato a raggiungere la fase eliminazione diretta di un mondiale, al debutto del Sudafrica, fino allo straordinario rendimento delle nazionali africane, capace di portare ben 9 rappresentanti alla seconda fase. Il continente africano, tuttavia, ha già perso una delle sue rappresentanti. Nella notte il Sudafrica ha ceduto per 1-0 al Canada, che insieme a Stati Uniti e Messico è coorganizzatore della rassegna ridata. Nella seconda fase assume un ruolo determinante importante, oltre alla qualità tecnica delle singole nazionali, la profondità delle rose e la capacità di gestire le energie. Tra i paesi ospitanti, gli Stati Uniti sono chiamati a sfruttare il fattore campo e la crescita del proprio movimento calcistico per ritagliarsi un ruolo da outsider. Se riusciranno a superare la Bosnia ed Erzegovina, la nazionale guidata da Pochettino potrebbe giocarsi un posto tra le migliori otto contro il Belgio, fin qui poco convincente, oppure contro un Senegal chiamato insieme alla Costa d'Avorio a tenere alta la bandiera del continente africano. La parte alta del tabellone propone incroci di grande fascino con protagoniste Francia, Germania, Olanda e Marocco. In questo scenario spiccano le stelle della nazionale transalpina come Mbappé e Dembélé, indicati tra i principali protagonisti del torneo e ora attesa dalla Svezia, che ha faticato parecchio ad eccezione della partita inaugurale. Per quanto riguarda i nostri vicini, la Croazia si prepara alla sfida contro il Portogallo in un confronto dal valore simbolico tra Modric e Ronaldo, due leggende del calcio mondiale, compagni di mille battaglie al Real Madrid e rivali destinati forse all'ultimo grande duello della loro straordinaria carriera. Arriviamo quindi all'Argentina, campione del mondo in carica, guidata da Lionel Messi, che può invece contare, almeno sulla carta, su un percorso più favorevole verso le fasi avanzate del torneo. L'Inghilterra rappresenta il principale ostacolo nella parte del tabellone riservata alle favorite. La Spagna, ora attesa dall'Austria, è reduce da un cammino a strappi, ha vinto il proprio girone, ma l'attacco deve ancora trovare il ritmo travolgente visto agli europei. Il Brasile, affidato alla guida tecnica di Carlo Ancelotti, è invece atteso da un cammino impegnativo verso gli ottavi a partire dalla sfida di stasera contro il Giappone. Ogni mondiale scrive nuove storie, ma le grandi favorite restano Spagna, Francia, Argentina, Brasile, Inghilterra e Portogallo. La Spagna si distingue per qualità tecnica e controllo del gioco, la Francia per la profondità della rosa e la forza fisica, l'Argentina per esperienza e mentalità vincente, il Brasile per il talento individuale, mentre Inghilterra e Portogallo coniugano qualità tecniche e crescente maturità internazionale. Eppure, se nel calcio delle nazionali il fattore casuale incide meno rispetto a quello dei club, la storia dei mondiali insegna che le sorprese rappresentano da sempre uno degli elementi più affascinanti di questo torneo.
1: E 15:51 minuti, siamo giunti al termine di questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione. In redazione c'erano Delio De Sardo e Maya Novak.
12: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
13: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
12: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
13: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
12: Un evento targato DP66.
13: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
12: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano si procede in coda per incidente tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si procede in colonnati per il traffico intenso tra il bivio A4 A22 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo lombardo. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato di P66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro. Il grande spot in un territorio spettacolare.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Che inizio quasi soulful, orchestrale, I Believe I Can Fly, R. Kelly su Radio Capodistria, inizia il nostro pomeriggio insieme, estate freschi, edizione del lunedì, edizione 29 di giugno, ultimo lunedì del mese di giugno, con il sottoscritto Andrea F. augurarvi buona settimana, buon inizio di settimana, buon lunedì lavorativo, buona nottata per chi ci sta ascoltando cercando un minimo di refrigerio nella replica nottambula dalla mezzanotte alle 2 e buon caldo naturalmente a tutti quanti, siamo nel pieno di questa ondata di calore, la macchina segnava 39 gradi mentre stavo arrivando qui a Capodistria, stamattina ce n'erano 35 già molto presto, 30 all'alba mi dicono, per cui insomma siamo messi veramente bene, perché I Believe I Can Fly per iniziare il nostro pomeriggio di musica insieme, 2 ore in diretta, lo sapete con il sottoscritto, è Adrian Koblak al di là del vetro per la parte tecnica, beh intanto perché abbiamo un pomeriggio ricco di contenuti e quindi sui bei contenuti la radio vola naturalmente, avremo un'intervista con Raffi, un interessante rocker italiana in diretta dallo stadio di Udine dove appunto sta aprendo il concerto di Vasco Rossi, l'ha fatto ieri sera, lo fa di nuovo questa sera, ma non sono gli unici concerti che fa con Vasco, che è una cosa splendida, quindi ci trasferiremo allo stadio a Udine per parlare in diretta telefonica con Raffi. Abbiamo il nostro featured album, album della settimana, che è un disco rock molto bello, il nuovo album degli Embrace, che esistono dagli anni 90, si intitola Avalanche, penso sia il loro nono disco in studio, molto atteso e anche molto ben quotato in Gran Bretagna. Abbiamo un sacco di grande musica dal passato e dal presente, quindi si vola sulla grande musica, si vola sui bei contenuti, si vola perché con questo caldo stiamo levitando tutti, ci stiamo sciogliendo, stiamo vaporizzando praticamente, ma anche a parte gli scherzi, perché come sapete noi ricordiamo gli anniversari, le cose curiose, le cose importanti successe nel mondo della musica in questa giornata, e il 29 di giugno 2022, quindi 4 anni fa, R. Kelly si beccava 30 anni di galera per aver usato il suo stato di celebrity per abusare di donne e anche di bambine. 55enne, era stato condannato a New York per sex trafficking, racketeering, tutte quelle cose belle che piacciono molto ai media americani, e naturalmente i giudici dissero che aveva dimostrato proprio un'indifferenza alla sofferenza umana, in particolare a quella femminile, insomma un bel personaggio. Ecco, un sacco di donne testimoniarono in tutte le brutte cose che lui aveva fatto loro, di che brutta persona fosse. Io mi ricordo di una foto nella rivista britannica Q in cui lui era davanti al giudice in quella tuta arancione, no, da prigioniero, da galeotto americano, con le solite ciabatte in plastica, quelle orrende basse che adesso magari vanno anche di moda, però orrende comunque, calze bianche e con calzini bianchi e naturalmente con le catene ai piedi, le catene ai polsi, guardava giù e sotto la didascalia che la rivista Q aveva scelto diceva "Don't believe he can fly", cioè non credete che lui possa volare. Chi ha creduto al volo di R. Kelly purtroppo è caduto in basso con lui e magari si è fatto anche molto male. Ironizzavamo con questo, ma è questo quello che noi facciamo qui su Radio Capodistria, scherziamo anche con i grandi temi della musica, ricordando però anniversari e tematiche importanti e in questo caso anche serissime, per molti dolorosissime, una pratica fin troppo diffusa nel mondo soprattutto dello show business statunitense. Chi altri se non noi? Who can it be now? Potrebbe essere la domanda. Chi altri se non io? Andrea F. qui con voi il lunedì. Who can it be now? Il titolo di un grande successo dei Men at Work, visto che ricordiamo anche i compleanni del giorno, oggi nasceva il frontman, voce e coautore dei più grandi successi di questa formazione, un cantautore bravissimo chiamato Colin Hay.

Who Can It Be Now? Salto al 1981, quel grande disco che era Business at Usual per, as usual per i Men at Work, che non era per niente Business as Usual, anzi era un disco eccezionale che compiva insieme a un altro singolo che, al quale ritorniamo adesso, il miracolo di portare una band dall'Australia sulla scena internazionale. Io non nascondo mai che ho grande ammirazione per quelli che arrivano da fuori i grandi centri discografici, quindi non Londra, non New York, non Los Angeles, e riescono a sconfiggere tutti i pregiudizi di un'industria musicale che fin troppo ha senso unico, no? Nel senso che uno fa un disco anche bruttino a Londra, tutti ne parliamo, vanno in radio in tutto il mondo. Uno fa un disco bruttino a Capodistria, come a Milano, come a Mosca, come a Sydney, in Australia, difficile che ne parlino a Londra, ecco, in questo senso. Invece i Men at Work, beh, almeno in Australia hanno il vantaggio della lingua inglese, diciamo così. Chi poi fa musica in un'altra lingua è ancora più sfortunato, nonostante la musica possa essere bellissima, e queste cose vanno ricordate. Quindi anche voi nelle vostre ricerche musicali vedete di non fidarvi troppo degli algoritmi, ma cercate un po' da soli, perché c'è un sacco di grande musica, di grandi artisti da scoprire. Colin Hay è un artista bravissimo, ha fatto non soltanto grandi singoli con i Men at Work, ma anche da solo, da solista. Ha scritto delle canzoni emozionantissime che, quando esegue in versione acustica, lui ha una voce quasi sempre perfetta. Sentire lui con la chitarra su un palco, basta un concerto di 2 ore, guardare lui da solo, e c'è effettivamente di che gioire musicalmente parlando. Canzoni come Waiting for My Real Life to Begin, canzoni come A Thousand Million Reasons Why, come Next Year People, un brano che io adoro, fantastico, ma I Just Don't Know What to Do with Myself. Insomma, cercate nella discografia di Colin Hay, ve lo consiglio ampiamente. La mia ammirazione per questo personaggio mi ha portato anche negli anni a lavorare una produzione, ad esempio, nella quale siamo andati a rifare un suo brano, un brano dei Men at Work, che era l'altro storico singolo, forse ancora di maggior successo, dall'album Business as Usual, che nelle mani di una voce e del flauto di un artista slovena di Tinkara, con la produzione del sottoscritto, si trasformava in qualcosa di quasi elettronico. Ve la faccio ascoltare volentieri, così festeggiamo i 76 anni di Colin Hay, autore anche di questa mitica Down Under.

DNA. DNA Gabri Ponte, Giovanotti, siamo arrivati dopo Down Under rifatta da Tinkara per la produzione del sottoscritto, un omaggio a Colin Hay dei grandi Men at Work che oggi compie 76 anni e arriviamo anche, anzi 73 anni se non mi sbaglio, sì, e arriviamo anche a continuare con quelle che sono le attualità, perché sapete che noi abbiamo non soltanto musica dal passato, non soltanto gli anniversari, i compleanni, le cose particolari successe in questo giorno nella storia della musica, ma anche le cose nuove. Per esempio la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, che proprio questo singolo che vede insieme Gabri Ponte dicono il DJ italiano più ascoltato nel mondo. Interessante questo dato, immaginavo ce ne fossero un paio, ma lui certamente sta nella categoria altissima, diciamo così, di questa graduatoria, insieme a Giovanotti, nato quasi per scherzo, una collaborazione estiva nello studio di Gabri Ponte. Giovanotti ci ha messo il suo testo, tutta l'originalità di queste sue chitarrine, di queste sue idee, ne è uscito un brano che assomiglia anche a tante altre cose, però il messaggio su questa miscela del DNA come quasi unione profonda, che poi può significare anche semplicemente un riferimento al fare l'amore, no? La miscela del DNA potrebbe essere anche questo, mi sembra particolarmente positivo e particolarmente estivo, e l'ho scelta infatti come nostra canzone della settimana. Lo sentite varie volte al giorno con la mia sigletta e presentazione. Sentite come sigletta e presentazione anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che concerne la musica internazionale. È il nuovo singolo dei Muse, è uscito da pochi giorni proprio il loro nuovissimo album. In questo singolo si sono rifatti, dicono loro, ispirandosi alla dance music francese, quella più nobile, e ne è uscito un qualcosa che a momenti sa quasi di funk rock, di disco rock, mi verrebbe da dire, dove è molto in evidenza, più che non le chitarre di Matt Bellamy, il lavoro del bassista di questa band. Quindi grande groove in Night Shift Superstar.

Night Shift Superstar con questo finalone, i bambini nel singolo dei Muse, che è il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale. Arriviamo alle news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica va avanti ininterrotta, ascoltandoci un singolo che è stato un tormentone per un certo periodo di una formazione chiamata Pussycat Dolls, che probabilmente vi ricorderete. Il loro maggior successo praticamente fu una canzone intitolata Doncha, che usciva nel 2005, se non mi sbaglio, sul loro disco di debutto, perché oggi è il compleanno di Nicole Scherzinger, che in realtà si chiama Nicole Praskovia Elicolani Scherzinger Valiente. Ecco, più semplice dire Nicole Scherzinger, una delle bellissime frontwoman di questa formazione, che con questo brano insieme a Busta Rhymes firmava un tormentone di qualche estate fa, e anche nell'estate caldissima del 2026 ci sta benissimo. Restate con noi dopo le news, in nottetempo la musica è avanti ininterrotta, andiamo a spostarci a Udine al concerto di Vasco Rossi per parlare con Raffi, che lo apre. Tanti motivi per stare qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. Le dichiarazioni del premier Janez Janša sul possibile trasferimento dell'ambasciata slovena a Gerusalemme e sulla sospensione del riconoscimento della Palestina continuano a suscitare reazioni nel panorama politico sloveno. A prendere le distanze è stato il leader del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, presidente della Camera di Stato, specificando che il suo partito si opporrebbe a entrambi le misure. A suo avviso il congelamento del riconoscimento della Palestina non sarebbe giuridicamente possibile e di conseguenza ritiene improbabile che possa essere attuato anche l'eventuale trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme. Aggiunto, non rientra nella prassi del diritto internazionale e difficilmente la Slovenia sarebbe il primo paese a intraprendere una simile iniziativa. Alcuni comuni del Carso sloveno stanno valutando la possibilità di dichiarare lo stato di elevato rischio di incendi boschivi a causa dell'ondata di caldo e della prolungata siccità. I sindaci di Sesana, di Vaccia, Comino e Rpelle Cusina, in coordinamento con la protezione civile, potrebbero adottare i primi provvedimenti già oggi o domani. Un'eventuale decisione in tal senso comporterebbe l'introduzione di ulteriori misure preventive, tra cui il rafforzamento dei controlli sul territorio e una maggiore sensibilizzazione della popolazione sul divieto di bruciare residui vegetali all'aperto. La decisione definitiva dipenderà anche dall'evoluzione delle condizioni meteo. Sebbene per mercoledì sia previsto il passaggio di una perturbazione, i sindaci mantengono un atteggiamento prudente. Se le precipitazioni non interesseranno il Carso, il livello di allerta verrà con ogni probabilità innalzato. L'Unione Europea stanzierà 5 milioni di euro di aiuti umanitari a favore del Venezuela, duramente colpito dai devastanti terremoti dei giorni scorsi. Lo ha annunciato oggi la Commissione Europea, precisando che i fondi saranno destinati soprattutto alla realizzazione di alloggi temporanei e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria nelle aree più colpite. Attraverso il meccanismo europeo di protezione civile, finora 14 paesi europei hanno offerto assistenza al Venezuela inviando squadre di soccorso e personale sanitario, esperti e sistemi di supporto alle telecomunicazioni. La Commissione europea ha inoltre attivato il sistema satellitare Copernicus per la mappatura delle aree colpite a supporto delle operazioni di soccorso. La Banca Europea per gli investimenti investirà la cifra record di 3 miliardi di euro nel produttore europeo di aeromobili Airbus. L'obiettivo del finanziamento è rafforzare la sovranità tecnologica dell'Europa e l'eccellenza industriale nel settore della produzione di aeromobili. I rappresentanti della banca, dell'UE e di Airbus hanno firmato oggi a Bruxelles un accordo per la prima tranche del prestito da 1 miliardo di euro. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, il finanziamento sosterrà gli investimenti programmati da Airbus in tecnologie avanzate e sistemi integrati per l'aviazione commerciale, nonché in sistemi di sicurezza e difesa fino al 2030. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Io no, Vasco Rossi, noi invece sì, caro Vasco, non soltanto sì, ci ascoltiamo questo che è un brano bellissimo, uno dei miei preferiti del suo grande, grandioso, indimenticabile repertorio, ma anche noi sì, come tutti quelli che ieri hanno visto Vasco allo stadio di Udine, tutti quelli che lo vedranno questa sera e chi lo vedrà molto da vicino, chi lo vede spesso molto da vicino, ma soprattutto vede il grande pubblico degli stadi di Vasco Rossi, un pubblico ineguagliabile che non ha pari in Italia nella scena musicale o nel rock italiano di tutti i tempi, c'è chi lo vede molto da vicino perché sta sul palco proprio prima di lui e anzi ha una collaborazione anche a livello di produzione con lui. Stiamo parlando di Raffi, questa cantautrice rock che è con noi in diretta telefonica proprio da Udine, immagino sia nel retropalco dello studio. Ci sei Raffi? Buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ti chiamo proprio dal backstage dello stadio di Udine e siamo nei preparativi perché poi alle 18:30 saliremo, come è successo ieri, anche oggi, insomma, in apertura con Vasco Rossi, insomma, in apertura del suo concerto.
0: Fantastico, tu lo dici così con grande tranquillità, no? Cioè, me l'hai detto come se stessi, sono qui in posta, sono in coda, fra un po' sono io. Invece no, il concerto di Vasco, io ho visto le foto. Allora, devo dire una cosa, ti faccio una domanda che è forse più lunga di quella che sarà la tua risposta. Le favole discografiche esistono non tanto spesso, nel senso, leggi di questi personaggi, che ne so, leggi di Nicolò Fabi scoperto così, ma poi scopri che è figlio di un discografico, leggi di Daniele Silvestri, ma suo papà era uno degli autori dei più importanti del Costanzo Show, no? Leggi di altre persone, però dice poi anche quello era un discografico, leggi di Sienna Spyro, ma i suoi sono pubblicitari, leggi di Billie Eilish, ma i suoi sono super ammanigliati nell'industria dello show business americano. Nel tuo caso invece è successo proprio quella con una piccola favola, spiegami come ti hanno scoperto e come sei entrata nel team di Vasco, nel team di produzione che adesso sta lavorando anche al tuo disco.
1: Guarda, è avvenuto per caso, come tutte le cose più belle, perché io sono di Pesaro, quindi nelle Marche, e Roberto Casini è bolognese e, ricordiamolo, è lo storico collaboratore di Vasco Rossi, insomma, ha scritto con lui alcuni dei successi suoi più, insomma, più importanti, direi, ecco, storicamente parlando, tra cui è Java, certo. Viene così, Colpa del Whisky, eccetera, eccetera. E quindi noi ci siamo incontrati, mi sono incontrata con Roberto veramente a caso. E ci siamo incontrati in questo bar, abbiamo iniziato a parlare tramite un'amicizia comune e da lì è nata questa collaborazione che poi mi ha portato, tramite il sodalizio e l'amicizia che lega Vasco a Roberto, insomma, sui suoi palchi nel 2022. Quindi è nato tutto in modo molto casuale. Roberto, la prima volta che mi ha visto, abbiamo parlato del più del meno, insomma, di musica, io facevo musica e Roberto stesso mi ha detto: guarda, io non so che cos'hai, però tu hai qualcosa, quindi proviamo a collaborare. E da lì nasce la mia collaborazione, insomma, con Roberto, che mi porta in apertura, ecco, ai concerti di Vasco. Quindi
0: comunque diciamo che c'è un doppio complimento intrinseco, secondo me, perché per un musicista sentirsi dire tu hai qualcosa è una cosa bellissima. Quando te lo dice un musicista navigato come Roberto e quando lui stesso non sa capire bene cosa, ma c'è qualcosa che lo ha capito, significa che non soltanto hai colpito, ma hai anche confuso quelle che sono forse le aspettative. E questa è una cosa non da poco, Raffi.
1: Chi lo sa? Guarda, noi per ora devo dire che non mi posso lamentare, nel senso che dal 2022 abbiamo, insomma, in 448 proprio per le aperture, insomma, di Vasco abbiamo messo su questa fantastica band che si chiama XX Energy, che mi piace ricordare perché io sul palco non sono da sola, sono con loro.
0: È importante, importante. I musicisti fa parte anche del mondo del rock, essere non il solista con il gruppo dietro che sono turnisti presi così, ma la band proprio.
1: Esatto, e abbiamo Tommy Baldini alla chitarra, Luca Giovona alla batteria, Alessandro Polidori alle tastiere, Nicola Fratini al basso e Giorgio Martini alla chitarra. E quindi in 448 abbiamo buttato su questa situazione nel 2022, proprio poco dopo che, insomma, avevamo fatto uscire il primo singolo, che è stato Vivo Senza Te, il singolo, insomma, con Roberto, che è stata la ballad che un po' ci ha conquistato a tutti, perché ha avuto anche un grande successo nel web inaspettato, totalmente, che ci ha portato a dire: dai, proviamo adesso veramente nel campo che effetto facciamo, perché alla fine noi siamo dell'idea che il live non sgami, come si dice da noi, nel senso che o funzioni o non funzioni, cioè davanti al pubblico loro non hanno tante, insomma, soprattutto il pubblico di Vasco, che è un pubblico abituato a cose belle, direi, sensibilmente, insomma, importanti. E quindi è stato veramente una magia, perché già da subito ci hanno accolto veramente in modo caloroso, non solo i tecnici ma anche proprio il pubblico stesso, cosa che ha portato poi nel tempo ad aprirci anche un fan club che vanta insomma più di 20.000 iscritti ad oggi.
0: Vabbè, complimenti, 20.000 iscritti.
1: Capito, cioè è una roba, guarda, inaspettata. Esatto. E noi siamo veramente felicissimi e di esserci di nuovo anche quest'anno, soprattutto anche in chiusura qua a Udine, che non era oltretutto previsto, perché noi dovevamo, insomma, abbiamo aperto quest'anno Olbia e Ancona. Udine poi è nata da un discorso con tra i due boss, tra i due amici, direi,
0: esatto,
1: tra Robby e Vasco, insomma, che ci ha voluto anche per la chiusura del tour. Quindi noi siamo qua, siamo carichi, non vediamo l'ora di salire su quel palco.
0: Senti, però io stavo leggendo il tuo materiale stampa, ci sono due frasi che mi hanno colpito, in cui tu dici: io in realtà sul palco mi sento molto più agio che un pranzo in famiglia, no? Dove insomma alle volte con i parenti lontani c'è un po' di imbarazzo. E poi hai detto: in realtà mi dicono che sono, e lo dice anche tua mamma a quanto pare, una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè tranquilla, schiva, calmina, però sul palcoscenico ti scateni. A vedere le foto, infatti ti ho vista lì anche con la lingua fuori, molto tipo Rolling Stones, mi sa che questo elemento esiste. Quindi è una cosa proprio, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si studia da amici di Maria De Filippi, ma una cosa che o ce l'hai o no, non ce l'hai, no?
1: Guarda, infatti è una cosa ancestrale, è proprio una roba che, cioè, insomma, lì riesco ad aprire, capito, la mia essenza, immagino, e mi scateno come una pazza furiosa e mi diverto tantissimo. Ma normalmente io sono molto tranquilla, insomma, come persona, e quindi mi è capitato la prima volta che una signora mi ha detto questa cosa, mi ha detto: ma io, una volta che sono scesa dal palco, insomma, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei la stessa persona? E io ho detto: sì. Cioè, quindi insomma è così, è una roba che viene e basta. Poi oltretutto noi non abbiamo mai, ma cioè facciamo sempre veramente quello che ci piace fare, senza insomma sovrastrutture inutili eccetera eccetera, e a maggior ragione se c'è qualcuno che apprezza quello che facciamo, è ancora un valore aggiunto, cioè ancora di più, perché vuol dire che siamo sulla stessa lunghezza d'onda e che siamo riusciti ad arrivare a qualcuno, ecco, quindi
0: ecco.
1: Bello.
0: Che al di là del suono, poi in realtà questo è un atteggiamento secondo me molto molto rock, anche questa cosa di schiva fuori, gentili, educati, però sul palcoscenico un'altra cosa, di sapere tirare fuori visceralmente quello che si sente. Voglio dire, cioè, da Jimi Hendrix in poi ce ne sono tanti grandi esempi, e quindi è bene che ti sia inserita in questa linea. Senti, poi fra l'altro un'ultima domanda sul palco e poi diciamo una parola sul tuo singolo che ci andiamo ad ascoltare. Io nelle foto che ho visto devo dire che rispetto ad altri concerti dove sono stato, dove magari il gruppo spalla, come si suol dire, o il gruppo apripista, supporto, comunque lo vuoi chiamare, magari suonava al pomeriggio, una situazione in cui la gente stava ancora entrando, prendendosi le birrette, quindi era mezzo vuoto. Io ho visto che lo stadio era pienissimo, cioè nei concerti. Io non so se ti fanno iniziare più tardi, se è il pubblico di Vasco che è talmente affezionato e benevolo, o se è stato organizzato semplicemente molto meglio, però ti vedo in una situazione in cui ti trovi di fronte a un pubblico veramente enorme, e questa è una cosa bellissima.
1: Guarda, è vero un bel po' sta cosa, nel senso che io direi che la commissione un po' delle cose, adesso non mi sento di dire che vengono prima proprio per me, però insomma, a parte che loro hanno una veramente insomma sono dediti a Vasco proprio al 1000 per 1000, e quindi insomma anche a noi devo dire che siamo un po' sullo stesso filone, come ti dicevo prima, probabilmente sarà anche per quello che siamo un po' entrati nei cuori anche loro, quindi diciamo che quelli davanti li conosciamo tutti ormai e cantano le nostre canzoni tranquilli, insomma, insieme a noi quando siamo sul palco. E il fatto che saliamo alle 18:30, sì, praticamente noi dipende da momenti in momenti, perché ogni volta è sempre una magia nuova, no? Ci sono energie nuove ogni volta che si rinnovano, ma generalmente sì, e lo stadio è già abbastanza pieno, direi pieno, dipende poi dai posti, insomma, però cioè avere uno stadio davanti che si sta riempendo se non altro, e chi ti ascolta non è da poco.
0: Esatto, è fantastico.
1: Perché appunto noi non siamo Vasco Rossi, ecco.
0: Esatto, però siete sulla buona strada e siete sul palco giusto. Senti, un'ultima cosa, presentami questo tuo singolo che noi ci ascoltiamo, Bang Bang Bang. Il materiale stampa dice una frase molto bella: una dichiarazione di libertà tra desiderio e relazioni tossiche, oggi molto attuali, spesso e volentieri anche tragicamente.
1: Bang Bang Bang è un brano molto duro, direi il brano più duro della nostra, insomma, storia ad oggi, non solo per le sonorità che ci sono, che si insomma incastrano dentro, tendenti quasi a un rock pesante, un heavy, ma anche per le tematiche, perché proprio andiamo a toccare una tematica che è all'ordine del giorno, cioè quella delle violenze e in generale delle relazioni tossiche, che è anche lo stesso titolo Bang Bang Bang, no? Vuole un po' riportare questa cosa ossessiva, questa situazione ossessiva, chiaramente in chiave provocatoria, totalmente provocatoria come il rock vuole. Noi andiamo a combattere queste situazioni che veramente ci siamo rotti di sentirle tutti i giorni, esatto. E rivendichiamo il diritto di amare e di farlo esattamente come cavolo vogliamo.
0: Ecco, dopo questo non c'è altro da aggiungere se non un buon concerto per stasera. Spero di sentirti prossimamente quando esce un tuo album. Ne parliamo magari qui come album della settimana su Radio Capodistria, dove Raffi sei benvenuta esattamente come nello stadio di fronte a Vasco.
1: Molto volentieri e grazie a voi, grazie Andrea, veramente di cuore.
0: Buona serata, buon concerto, lavoro. Ciao, a presto.
1: Grazie, ciao.

Bang bang bang, lei si chiama Raffi, sta aprendo i concerti di Vasco Rossi e non è a caso, avete sentito che sta roccheggiando veramente alla grande. Siamo in una zona un po' rocchettara dal punto di vista sonoro. Ringrazio Raffi per il tempo e l'intervista, so che non è semplicissimo proprio in questi momenti in cui uno magari si trova proprio nel retropalco dello stadio a Udine, quindi aspettando di aprire il concerto, magari uno vuole stare tranquillo, bersi una birra alla Rocchettara o qualcosa del genere, o prepararsi con la band, e invece si trova a chiacchierare con Radio Capodista. Se siete a Udine per il concerto, se andrete per il concerto, mi raccomando, fate un bel saluto, un bel applauso a Raffi anche da parte nostra, e spero di sentirla prossimamente con un album che magari vi presenterò come album della settimana. Continuiamo roccheggiando con gli avvenimenti, compleanni e anniversari del giorno. 1979 ci lasciava purtroppo Lowell George, il frontman dei Little Feat, era stato con loro nei loro dischi storici, era un personaggio che insomma in passato aveva suonato anche con Frank Zappa i suoi Mothers of Invention suonando la chitarra ritmica. Se Frank Zappa ti prende a suonare significa che sai suonare, se ti prendeva a suonare nel 1968, l'aveva chiamato il grande John Cale a suonare su un suo disco del 73, il suo album Paris 1919, ha suonato su un album storico Son of Schmilson di Harry Nilsson e ha suonato sul grande The Pretender di Jackson Browne, ma anche con i Little Feat ha lasciato un grande segno, e lo ricordiamo oggi con una canzone di questa formazione, penso del 1974, intitolata Oh Atlanta.

Oh Atlanta Little Feet, ho verificato, 1974, avevo ragione, l'album era Feet Don't Fail Me Now, uno dei dischi in cui c'era appunto Lowell George alla voce e alla chitarra che ci lasciava in questo giorno, abbiamo ricordato così. In questo giorno del 1985, con questo arriviamo al featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che è il nuovo disco dei bravissimi Embrace, si chiama Avalanche, la valanga. Dicevo, in questo giorno nell'85 David Bowie e Mick Jagger andavano in studio per registrare una versione di un brano di Martin de Vandellas, Dancing in the Street, successone del 1964, che sarebbe diventato l'inno, il brano, il singolo, il videoclip che lanciava l'iniziativa del Live Aid, della raccolta di fondi a favore dell'Etiopia, eccetera, eccetera. Divenne un successo da numero uno in Gran Bretagna. Vi dico una piccola cosa da dietro le quinte. Io ero in Inghilterra quando questo singolo doveva uscire e questa piccola azienda che era stata scelta per curare la promozione del disco, si chiamava Fast Forward Productions, si ritrovò con, mi sembra, 25.000 copie del vinile, del 12 pollici, quindi il maxi singolo in vinile, sbagliate, perché su un lato c'era il brano di Bowie e Mick Jagger, sull'altro non c'era niente, dovevano stamparci dei remix, delle cose, ma era vuoto, il vinile era piatto, e c'era il responsabile Nick che stava andando fuori di testa e mi diceva: qua tutti questi vinili devo far riordinare tutto, adesso passeranno dei giorni, oggi ci vorrebbero mesi perché il vinile è diventato rarissimo e anche difficile farlo stampare. Quella volta fecero tutto in fretta e furia e mi disse: non so cosa farmene, vuoi prendertene uno? Io, ridendo, non l'ho preso. Adesso mi dispiace perché sarà anche una rarità discografica questo disco sballato con su un lato niente e sull'altro la mitica Dancing in the Street.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano. A causa di un incidente si procede in coda tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si rallenta con code tra il bivio A4 a 22 Brescia Est in direzione Milano per il traffico intenso. Vi informo che dalle ore 22 alle 5:30 nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A 13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Up in Your Feelings, loro si chiamano Embrace. Questo è uno dei singoli, uno dei video anche tratti dal loro nuovo album intitolato Avalanche, nono disco per questa formazione, nostro featured album. Che cos'è? Beh, l'album della settimana ufficiale, solo unico e inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che vi annuncio la domenica in coda ad Album Charts e che poi qui lunedì esploriamo insieme per ben mezz'ora. Gli Embrace, una band del West Yorkshire in Gran Bretagna, esistono dal 1990 e sono una band che non ha ex membri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che erano nella band nel 90 sono nella band ancora adesso, il che significa che una certa coesione musicale c'è. Non ci sono ex bassisti, ex chitarristi, gente che ha litigato, gente che ha iniziato a bere, gente che è uscita, gente che si drogava, no? Gente che ha scritto libri sulla formazione gettando fango, no, niente di tutto ciò. Sono i due fratelli McNamara, il cantante frontman, Danny McNamara il chitarrista, Richard McNamara, Steve Firth al basso, Mike Heaton alla batteria e Mickey Dale alle tastiere. Insieme, soprattutto con le tastiere, formano questo amalgama particolarmente unico che è il suono degli Embrace, non particolarmente prolifici come discografia, nel senso che hanno pubblicato un disco nel 98, sono partiti con il primo album dopo 8 anni di carriera, di gavetta eccetera eccetera, e poi praticamente ogni 2-3 anni per iniziare a pubblicare dischi ogni 4 anni in seguito, come stanno facendo dal 2014. Per questo sono appena al nono disco, e dico appena perché c'è altra gente che in questo stesso periodo, dagli anni 90 a oggi, avrebbe pubblicato già una trentina di album. Invece molto attenti anche alla qualità, in questo caso si dice che questo disco sia un po' una svolta, non dal punto di vista sonoro, perché conferma questo suono della formazione, molto amato anche dai Coldplay, che sono loro amici. Sapete che Chris Martin dei Coldplay scrisse una canzone intitolata Gravity e poi la regalò agli Embrace dicendo: secondo me funziona meglio per voi, siete più Coldplayani voi di quanto non lo siamo noi ultimamente, e aveva anche ragione. Ma disco della svolta perché sono oramai delle persone più mature, no? Il frontman, il signor McNamara, adesso ha anche una bambina di 4 anni, compie 55 anni quest'anno. C'è anche una canzone a lei dedicata sul disco che forse non è delle migliori, intitolata Emily, ma c'è una certa, un certo senso di maturità all'interno dell'album e di riflessione anche su problemi molto seri della vita, quindi non soltanto rock and roll o canzoni d'amore. Per esempio, quando parlano di OCD, questo disturbo del quale si parla tanto in questi giorni, ci dedicano proprio una canzone intitolata Pure O, che è la prossima che voglio farvi ascoltare dal nostro album della settimana.

Oh, loro sono gli Embrace. Ho preferito farvi ascoltare questa Stop, il primo singolo che usciva dal disco, perché mi sembra che raccolga molto bene la potenza degli Embrace e raccoglie anche le tematiche di questo album, diciamo la verità. Un disco che parla di situazioni anche non semplici. Lo stesso titolo, Avalanche, la valanga, è una metafora per quelle situazioni nella vita quando tutti i momenti piccoli, belli o brutti che siano, si accatastano e diventa una valanga che ci travolge. Noi dobbiamo saper scegliere quei momenti piccoli e imperfetti per goderci la vita, perché sennò invece perdiamo praticamente il nostro senso, la nostra direzione, e anche il continuare a cercare costantemente, avere dei grandi obiettivi, delle grandi visioni per il futuro, finisce per essere uno stress che ci può disintegrare. Parlano di questo: la vita non fa pause per permettervi di pensare e continua a muoversi, quindi se voi siete pronti o no dovete attaccarvi a questa valanga. E questo è il senso del disco degli Embrace, questa OCD che parla del, questa Pure O che parlava dell'OCD, il disturbo ossessivo compulsivo, no? Questo disturbo che porta ad avere pensieri ossessivi, comportamenti ripetitivi, compulsivi, che possono proprio interferire con quella che è la qualità della vita, la capacità di vivere la vita quotidiana, è ben analizzato all'interno di questa canzone. Anzi, ci sono dei versi molto belli quando loro cantano I'm at rock bottom, do you come off and you can find me here all the time, cioè io sto toccando il fondo e tu vieni qui spesso perché sappi che mi puoi trovare qua in qualsiasi momento. Ecco, non c'è poco da ridere, poco da scherzare, nonostante la prossima canzone che vi faccio ascoltare di questo disco si intitola appunto Funny, e qui stiamo parlando di sense of humor, però all'Avalanche.

sentito la funny questa, ma non c'è niente da ridere, c'è poco da scherzare. Sono gli Embrace in grande forma sul loro album Avalanche. Devo fare una critica a questo disco riguardo alla produzione, che penso sia firmata dallo stesso, almeno in gran parte, lo stesso Danny McNamara, che al mixaggio del disco, è che il disco suona super compresso, cioè tutte le batterie sono molto schiacciate, tutti i suoni sono molto schiacciati a momenti, e respira un po' a fatica il grande rock di questa formazione, il grande suono di una band che di respiro indubbiamente ne ha bisogno, perché l'energia qui è tantissima. Una delle prossime canzoni che vi faccio ascoltare, parlando di energia, si intitola Deny. Anche qui non neghiamo, anche noi, che ci stanno affascinando con questo loro nono album.

Road to Nowhere, la strada verso nessun luogo. Questi sono gli Embrace, uno dei singoli estratti da questo album. Bel album, diciamo la verità. Avete sentito anche in questa il suono molto schiacciato, molto compresso. L'unico appunto che mi sento di fare a questo disco, che invece dal punto di vista musicale è particolarmente ricco, mi sembra particolarmente riuscito. Embrace, nono disco intitolato Avalanche la Valanga. La settimana scorsa oltretutto arrivava nella classifica britannica anche molto in alto, questa settimana è sparito. A me è dispiaciuto molto, quindi li ho messi subito come featured album, così magari anche il pubblico britannico d'oltre manica che ci ascolta può subito rimediare, e voi naturalmente potete andarvi a cercare questo disco. Fra un po', con il prossimo brano, arriviamo alle news delle 17:30. Per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo la musica avanti ininterrotta, abbiamo ancora una bella mezz'ora di fronte a noi, quindi restate su Radio Capodistria mentre ci ascoltiamo il brano di chiusura dell'album, un'altra canzone dolce ispirata, firmata dagli Embrace, che sono molto bravi quando si tratta di tastiere, pianoforte, atmosfera. Questa si chiama The Power, la potenza, il potere. Spero che la potenza di questo album vi abbia convinto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Secondo l'ultima indagine sulla fiducia nelle istituzioni pubbliche realizzata nel 2025 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in Slovenia le istituzioni che godono della maggiore fiducia sono la polizia, le forze armate e il sistema giudiziario. In fondo alla classifica si collocano invece i partiti politici e i media. I risultati sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione della Slovenia. L'indagine, alla quale hanno partecipato 38 paesi, tra cui 33 membri dell'OCSE e 5 paesi candidati, sottolinea infine che il rafforzamento della fiducia nelle istituzioni passa attraverso politiche fondate su dati concreti, una maggiore attenzione agli interessi delle future generazioni e un più ampio coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Almeno 130 milioni di persone in tutta Europa, prevalentemente nelle regioni centrali e orientali del continente, oggi sperimentano temperature di 35 gradi e oltre, mentre 269 milioni di persone si trovano ad affrontare temperature superiori ai 30 gradi, secondo i calcoli degli esperti. Nei Balcani in questi giorni si prevedono temperature fino a 40 gradi. Questi numeri sono comunque inferiori rispetto a domenica, quando oltre 191 milioni di persone in Europa hanno registrato temperature superiori ai 35 gradi e 380 milioni sopra i 30. In Slovenia oggi si prevedono punte fino a 38 gradi. E almeno 5 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, nel nord della Germania. Il fatto è avvenuto in una struttura di assistenza per giovani situata nei pressi del centro cittadino. Secondo le forze dell'ordine, 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto autore degli spari. Le autorità hanno precisato che tutte le vittime sono adulte e che al momento non esiste più alcun pericolo per la popolazione. Ancora in corso l'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e il movente, che resta al momento sconosciuto. Il Consiglio europeo ha definitivamente approvato la modifica della legislazione per rafforzare la posizione degli agricoltori europei. Tra le novità più rilevanti c'è il divieto di utilizzare termini legati alla carne come bistecca e pancetta per prodotti di origine vegetale. Le nuove regole, secondo le spiegazioni del Consiglio UE, rafforzano la protezione del termine carne, che ora è riservato esclusivamente ai prodotti di origine animale. Come comunicato a metà mese dal Parlamento europeo, al momento dell'approvazione delle nuove regole, il testo adottato include un elenco di termini riservati ai prodotti a base di carne e che non possono essere utilizzati per prodotti che non contengono carne. Tra questi termini ci sono, tra gli altri, manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, agnello, bistecca, braciola, petto e pancetta. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Pordenone è stata indicata tra le città più virtuose d'Italia nel corso del primo incontro dell'Osservatorio sulla transizione ecologica delle città italiane, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dal suo presidente Edo Ronchi. L'assessore all'ambiente Mattia Tirelli ha partecipato all'iniziativa a Roma, iniziativa che ha rappresentato un'importante occasione di confronto delle migliori esperienze italiane in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione del territorio. Nel corso dei lavori l'assessore ha portato al tavolo le esperienze di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico del Polo Young, dell'ex birreria e dell'ex battirame. L'obiettivo dell'osservatorio è la creazione di un vero e proprio database delle buone pratiche, capace di valorizzare le esperienze più innovative.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

La descrizione di un attimo, splendido brano dei Tiro Mancino, scritto da Riccardo Sinigallia e Federico Zampaglione, che sono appunto i Tiro Mancino, questo gruppo fondato nell'89 da Federico Zampaglione, che oggi compie 58 anni, nato il 29 di giugno 1968, non soltanto musicista ma anche regista di film anche molto più horror, molto più noir, molto più terrificanti rispetto alla dolcezza della sua musica. Tanti auguri a Federico Zampaglione. Abbiamo aperto così l'ultimo spicchio di Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4 con Andrea F al microfono e Drunk Oblak al di là del vetro. Ci siamo lasciati alle spalle un bel album della settimana, Avalanche, il nuovo disco degli Embrace, che spero abbiate gradito. Oggi in questa precisa giornata c'è anche da ricordare uno dei personaggi, una delle voci, diciamo così, più belle della storia della musica, Tim Buckley, che moriva in questo giorno del 1975 a soli 28 anni per un overdose di eroina. Lui era il padre di Jeff Buckley, che pure lui moriva giovanissimo di una morte tragica. Qualcosa in quella linea familiare, qualcosa in quel DNA che li portava ad avere questa grande voce, li portava anche ad avere questa indole autodistruttiva, però quando erano con noi lasciavano dietro di sé delle grandi canzoni e delle grandi sonorità vocali. Uno dei brani di Tim Buckley diceva appunto: una volta io ero, cioè once I was.

Once I Was, un'emozionante voce, quella di Tim Buckley, ascoltato in questa giornata in cui nel 1975 ci lasciava. Allora, Robert Foster di questo giorno invece nasceva nel 1957, cantante e cantautore australiano, che con una delle band australiane, prima ricordavamo i Men at Work e Colin Hay, che compie oggi gli anni, ecco, riuscì di nuovo a uscire allo scoperto fuori dalla scena australiana. Ebbe un successo intitolato Streets of Your Town nel 1988, adesso fa dischi da solo, forse non se ne sente parlare più di tanto, ma i Go-Betweens anche sulle nostre frequenze circolavano con brani come Bye Bye Pride.

Bye bye Pride, nulla a che vedere con la manifestazione, con il Gay Pride, per carità, questi parlano di praticamente lasciarsi andare senza l'orgoglio, come cantava Vasco Rossi in una canzone che parlava di orgoglio, dicendo che alle volte è meglio uscire per le strade camminando scalzi, dimenticandosi di dover avere un certo tipo di look, un certo tipo di immagine, di aspettative. Go Betweens, indie band australiana in circolazione dal 1977, la band del signor Robert Forster, musicista che oggi compie 69 anni, nato il 29 giugno 1957. Fra quelli che compiono oggi gli anni c'è uno dei più grandi batteristi della storia del rock, Ian Paice. La batteria dei Deep Purple ancora in circolazione, quando in Italia anche il tempo di suonare con il mio buon amico Tolo Marton, uno dei più grandi chitarristi italiani in Veneto. Se andate su YouTube e cercate Ian Paice, Tolo Marton, trovate del blues e delle cose bellissime fatte insieme. In grande forma Ian Paice, che il cielo ce lo conservi a lungo, compie oggi 77 anni. Ian Anderson Paice, non confondersi con Ian Anderson dei Jethro Tull, che ancora oggi spinge benissimo il motore di questa band, come testimonia uno degli ultimi singoli estratti dal loro nuovo album. Questo è Ian Paice 2026, a 77 anni, che suona in Arrogant Boy.

Arrogant Boy, Deep Purple in grande forma, Ian Paice, 77 anni, avete sentito questa batteria veramente pazzesca. Allora, sto continuando a ricordare i compleanni del giorno, mi sono fermato un istante distratto con i Deep Purple, stavo pensando a quanti brani di Ian Paice e dei Deep Purple potrei continuare ad ascoltare, a farvi sentire con grande piacere, per ricordare questo che è uno dei più grandi batteristi della storia del rock. Oltretutto non è strano che sia stato chiamato a suonare anche per gente come Gary Moore, per suonare in formazioni come i Whitesnake ad esempio, ha collaborato con Paul McCartney, con George Harrison, con i Velvet Underground di Lou Reed. Insomma, chi sa che quando c'è bisogno di un grande batterista rock si può contattare Ian Paice, probabilmente avendone la possibilità lo fa. 1945, in questo giorno nasceva Little Eva, che ci ha lasciati nel 2003. Chi era Little Eva? Era la babysitter di Carole King e Jerry Goffin. Carole King poi anche cantante, loro due grandi autori della musica americana, che mentre lei era lì che faceva la babysitter da ragazzina, per questo si chiamava Little Eva, le dissero: senti, ti va di cantare una canzone che abbiamo scritto tanto così per scherzare? La canzone divenne un leggero successo, era questa.

Do the Locomotion with Me, vi ricordate anche la versione di Kylie Minogue, ma questa è quella originale, Little Eva, che nasceva in questo giorno del 1945 ed è scomparsa nel 2003. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non proprio ancora. Vi ricordate che all'inizio, se ci avete ascoltato già alle 16, ho aperto con R. Kelly dicendo che in questo giorno del 2022 veniva incatenato e messo in galera per 30 anni per i suoi abusi sessuali, eccetera, eccetera. Non è l'unico di questo mondo un po' caricaturale in cui i personaggi, soprattutto nel rap e nell'R&B americano, finiscono per credere all'immagine di se stessi, alla caricatura di se stessi, e spesso e volentieri a diventare assurdi oltre il ridicolo, se non addirittura scivolare nel tragico, come nel caso di R. Kelly. Ebbene, nel 2000 succedeva una cosa strana. La mamma di Eminem, in questo giorno, il 29 di giugno, lo querelava chiedendo 10 milioni di dollari in danni. 10 milioni di dollari, perché diceva: sì, lui ha scritto tante cose, ha parlato male di me, ricordatevi di Cleaning Out My Closet, eccetera, però in una canzone in particolare ha detto: mia mamma fuma più droga di quanta non ne fumi io. Ecco, oggi qualcuno non si scandalizzerebbe perché le cose del mondo hanno preso una piega diversa, ma nel 2000 la mamma di Eminem di questa frase non era contenta. Tutto il resto ok, però questa era un po' sopra le righe. Quindi: caro figlio, dammi 10 milioni di dollari. La canzone era My Name Is.

My name is Eminem, scritta anche insieme a Dr. Dre. Chissà se pure lui è stato querelato dalla mamma di Eminem per 10 milioni di dollari perché non le piaceva quella frase. Certo è che io, ascoltando questi brani rap, devo dire, li trovo sempre troppo lunghi, sempre lunghissimi. Non sono appassionato di rap, lo sapete, io sono un po' dell'avviso di, come diceva Keith Richards, che se uno deve sentire qualcuno che gli urla addosso, allora tanto fa può rivolgersi a sua moglie. Così diceva Keith Richards, ironizzando un po' su questa mania del rap di abbaiare un po' addosso all'ascoltatore. Parlando di moglie, il brano con il quale chiudiamo oggi, ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio la Cooking Vinyl per averci fornito uno splendido album della settimana, Avalanche, il nuovo nono disco dei bravissimi Embrace, e ringrazio Adranco Oblak al di là del vetro per l'assistenza tecnica e per, come sempre, lo squisito e potente caffè. Dicevo, il brano con il quale chiudiamo c'entra con le mogli nella storia della musica. 1988, 29 di giugno, Brenda Ritchie, la moglie di Lionel Ritchie, veniva arrestata e portata via in manette a Beverly Hills in California perché aveva picchiato suo marito, Lionel Richie, ma non così a caso. Era entrata a casa, l'aveva trovato a letto con una giovane signorina e si era arrabbiata un pochino e si era alterata al punto da venire alle mani. Lionel Richie, insomma, per la serie, vabbè, possiamo litigare, però calmiamoci con la violenza, ha chiamato la polizia, $5,000 di cauzione e rischiava di finire in galera per un bel po' di tempo. Insomma, altro che Do It To Me One More Time, come cantava lui in questo brano. Probabilmente, in alcuni casi, sarebbe meglio evitare. Siamo leggeri anche le notizie del finale. Buona estate a tutti, un saluto, un abbraccio, grazie per l'attenzione, da Andrea F.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, parliamo della 4 del tratto Brescia-Padova. In direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia-Est, con code segnalate tra Brescia-Est e Brescia-Ovest. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne in prossimità del bivio A4-A57 in immissione verso Milano. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio. In direzione Tarvisio si procede in colonnati tra il bivio A4-A23 e Udine Sud. Inoltre, in direzione del bivio A4 è segnalato un veicolo in panne tra Udine Nord e Udine Sud. Dalle 22 alle 5.30, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno
7: Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi abbiamo l'onore di riavere ospite a Sconfinamenti il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardo Salbertini. Con lui parleremo del suo ultimo libro, I tre volti dell'antifascismo, un saggio che ripercorre le tre anime dell'antifascismo italiano e propone una riflessione sul significato che questo concetto ha assunto nel dibattito politico e culturale del paese dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Un'occasione quindi per confrontarsi su storia, memoria e attualità. Benvenuto a Sconfinamenti, bentornato a Sconfinamenti, certo. Presidente Sardo Salbertini.
1: Grazie per l'invito che è sempre molto molto gradito.
0: Grazie a lei per assecondarlo. E allora partiamo da una domanda molto semplice e quanto audace se vogliamo, considerando il contesto italiano, ma anche europeo aggiungerei. Il fascismo è finito nel 1945, però se ne continua a parlare come di uno spauracchio continuo ancora nel 2026. Quindi com'è possibile, una domanda che si pone anche lei a un certo punto nel libro, un antifascismo senza fascismo?
1: È una bella domanda, perché è quella da cui io sono partito. Sono partito perché è chiaramente un assurdo, però nella storia gli assurdi non vanno solo denunciati, vanno anche a cercare almeno di capire cosa c'è alla radice di questo assurdo. E il ragionamento che io un po' ho fatto, ho cercato di incentrarmi proprio sull'antifascismo, di farne in qualche maniera la storia. La storia che significa individuare, direi fondamentalmente sull'insegnamento di Augusto Del Noce, i diversi tipi di antifascismo che si sono proposti e tutti determinati dal diverso concetto di fascismo. Cioè l'antifascismo si qualificava in riferimento all'idea che si era fatta del fenomeno fascista. Un primo tipo di antifascismo era quello di Benedetto Croce, l'antifascismo liberale, e per Croce il fascismo era sostanzialmente una parentesi nella storia. Nella storia, che secondo Croce era sempre espressione di razionalità, si è aperta questa parentesi irrazionale che è stato il fascismo. Nel momento in cui la parentesi si è chiusa, il discorso è finito. L'antifascismo non è più esistito. Il secondo tipo di antifascismo era quello che io individuo nella figura di Palmiro Togliatti. Per Palmiro Togliatti il discorso, come sempre in lui, era molto logico e coerente. Palmiro Togliatti dice: la storia è fatta della lotta di classe. L'antifascismo è uno strumento messo in atto dai capitalisti e dalla borghesia per ostacolare la rivoluzione comunista. È uno strumento della borghesia. E in questo senso noi comunisti siamo antifascisti. E Togliatti lo è rigorosamente prima della guerra, durante la guerra. La resistenza è fatta prevalentemente dai suoi uomini, però a guerra finita le cose cambiano, per una ragione molto semplice. Se il fascismo era un intralcio alla rivoluzione, questo era vero fin quando era attuale il tema rivoluzione in Italia. Tema che per Togliatti si chiude quando da Mosca viene a Salerno e accetta il governo Badoglio, ma non per scelta sua, perché è la scelta di Stalin.
0: Imposta,
1: Stalin ha ritenuto che negli accordi di Yalta l'Italia apparteneva all'altro schieramento.
0: Esatto.
1: Stalin non voleva assolutamente mettere in discussione gli accordi di Yalta e quindi andava accettato. Yalta diceva l'Italia non comunista, quindi niente rivoluzione. E Togliatti fu un'operazione notevole, perché arrivare in Italia nel fine 44 e imporre ai suoi uomini non c'è la rivoluzione in programma né oggi né mai era facile, però l'ha fatto, dimostrando in ciò la statura di vero uomo politico. Io sono convinto che i veri uomini politici sono quelli capaci di guidare i propri seguaci, non di seguirli. Togliatti li ha guidati tanto che è diventato ministro di grazia e giustizia, emana un'amnistia che riguarda fascisti e antifascisti, ed è la morte dichiarata dell'antifascismo. Nel momento in cui lo Stato dice non perseguo più i crimini fatti dai fascisti, significa che non esiste più antifascismo. C'è un passaggio ulteriore: quando nel 49 un attentato contro Togliatti lo mandi in ospedale, esatto. In situazione
0: 48 e, credo che fosse quando Bartali stava vincendo il Tour de France, no?
1: Ma forse sì, secondo me pure 48, ma differei. Comunque in quel momento, quando è in ospedale, e Secchia, che era l'espressione, diciamo, dell'ala più barricadiera, vuol far scendere in piazza gli uomini dei PC, Togliatti lo blocca. Niente rivoluzione, assolutamente. Fa poi un passaggio ulteriore che secondo me è estremamente significativo. Togliatti non solo non parla più di antifascismo, quindi di lotta al fascismo, ma mette in campo un movimento che si rivolge agli ex fascisti. Agli ex fascisti si rivolge dicendo: entrate nel Partito Comunista, voi avete combattuto contro gli angloamericani, non contro l'Unione Sovietica, voi avete combattuto per la rivoluzione sociale, non per il capitalismo.
0: Soprattutto gli ex fascisti di sinistra cosiddetti.
1: Ecco, venite da noi. E il discorso stava bene in piedi. Mette in piedi un movimento, dà l'incarico a un certo Stanis Ruinas, fa scrivere il giovane Berlinguer una serie di articoli su Rinascita rivolti ai compagni in camicia nera, quindi era un impegno serio. In realtà dal 48 al 53, in quel quinquennio, c'è una caccia al voto degli ex fascisti, una caccia che vede impegnato Togliatti con questi strumenti, sull'altro fronte Andreotti che, con l'appoggio della CIA, con l'appoggio del Vaticano, favorisce invece che i nostalgici della Repubblica Sociale confluiscano nel Movimento Sociale. E questa contesa Togliatti-Andreotti la vince Andreotti alla fine, per cui in realtà qualcuno della sinistra fascista va nel Partito Comunista, ma il grosso finisce sotto le bandiere dell'MSI. C'è il terzo filone,
0: il terzo,
1: quello azionista, era il filone che esprimeva uno stato d'animo giacobino, dove era la rivoluzione come tale, come valore assoluto che andava perseguita, e il fascismo era l'antitesi di tutto questo. Questa impostazione dell'azionismo, che è presente prima che cominci la guerra a Parigi, che è presente nella resistenza italiana in maniera significativa, alla fine della guerra uno dei primi governi del CLN è presieduto da Ferruccio Parri, che era il comandante dei partigiani del Partito d'Azione, quindi un ruolo importantissimo. Quando va alla prova del voto, si trova di fronte agli italiani che gli assegnano l'1,4%, un risultato vergognoso, umiliante, tanto umiliante che pochi mesi dopo il Partito d'Azione si scioglie. Sembrava dovesse essere il protagonista della Repubblica, si scioglie addirittura, però restano gli azionisti nel sistema intellettuale, nel sistema economico, in certi partiti. E saranno quelli che verranno recuperati quando, non come seguito dell'antifascismo, ma come figura nuova, nascerà il nuovo antifascismo.
0: Definiamo un attimo meglio questa parte del Partito d'Azione, perché effettivamente è una cosa, un partito che si legge molto nei libri di storia durante l'esistenza, prima o dopo guerra, e poi una cosa, un fenomeno che, appunto, come stava dicendo, si esaurisce quasi immediatamente tra il 46 e il 48.
1: È un voto addirittura umiliante.
0: E quindi cos'era un partito? No, io pensavo fosse di centro, diciamo così, invece era assolutamente
1: era un
0: sinistra.
1: Partito che si collegava all'interventismo di sinistra, quindi prima della prima guerra mondiale. C'era due tipi di interventismo, infatti io nel libro vado a ripescare. C'era un interventismo di destra che era costituita dai nazionalisti e dagli irredentisti. Entrare in guerra per liberare Trento e Trieste, entrare in guerra per dar vita alla Grande Italia, questa era la destra. C'era un interventismo di sinistra che era costituito dagli antesignani e degli azionisti, e nel quale però c'era dentro anche Mussolini.
0: Chiaro, esatto.
1: Il quale interventismo chiedeva entrare in guerra perché bisognava cancellare la vergogna storica degli imperi centrali. L'impero prussiano e l'impero asburgico erano una vergogna, andavano cancellati. Quindi in nome di questa rivoluzione si fa la guerra. Poi Mussolini, nel corso della guerra, non è più interventista in nome della rivoluzione, ma in nome dell'Italia. Sì, e questo De Felice l'ha individuato molto bene. E quindi il suo interventismo diventa interventismo per l'Italia.
0: Nazionalistico.
1: Questo fa sì che tra azionisti e Mussolini scatta l'odio viscerale. Era l'alleato che è diventato traditore. Questa è l'origine dell'antifascismo azionista, che poi proseguirà.
0: Ah, capito, quindi sì, non c'è nessun altro che si odia di più che due cugini che...
1: Abbiamo fatto insieme che... quella battaglia.
0: Esatto.
1: Si erano arruolati insieme Gramsci, Togliatti, Mussolini, chiaro. Tutti e tre arruolati come volontari, ma tutti e tre in nome della rivoluzione.
0: Della rivoluzione.
1: Mussolini esce e in nome invece della patria. E questo è scomposto da tutto. Non solo, anti-rivoluzione.
0: Inammissibile, perché la loro volontà era quella di concludere poi la guerra, come è successo poi sia in Russia, penso anche alla rivoluzione in Ungheria, subito certo. dopo, qualcosa del genere, ripeto, certo. anche in Italia. Quindi sì, chiaramente c'è questo antifascismo che si auspicava, ma era venuta a mancare questa prima rivoluzione al termine della prima guerra, viene a mancare anche la rivoluzione al termine della seconda e bisognava cambiare l'obiettivo. Bene, io direi di fare un primo pausa musicale e poi rientriamo sempre con Paolo Sardo Salbertini e il suo ultimo libro, I tre volti dell'antifascismo.

0: Seconda parte di Sconfinamenti di oggi, lunedì 29 giugno. Ospite con noi Paolo Sardo Sabertini per parlare assieme a lui della sua ultima opera, I tre volti dell'antifascismo. Abbiamo parlato nella prima parte, in primo quarto d'ora, del tema dei tre tipi dei volti dell'antifascismo vero e proprio a cui si rifà il libro. Ora però io vorrei partire da questi filoni e chiederle se c'è uno dei tre filoni, quello liberale, quello comunista, quello azionista, se in qualche modo ha inciso più dell'altro nel susseguirsi dell'Italia repubblicana.
1: Beh, sicuramente nella prima fase nessuno dei tre. Io suggerirei a qualche storico di buona volontà di fare una ricerca sulla stampa italiana nel periodo, diciamo, 47, amnistia Togliatti, 1960, governo Tambroni. È un periodo nel quale, io me lo ricordo perché l'ho vissuto, l'antifascismo era, come parola, come concetto, come soggetto politico, era assolutamente inesistente in Italia.
0: Superato, tipo?
1: Non esisteva, era finito, era finito. Chiaramente finito. Si parlava di anticomunismo, sì, lo scontro era tra Occidente e Unione Sovietica, ma di antifascismo nessuno si sognava di parlare. Era proprio cancellato perché era venuto meno la sua materia prima, il fascismo. Era chiaro che il fascismo non c'era più. C'era rimasto un movimento sociale che, tra l'altro, sempre più si era qualificato in termini di nostalgici. I missini, chi erano? I nostalgici, erano nostalgici dei bei tempi quando c'era il Duce, ma insomma, nostalgia, non è progetto politico, nostalgia. Anzi, quello che sarà il momento cruciale di svolta, il congresso di Genova del 1960 col governo Tambroni, aveva proprio l'oggetto di far sì che il movimento sociale si liberasse da questi aspetti nostalgici, nostalgici del saluto romano e cose del genere. Quindi in realtà il fascismo non esisteva, non c'era più traccia. Cosa succede? Succede che, per ragioni completamente estranee a questa problematica, Aldo Moro decide di far riemergere l'antifascismo, che non è più antifascismo, va definito come neo-antifascismo, quantomeno, ma potremmo chiamarlo anche piripicchio, perché è qualcosa di completamente diverso.
0: Diverso
1: a tutti i tre precedenti originali. Certamente non ha niente a che fare con l'antifascismo di Togliatti, che per Togliatti era super finito e archiviato. Niente con quello di Croce, dove era un non senso, ma anche quello azionista, che aveva perso il suo strumento politico, il Partito d'Azione, era legato semplicemente al permanere di certi rapporti di privilegiati, la banca commerciale, ambienti di questo genere, ma non aveva nessunissimo ruolo politico. Cosa che cambia il gioco? Cambia il gioco il fatto che questo antifascismo fasullo, riesumato da Moro, diventa la zattera di salvataggio per una serie di insuccessi di altre forze politiche. Il caso clamoroso è il fallimento del comunismo. Il comunismo, pacificamente, di fronte alla storia, è incappato in un fallimento totale, bancarotta fraudolenta, perché è incappato in un fallimento totale, bancarotta fraudolenta, perché un impero che controlla

0: sbagliato. Giuliano Ferrara, ad esempio, ha aggiunto...
1: Lui ha fatto anche un salto di 180 gradi, diciamo.
0: Cioè, ha detto, perché Giuliano Ferrara ha scritto: dal comunismo si esce per una sola porta, quella dell'anticomunismo. Uh-huh. Non ci sono altre porte d'uscita. Gli altri invece si sono indaffarati a cercare porticciole varie, Occhetto cambiando nome e così via. Ma la sostanza è che alla fine si sono ritrovati con un bilancio che non aveva più voci attive. Cioè, il comunismo, e Del Noce questo l'ha analizzato molto bene, consisteva di due momenti: la pars destruens, quella è la parte critica, dire quello che non va nella realtà, e la pars proponens, proporre cosa fare per rimediare. Uh-huh. Quando questi due motivi non sono stati più insieme, il comunismo è crollato. Ma a questo punto quello che è rimasto in piedi è la parte negativa. I comunisti hanno continuato a restare abbracciati a tutta la loro negatività e l'hanno portata sulla zattera di questo neoantifascismo.
1: No, questo, anti questo, anti questo.
0: Tutto anti, tutto anti, tutto no, tutto contro. Percorso analogo, in definitiva, si è realizzato per il sessantottismo. Uh-huh. Il sessantottismo è stato un movimento fondamentalmente di tipo così di adolescenziale. I movimenti adolescenziali hanno certe caratteristiche, una delle quali è esaurirsi, perché si cresce, si capisce e si cambia. Il sessantottismo ha preferito restare abbarbicato alle sue nostalgie, anche queste fatte tutte di no, tutto di rifiuti, non l'autorità, vietato vietare. Tutte le negazioni del sessantottismo sono finite anch'esse sulla zattera dell'antifascismo. Quindi le negazioni del fallito comunismo, le negazioni dell'antifascismo, in più gli azionisti che di proprio hanno portato il loro personale fallimento, essere convinti di interpretare il futuro della storia e ritrovarsi ridicolizzati di fronte alla storia era un fallimento ben grave. Hanno sostituito a quella che poteva essere una logica coerenza, vuol dire che avevamo sbagliato, hanno sostituito la loro solita arroganza presuntuosa, diciamo noi siamo i saggi, noi siamo i giusti, esatto. La storia ha tutto sbagliato, solo noi avevamo tutta la ragione. E l'ultimo contributo su questa zattera di negatività, è un insieme di negatività, è l'apoteosi del nichilismo, il nichilismo fatto politica, con un problema grossissimo per le sinistre che hanno finito in buona parte con l'identificarsi con questo pseudo antifascismo, di non essere in grado di formulare proposte. Proprio un mio caro amico, mio parente a cui ho dato a leggere questo libro, dice: ah sì, ma sì sì, però hai ragione, io sono di sinistra, ma è vero, noi non sappiamo più cosa dire. Ed è così, e questo è un grosso problema per loro, ma per tutti. L'Italia avrebbe bisogno di un'opposizione che fosse in grado di proporre, che non può essere certo quella banda surreale che sono i 5 Stelle, ma non lo è neanche il PD, che pure rappresenta la conclusione di due importanti tradizioni politiche, quella comunista e quella democristiana, ma non produce niente all'altezza di queste due tradizioni, ma proprio perché è vittima di questo antifascismo.
1: Lei a un certo punto definisce questi tipi di antifascismo che appunto si susseguono nei vari decenni dal dopoguerra ad oggi come antifascismo metastorico, no?
0: Esatto, perché il senso è proprio questo. Perché antifascismo? Perché antifascismo è il male. E cos'è il fascismo? Tutto ciò che è male è fascismo. Questa è la logica che sta alla base di questa impostazione. E in questi termini il fascismo non è una realtà storica. Le realtà storiche hanno un inizio, una continuazione, uno sviluppo. No, è un'astrazione, è il male. Potrebbero dire il peccato, ecco, se fossero di una cultura diversa. È Satana. Per loro l'antifascismo è Satana. E quindi contro Satana bisogna sempre combattere. E loro che combattono contro Satana si sentono necessariamente sempre l'Arcangelo Gabriele.
1: Ah, bella questa metafora. E tornando un attimo indietro, a un certo punto lei parla di amnistia Togliatti, 47, e fino al 60 c'è questa presa d'atto del fatto che un capitolo della storia si è chiuso e l'antifascismo non viene neanche preso in considerazione da un punto di vista giornalistico, mi verrebbe da dire, come

0: da una certa stampa, né da proprio da un punto di vista politico, no? E prima stava accennando al 1960, governo Tambroni. Facciamo un attimo punto della situazione, perché non è che tutti sanno cosa sta succedendo. 1960 succede che il mio movimento sociale italiano proprio,
1: il
0: no,
1: movimento c'è... sociale esisteva nel sistema politico dalla Costituente, quindi era sempre presente, si era presentato a tutte le elezioni, qualche volta con più successo, altre volte meno. Sicuramente un processo interno al movimento sociale stava portando questo partito nel 60 al congresso di Genova a abiurare la nostalgia del fascismo, lasciar perdere con il nostalgismo e diventare un normale partito di centrodestra. Cosa succede? La scelta del congresso è la città di Genova, ma l'aveva fatto prima a Roma, a Milano, a Napoli, l'aveva fatto in Pescara, e non era mai successo niente nei rapporti con le amministrazioni locali. Spesso succedeva all'interno, perché i congressi missini erano sempre molto animati.
0: Sì.
1: Ma al di là di questo, quando viene questo congresso a Genova, insorge l'antifascismo, insorge perché Genova medaglia d'oro della resistenza, non si può, non si deve. Il governo all'epoca era il governo Tambroni, che era un governo democristiano, sostenuto con un voto anche missino. E il governo dice: no, avete diritto di farlo, fatelo. E ci sono scontri con le piazze, ci sono delle vittime e viene sospeso il congresso. Quello è stato un punto di rottura, perché ha dato legittimazione politica al concetto di rimettere in circolazione le sinistre come arco costituzionale. In quella fase precedente la categoria politica era gli opposti estremismi. C'era l'estremismo comunista e l'estremismo fascista, tutto il più, o neofascista. Invece no, cambia lo scenario. La categoria politica è arco costituzionale, che significa dai liberali al partito comunista,
0: sì.
1: Non arco costituzionale, che significa il movimento sociale. Questa nuova impostazione rimette pienamente in circolazione le sinistre proprio sotto l'etichetta dell'antifascismo, ridà quella legittimità che ormai era sparita.
0: Questo dà là al fatto che nel giro di un paio d'anni entra la sinistra
1: prima il governo di centrosinistra, esatto. Ma soprattutto la regia vera è quella che si attua tra Moro e Berlinguer, con un obiettivo più importante che non l'apertura al Partito Socialista. L'obiettivo è arrivare al governo PC.
0: Si andava verso
1: l'obiettivo Moro. Quell'obiettivo che viene facilitato dal fatto che Berlinguer, alla guida del Partito Comunista, di fronte al fallimento del suo movimento, non ha il coraggio che aveva avuto Togliatti di dire: cari compagni, abbiamo sbagliato. No, lui lascia perdere il padre politico Palmiro Togliatti e ritorna sul padre naturale, quell'avvocato Mario Berlinguer sardo, che era stato esponente del Partito d'Azione e massone. E ritorna su quelle posizioni e si mette a dialogare con Scalfari, con la Malfa, con quelli che sono questi sopravvissuti dell'azionismo. E questa è la sua impostazione, il Partito degli Onesti, fa sì che facilita questo transito dei reduci del comunismo sul zatterone dell'antifascismo negativo.
0: Militante.

0: Terza parte di Sconfinamenti, abbiamo ospite con noi quest'oggi il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salvertini per parlare del suo ultimo libro I tre volti dell'antifascismo. Nella carrellata di personaggi di anni e di epoche che stiamo prendendo in considerazione, nella parte finale del suo libro c'è un aspetto che merita prendere anche in considerazione, ovvero Francesco Cossiga. Nell'autunno del 1991 si recò al Foiba Sacrario di Basovizza per una visita ufficiale. E lì cosa succede? Lì dice una frase che
1: là,
0: è rimasta...
1: sul momento niente, è una visita che dura pochi secondi.
0: Sì,
1: che,
0: no, successivamente. Sì.
1: Il giorno dopo al Corriere della Sera fa delle dichiarazioni esplosive, dicendo però sono andato là a chiedere perdono a quelle povere vittime, a chiedere perdono a nome di tutti gli italiani. Quelle vittime che sono state assassinate dai comunisti di Tito che volevano accaparrare parte del nostro territorio. E tutto questo avrei voluto farlo prima, ma me l'hanno impedito. Avrei voluto andare prima alla Foiba a fare questo discorso, ma mi è stato impedito. Era il capo dello Stato. Prima di essere stato capo dello Stato, era stato capo del governo. Era stato due volte ministro degli interni. Me l'hanno impedito. E con questo dice non tanto la cultura comunista, di cui meno mi preoccuperei. Eravamo nel 91, c'era appena stato il crollo del Moro. Quanto quella pseudocultura democratica. E poi la definisce. Altro che liberazione. Era veramente mettere il dito sulla piaga. Quella pseudocultura democratica che si era impadronita del concetto di liberazione, che si era impadronita del concetto di resistenza, che continua a propinarci in ogni occasione, ad esempio, che la Costituzione è fondata sull'antifascismo, che non è vero, è fondata sulla resistenza. Non c'è una volta la parola resistenza della Costituzione. La Costituzione è basata sull'unità del popolo italiano, non sulla guerra civile, di cui l'antifascismo è invece portatore sistematico. Quindi, in realtà, Cossiga aveva focalizzato esattamente qual era che c'era un problema e qual era. Curiosamente questa sua denuncia non ha il riscontro che avrebbe meritato. Io mi sarei aspettato quantomeno una commissione d'inchiesta parlamentare per capire, beh, presidente, raccontaci cosa è successo. No, niente. Non solo. A quel punto Cossiga comincia a essere ridicolizzato, costretto. Cocchetto arriva a dire che aveva dei problemi psichici, che parlava e dà le dimissioni con un anno d'anticipo. Il problema non viene affrontato né allora né dopo. Tuttora mi sarei aspettato che comunque si parlasse di questo, ma continua a esserci una reticenza. L'impressione è che il constatare, il prendere atto che tanti decenni della vita democratica italiana sono stati inquinati da questo male oscuro, come denuncia Cossiga, è forse troppo per essere affrontato come verità, almeno forse non ancora, bisognerà aspettare, ma prima o dopo bisognerà decidersi a fare. Non si può andare avanti con un marcio di questo tipo sulla nostra coscienza.
0: Infatti la mia domanda successiva era proprio questa: se a distanza di 80 anni, ormai è finita la guerra da 81 anni, e questi temi potrebbero finalmente essere approcciati con impostazione storica, finalmente non più ideologica, quindi fare il passo avanti.
1: Ma tutto questo antifascismo che ce lo troviamo tra i piedi in continuazione e rifiuta l'impostazione storica. Quando i giovanotti a Firenze fanno una manifestazione per questioni scolastiche esannando l'antifascismo e se la prendono con e parlano bene delle foibe e tirano fuori la bandiera di Tito, non c'entra niente con la storia, è tutta fantasia, è tutta patologia storica questa, sì, e così tutto il resto. Quindi in realtà riportare su una base storica non ha senso, perché la storia ha chiuso il capitolo fascismo, l'ha chiuso nel 45, la storia ha chiuso il capitolo antifascismo, l'ha chiuso nel 47. Queste sono figure completamente nuove, con le quali si è ammantato quello che invece è uno spirito dilagante, che è il nichilismo. Questo è il vero problema che abbiamo di fronte. Siamo vittime di un'ondata di nichilismo ed è difficilissimo da contrastare, perché il nichilismo è evanescente, non propone niente, dice solo no, no, no, no, no. E di fronte a quale cosa si fa? È un lavoro sicuramente pesantissimo. A mio giudizio la strada è quella di cercare di agganciarsi a quelli che sono certi valori fondanti, quello che ad esempio cerco di fare come Lega Nazionale, dove si parla di identità, identità patria, personale, identità familiare, identità patria, e i valori dell'identità sono una buona alternativa al nichilismo. Solo questo.
0: Ma infatti la mia domanda è, ci stiamo avviando in conclusione, ma ci abbiamo ancora il tempo per una domanda. Non pensa che in questo modo, appunto, vedendo tutti questi stemmi, queste bandiere, queste parole ripetute in continuazione in certi contesti, manifestazione e quant'altro, in maniera, un termine proprio utilizzato in maniera disinvolta anche nel confronto politico, ma anche appunto in caso di manifestazioni, come stavamo dicendo, questa inflazione del termine non potrebbe alla fine semplicemente banalizzare la storia del ventennio, quindi ottenere l'effetto contrario?
1: È più che banalizzare, direi che anche la storia del ventennio è trasformata in un nihil, è un niente come tutto il resto, come tutto quello che viene prodotto dall'antifascismo. Questo vale anche per la storia del ventennio, ad esempio antifascismo contro quale fascismo? Il fascismo regime, il fascismo repubblica sociale. Cioè, Renzo De Felice, che il fascismo l'aveva studiato molto bene, segue un percorso chiaro: il fascismo è Mussolini, e quindi le varie fasi sono frutto delle scelte di Mussolini personali. Mussolini, personaggio pragmatico, che di fronte ai problemi trovava le sue soluzioni. Questo è il fascismo. Dimenticarsi di questo significa parlare di altro. Si parla di un qualcosa che non è esistito all'epoca e meno che mai esiste adesso. Per questo è pura fantasia, ma neanche fantascienza, è demenza, ecco, più che fantascienza. Credo che l'unico termine scientifico sia proprio la demenza.
0: La demenza. Dopo questo libro, quale ritiene sia oggi una sola questione storica italiana che meriterebbe un confronto più libero da pregiudizi? Questo...
1: Ma ci sono tanti aspetti. Io, per quanto mi riguarda, mi sono limitato a concentrarmi sulle vicende nostre del confine orientale, dove c'era tanta materia. E l'obiettivo che rivendico, che ritengo importante, l'aver fatto capire che quello che è successo a noi è la stessa tragedia che ha colpito Slovenia e Croazia.
0: Esatto.
1: E che questo è chiaro nel momento in cui ci si rende conto che quello che è successo a noi è stato l'aver subito la rivoluzione comunista. Una rivoluzione comunista come gli sloveni e come i croati, con le caratteristiche del terrore comunista, che è sempre quello di massacrare le persone e di diffondere la menzogna. I due connotati, omicida e menzognero, che nel Vangelo vengono attribuiti a Satana, valgono in pieno per il comunismo. Violenza e menzogna le abbiamo subito noi, le hanno subito i sloveni, le hanno subito i croati. L'essere riusciti largamente a far emergere questo è per me già un risultato importante, perché è un guardare avanti non più in termini negativi ma in termini costruttivi. Con i sloveni e con i croati io mi trovo a poter perfettamente collaborare, come del resto era ai tempi di Venezia. Si lavorava perfettamente insieme,
0: ai tempi degli Austria, certo,
1: e si può continuare a farlo. E questo è aspetto positivo contro il nichilismo.
0: Infatti questo finale, questa sua considerazione ci collega già, ci dà lo stimolo per far da ponte alla puntata di domani, in cui parleremo con appunto Andrea Legovini, lo storico Andrea Legovini, di Bleiburg e Wittring, che appunto è stata la tragedia alla fine della seconda guerra mondiale tra appunto varie etnie jugoslave, tra titini e antititini, diciamo così. Siamo giunti al termine anche quest'oggi del nostro appuntamento. Ringraziamo il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salvertini per essere stato con noi quest'oggi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e per scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la A4 in direzione Torino. Si rallenta tra Brescia Est e Brescia Ovest per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Sud e la A22. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio sono segnalate code per il traffico tra il bivio A4 A23 e Udine Sud. Parliamo della A4 dalle 22 alle 5:30. Nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa orientale e sui Balcani persiste un'area di alte pressioni, mentre l'Europa occidentale e centrale è interessata da una perturbazione. Deboli correnti orientali convogliono sulle nostre regioni aria secca e molto calda. Le previsioni. In serata qualche isolato temporale, durante la notte cielo in prevalenza sereno, nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 15 a 22 gradi. Domani soleggiato, nel litorale ancora debole bora, nel pomeriggio nuovamente possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco. Temperature massime da 30 a 37 gradi. Mercoledì inizialmente il cielo sarà sereno e farà molto caldo. Verso sera rovesce temporali provenienti da nord investiranno gran parte del paese. Le temperature si abbasseranno e la bora soffierà nel litorale in serata. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Nel litorale debole bora le temperature subiranno un leggero calo. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. Un avviso. Fino a mercoledì compreso, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sud-orientale e nelle principali aree urbane. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Sulla A1 rallentamenti a causa di un incidente prima di Logatec in direzione Capodistria, percorribile soltanto la corsia di marcia. Problemi alla viabilità nella carniola interna per le forti precipitazioni. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La Presidente della Repubblica Pirza Musar ribadisce il sostegno al riconoscimento della Palestina e alla soluzione dei due Stati. L'Unione Europea critica con Yansha dopo l'annuncio di voler trasferire l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Prende le distanze dal Premier il leader di Resnica Verità e Presidente del Parlamento Stevanovic. Vinko Gorenaki, il no dell'opposizione al patto di partenariato non influirà sull'operato del governo. Grande successo per il progetto Primis Plus nel quadro del programma Interreg Italia-Slovenia. Fiducia nelle istituzioni, in Slovenia i primi posti polizia, forze armate e sistema giudiziario. Italia, il PD presenta un emendamento sul seggio per la comunità slovena. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. L'annuncio del Premier Janez Janša di voler trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme e congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina continua a suscitare forti reazioni sia sul piano interno sia a livello internazionale dopo le dichiarazioni rilasciate dal capo del governo del quotidiano israeliano Israel Hayom. Sono intervenuti la Presidente della Repubblica Natasha Pirsa Musar, il leader del partito Resnica Verità e presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ed anche la Commissione europea. Sentiamo Maja Novak.
2: La Presidente della Repubblica Natasha Pirsa Musar ha ribadito attraverso il suo ufficio che la posizione della Presidenza sul riconoscimento della Palestina, sul rispetto del diritto internazionale

0: nazionale sulla soluzione dei due stati resta chiara e mutata. Il capo dello Stato continua a sostenere la decisione con cui la Slovenia ha riconosciuto lo Stato palestinese il 4 giugno 2024, precisando tuttavia di non essere stata formalmente informata dal governo di alcuna iniziativa volta a rivedere tale scelta. Secondo Pirc Musar, la soluzione dei due stati rappresenta l'unica prospettiva per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Tra le reazioni è arrivata anche quella del presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevan, che ha espresso la contrarietà della sua formazione al trasferimento dell'ambasciata slovena a Gerusalemme, ritenendo una simile decisione incompatibile con la prassi del diritto internazionale. A suo giudizio, inoltre, il congelamento del riconoscimento della Palestina non sarebbe giuridicamente possibile. Stevanovic ha aggiunto di ritenere improbabile che il governo proceda realmente in questa direzione, ipotizzando che le dichiarazioni di Janša possano essere state estrapolate da precedenti interviste o comunque non rappresentino ancora una posizione condivisa dall'intera coalizione di governo. Sul piano internazionale è intervenuta anche la Commissione europea, ribadendo che l'Unione europea e tutti gli Stati membri continueranno a rispettare il consenso internazionale sullo status di Gerusalemme, comprese le disposizioni relative all'ubicazione delle sedi diplomatiche. Attualmente la quasi totalità dei paesi mantiene infatti le proprie ambasciate a Tel Aviv e nessuno Stato membro dell'Unione europea dispone di una sede diplomatica a Gerusalemme. Pur evitando di pronunciarsi sull'eventuale compatibilità della proposta slovena con la politica estera comune dell'UE, il portavoce della Commissione Anuar El-Nouni ha ribadito il sostegno di Bruxelles alla soluzione dei due stati, da conseguire attraverso il negoziato e nel pieno rispetto del diritto internazionale.
1: Il ministro degli esteri Tony Kaiser, in occasione del 25esimo anniversario della firma dell'accordo sulle questioni di successione nella ex Jugoslavia, in una lettera ai colleghi dei paesi successori, ha invitato a una collaborazione più attiva per la piena attuazione dell'accordo. Ha espresso il desiderio che la successione venga trattata come un'opportunità per mostrare il rispetto degli impegni internazionali. Nella lettera ha anche espresso la speranza che l'accordo diventi un modello per le future generazioni, per dimostrare come, cercando sinceramente interessi comuni, si possa stabilire un accordo a beneficio di tutti, ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri ed Europei. L'accordo sulla successione alla ex Jugoslavia venne firmato il 29 giugno 2001 a Vienna dai ministri degli esteri di Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, l'allora Repubblica Federale di Jugoslavia, successore legale la Serbia, e Macedonia, oggi Macedonia del Nord. È entrato in vigore il 2 giugno 2004 dopo la ratifica da parte della Croazia, ultima a farlo. La decisione dei partiti di opposizione di declinare l'invito del Premier a un partenariato per una Slovenia di successo non influirà sull'operato del governo, e quanto sostiene Vinko Gorenak, segretario di Stato nel gabinetto del Premier. L'opposizione ha detto no a un'iniziativa volta a coordinare i lavori parlamentari sui temi di interesse comune. Gorenak ha comunque sottolineato l'allineamento programmatico con il partito di Stevanovic in alcuni settori chiave. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il lavoro dell'esecutivo si basa sull'accordo di coalizione e la decisione finale sulle proposte legislative viene presa con una votazione in Parlamento. Per questo nulla cambia in merito all'operato e alla tabella di marcia del governo. Gorenak ha risposto con un asciutto comunicato diffuso dall'ufficio del primo ministro all'ultimo rifiuto arrivato da Resnica Verità sull'accordo di partenariato. Il proconsole di Janša, responsabile per i rapporti con il Parlamento, ha tenuto la barra dritta sulla bontà di un accordo che, si legge ancora nel comunicato, è stato proposto a tutti i partiti d'opposizione come espressione della disponibilità della coalizione per un dialogo inclusivo e per cooperare prima che una legge venga esaminata dal governo. Secondo la proposta di accordo, le leggi omnibus, così come quelle esaminate in procedura ordinaria, sarebbero trasmesse ai firmatari dell'accordo almeno 10 giorni prima della valutazione da parte del governo, permettendo così un lavoro di concerto in sede parlamentare. E se era prevedibile e netto il rifiuto dei 3 partiti d'opposizione, la scelta di Resnica non esclude né preclude che in alcuni ambiti vi sia coerenza programmatica con le soluzioni della coalizione, come testimoniano anche il sostegno a singolo e proposte legislative. La questione però rimane prettamente politica, e se dai 2 principali partiti della maggioranza tutto tace, ad abbozzare una mezza risposta sempre politica ci hanno pensato i democratici di Angel Logar, esprimendo il loro rammarico per il mancato interesse dell'opposizione a collaborare.
1: Alcuni comuni del Carso sloveno stanno valutando la possibilità di dichiarare lo stato di elevato rischio di incendi boschivi a causa dell'ondata di caldo e della prolungata siccità. I sindaci di Sesana, di Vaccia, Comino e Arpelle Cosina, in coordinamento con la Protezione Civile, potrebbero adottare i primi provvedimenti già oggi o domani. Un'eventuale decisione in tal senso comporterebbe l'introduzione di ulteriori misure preventive, tra cui il rafforzamento dei controlli sul territorio e una maggiore sensibilizzazione della popolazione sul divieto di bruciare residui vegetali all'aperto. La decisione definitiva dipenderà anche dall'evoluzione delle condizioni meteo. Sebbene per mercoledì sia previsto il passaggio di una perturbazione, i sindaci mantengono un atteggiamento prudente. Se le precipitazioni non interesseranno il Carso, il livello di allerta verrà con ogni probabilità innalzato. Con la conferenza finale ospitata a Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria si è concluso ufficialmente Primis Plus, progetto di capitalizzazione del programma Interreg Italia Slovenia, sviluppato nell'arco dei 34 mesi. L'incontro ha riunito tutti i partner coinvolti per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, confermando il valore della cooperazione transfrontaliera nella promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'area tra Italia e Slovenia. Beatrice Zizza.
3: L'Unione Italiana, lead partner del progetto, ha guidato il partenariato composto dall'ATS Project, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Società Filologica Friulana e l'Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana. Obiettivo comune è stato quello di valorizzare il patrimonio culturale e linguistico delle comunità presenti sul territorio transfrontaliero, promuovendolo anche come risorsa per un turismo sostenibile. A Palazzo Gravisi Buttorai, ciascun partner ha illustrato i risultati raggiunti, confermando come Primis Plus abbia rappresentato il naturale sviluppo del precedente progetto Primis e consolidato una rete di collaborazione destinata a proseguire anche in futuro. Tra le principali eredità del progetto figura il Centro Multimediale Italiano Gravisi di Capodistria, inaugurato lo scorso 22 maggio e nato proprio grazie al percorso avviato con Primis. A tracciare il bilancio complessivo del progetto è stato il project manager di Primis Plus, Maurizio Tremul, che ha evidenziato come il principale risultato sia stato la costruzione di un partenariato stabile destinato a proseguire anche oltre la conclusione del progetto.
4: Abbiamo costituito il centro multimediale a Capodistria, lo STIC a Trieste, la piattaforma strategica per lo sviluppo del turismo, la piattaforma multimediale a Lubiana, all'Istituto per gli Studi Etnici, una serie di bandi di servizi che presentano le peculiarità del friuliano, delle caratteristiche delle minoranze nel Friuli Venezia Giulia in Veneto, quindi una serie di iniziative che tutti insieme rappresentano la ricchezza anche turistico che il pluriculturalismo, la presenza culturale delle minoranze linguistica e come valore aggiunto del territorio. Abbiamo raggiunto tanto, ma io credo che questo sia appena l'inizio di un lungo percorso che vuole anche promuovere e anche per un nuovo protagonismo a livello europeo della comunità nazionale italiana.
3: Il coordinatore del progetto per l'Unione Italiana, Marco Gregoric, ha invece ripercorso i principali risultati conseguiti dal lead partner.
5: Per la nostra comunità, ma anche per tutto il territorio, con il progetto Primis Plus siamo riusciti ad aumentare l'offerta museale con la postazione dedicata al Castelleone di Capodistria e poi tutta la parte di promozione con le insegne, tabelloni e l'immagine grafica coordinata in sostanza del museo e con anche un altro risultato importante che sono i quaderni didattici realizzati dalla professoressa Nivesu Di Ciantoni, cioè dell'Università del Litorale.
3: La conferenza finale ha rappresentato non solo la conclusione del Primis Plus, ma anche la conferma della volontà dei partner di proseguire il percorso di collaborazione attraverso nuove progettualità europee.
1: Secondo l'ultima indagine sulla fiducia nelle istituzioni pubbliche realizzata nel 2025 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in Slovenia le istituzioni che godono della maggiore fiducia sono la polizia, le forze armate e il sistema giudiziario. In fondo alla classifica si collocano invece i partiti politici e i media. I risultati sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione della Slovenia. L'indagine, alla quale hanno partecipato 38 paesi, tra cui 33 membri dell'OCSE, OCSE, 5 paesi candidati. Sottolinea infine che il rafforzamento della fiducia nelle istituzioni passa attraverso politiche fondate su dati concreti, una maggiore attenzione agli interessi delle future generazioni e a un più ampio coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Leggero ritocco dei prezzi dei carburanti in Slovenia, quelli regolamentati dal governo, che ha deciso soltanto un leggero aggiornamento. Dalla mezzanotte la benzina 95 ottani costerà 0,7 centesimi in più al litro, passando 1,537 euro. Il gasolio per autotrazione scenderà invece di 0,2 centesimi a 1,605. Lieve ribasso anche per il gasolio da riscaldamento di 0,7 centesimi a 1,193 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana, fino al 6 luglio compreso.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un emendamento del Partito Democratico alla proposta di riforma della legge elettorale in discussione in Parlamento in Italia, teso a garantire l'elezione di un rappresentante della minoranza slovena in Parlamento, è stato presentato oggi a Trieste. La proposta è firmata tra gli altri dalla senatrice Tatiana Rojc e dalla deputata Deborah Serracchiani. Per sostenere la proposta, Rojc auspica anche un'azione da parte del governo Janša. Alessandro Martegani.
7: Parte della comunità slovena in Italia, in generale dal centro-sinistra in Friuli Venezia Giulia, e che ora diventa anche la cartina di tornasole sulla reale volontà del centrodestra di dare spazio e ascolto alle realtà territoriali. All'interno della più ampia battaglia sulla legge elettorale in Italia si è innestata anche la partita della proposta di garantire la rappresentanza alla comunità slovena, con un emendamento del PD che punta ad assicurare questa possibilità tramite la legge elettorale. Non si tratta di una richiesta che ha a che fare con delle quote etniche, ma, ha spiegato la senatrice del PD Tatiana Rojc, presentando l'emendamento a Trieste accanto a Deborah Serracchiani, di un provvedimento che punta a garantire una rappresentatività e un ascolto alle realtà territoriali.
8: Il partito che desidera o che ha questa intenzione presenta un candidato appartenente alla minoranza slovena e in un posto eleggibile, e nel caso non ci sia una possibilità di elezione, il partito che prende più voti manda a Roma un proprio rappresentante sloveno. È giusto che si faccia una riflessione non sulla rappresentanza etnica, ma sulla rappresentanza del territorio, che è un'altra cosa.
7: Rojc ha anche auspicato che il governo Janša faccia la sua parte per sensibilizzare Giorgia Meloni sul tema, ma non si tratta di un obiettivo facile, vista la difficoltà di confronto fra maggioranza e opposizione, la quasi certezza che sul testo venga posta la fiducia. Si tratta, ha detto Deborah Serracchiani, di una prova di credibilità del centrodestra.
9: Beh, è una prova di verità per il centrodestra, che ha parlato tanto di apertura, ha parlato tanto al mondo sloveno dicendo che avrebbe ragionato sulla legge elettorale. Oggi siamo di fronte alla legge elettorale, noi abbiamo fatto un emendamento che chiede che ci sia la possibilità di una rappresentanza slovena al Parlamento italiano per quanto riguarda la comunità, ovviamente, e se lo respingono come hanno fatto, se ce lo respingono, vuol dire che questo è il momento verità. Da che parte stanno lo dicono i fatti.
1: Il Comune di Trieste non riceverà 120.000 euro di fondi destinati alla comunità slovena per 2025 a causa della mancata trasmissione nei termini della documentazione necessaria ad attestare l'avvio delle attività finanziabili. Lo hanno denunciato in un'interrogazione i consiglieri comunali del Partito Democratico Valentina Repini e Stefan Cioche, il consigliere indipendente nel gruppo consiliare PD Stefano Ukvar. I finanziamenti erano destinati al Comune di Trieste nell'ambito della rete per la lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia, e anche l'ufficio centrale per la lingua slovena avrebbe confermato che il comune era stato più volte sollecitato a provvedere senza ottenere riscontro. Non si tratta soltanto della perdita di un finanziamento pubblico, dicono i consiglieri, ma di un grave ritardo nell'attuazione di una legge dello Stato che riconosce diritti fondamentali alla comunità slovena del nostro territorio. L'Europa ancora alle prese con il caldo estremo, in attesa dell'arrivo di una vasta perturbazione prevista per mercoledì sera, che dovrebbe portare un calo delle temperature. Anche oggi picchi fino a 40 gradi e aumenta il numero delle vittime. In Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. L'uomo da due giorni, la donna oggi, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Lo rende noto l'autorità sanitaria locale. L'uomo era stato ricoverato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. Era stato ricoverato in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata stamani, già in arresto cardiaco, con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. L'Unione Europea stanzierà 5 milioni di euro di aiuti umanitari a favore del Venezuela, duramente colpito dai devastanti terremoti dei giorni scorsi. Lo ha annunciato oggi la Commissione Europea, precisando che i fondi saranno destinati soprattutto alla realizzazione di alloggi temporanei e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria nelle aree più colpite. Attraverso il meccanismo europeo di protezione civile, finora 14 paesi europei hanno offerto assistenza al Venezuela inviando squadre di soccorso e personale sanitario, esperti e sistemi di supporto alle telecomunicazioni. La Commissione Europea ha inoltre attivato il sistema satellitare Copernicus per la mappatura delle aree colpite a supporto delle operazioni di soccorso. Il Consiglio Europeo ha definitivamente approvato la modifica della legislazione per rafforzare la posizione degli agricoltori europei. Tra le novità più rilevanti c'è il divieto di utilizzare termini legati alla carne come bistecco o pancetta per prodotti di origine vegetale. Le nuove regole, secondo le spiegazioni del Consiglio UE, rafforzano la protezione del termine carne, che ora è riservato esclusivamente ai prodotti di origine animale. Come è comunicato a metà mese dal Parlamento Europeo, al momento dell'approvazione delle nuove regole, il testo adottato include un elenco di termini riservati ai prodotti a base di carne e che non possono essere utilizzati per prodotti che non contengono carne. 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, nel nord della Germania. Il fatto è avvenuto in una struttura di assistenza per giovani situata nei pressi del centro cittadino, secondo le forze dell'ordine. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto autore degli spari. Le autorità hanno precisato che tutte le vittime sono adulte e che al momento non esiste più alcun pericolo per la popolazione. Ancora in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e il movente, che resta al momento sconosciuto. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Yadranko Oblak. Tra poco alle 20 TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati in traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della 57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo, nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: A Wimbledon la tradizione vuole che il primo match inaugurale del lunedì sul campo centrale veda impegnato il campione uscente, cosa che puntualmente è avvenuta anche per questa 139esima edizione con Jannik Sinner, che dopo aver riconsegnato giovedì all'All England Club il trofeo vinto la passata edizione contro Carlos Alcaraz, ha iniziato la difesa del titolo con un successo in 5 set contro il serbo Miomir Kecmanovic dopo una maratona di oltre 3 ore e mezza in cui ha rischiato di uscire subito di scena come gli era accaduto già nel 2021, quando era però ancora un perfetto nessuno. Sinner, che è diventato il primo tennista italiano ad aprire il programma sul centrale, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie con il 26enne belgradese numero 50 al mondo, che per 3 set e mezzo ha impegnato a fondo il numero 1 al mondo, che dopo l'uscita di scena al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo per problemi fisici un mese dopo sembrava aver perso la sicurezza palesata sino a metà maggio, tanto da cedere il primo set dopo solo 35 minuti di gioco per 6-4, complici ben 15 errori gratuiti e 2 doppi falli nel nono game, quello del break subito. Pronto il riscatto nel secondo set, vinto con il parziale di 6-3, nel terzo gioco sul 2-2, 15-30 sul servizio del serbo, brutta caduta di Sinner su un recupero che faceva temere il peggio, anche perché Kecmanovic faceva suo il set al tie-break per 8-6, annullando una palla set con una splendida spaccata. Nella seguente mezz'ora Sinner si sbloccava e con 2 break pareggiava il conto dei set con un netto 6-2 allo scoccare delle 3 ore di gioco. Passavano quindi altri 37 minuti e l'alto tesino chiudeva sul 6-3 tirando un sospiro di sollievo. Prossimo avversario il portoghese Nuno Borges, che nella classifica ATP precede di 2 posti Kecmanovic ed dunque numero 48. Delle teste di serie esce subito la numero 11, il finalista di Roma, il norvegese Casper Ruud, numero 11, che in 2 ore e 9 minuti cede per 3-0 al polacco Hubert Hurkacz, che chiude il terzo set giudicandosi la partita al tie-break per 9-7. Anche la sfida tutta russa si decide al tie-break, solo che è quello del quinto set con Roman Safiulin, proveniente dalle qualificazioni, che allo scoccare della quarta ora di gioco chiude per 14-12 contro il più quotato connazionale Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Se Sinner si è poi ripreso dalla caduta, lo stesso non è venuto per la polacca Maja Chwalińska, recente finalista del Roland Garros, che è scivolata sull'erba di Wimbledon sul match point a favore. La caduta le ha causato problemi al piede destro, ha chiamato il medical time out, ma ha fatto sempre più fatica a muoversi. Da quel momento è riuscita a fare solo altri 2 game ed è uscita di scena con la carnea del thailandese Manachaya Samang Quay, che si è imposta per 2-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 41 minuti di gioco. Rimane invece in campo 1 ora e 57 minuti l'italiana Elisabetta Cocciaretto, che esce di scena contro la cinese Jin Zhu Wang, numero 39, per 6-3, 2-6, 6-2. Avanza sorpresa, infine, la turca Zeynep Sonmez, capace di eliminare la testa di serie numero 28, la statunitense Han Li, per 7-5, 1-6, 6-4. La 23esima edizione dei Mondiali di calcio è entrata nel vivo dopo la prima scrematura di 16 squadre al termine della terza giornata nei 12 gironi eliminatori, che ha determinato gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale. Con prima promossa ieri sera il Canada, che in quel di Los Angeles ha avuto ragione per 1-0 del Sudafrica. A decidere la partita tra due nazionali che mai avevano superato la prima fase, il Canada addirittura non aveva mai vinto una partita, è stato Eustachio che ha trovato la rete decisiva quando era iniziato il secondo dei 5 minuti di recupero, con un potente destro dal limite dell'area che non ha dato scampo al portiere Williams, che a più riprese aveva negato il gol alla squadra della Foglia d'Acero. Allenata dal CT statunitense, il 52enne Jesse Marsh, rinnegato in patria avendo preferito la panchina del vicino di casa piuttosto che il ruolo di vice di Maurizio Pochettino, che ora avrà tutta la pressione dell'opinione pubblica dopo questa prima storica qualificazione del Canada agli ottavi nella sfida che attende gli Stati Uniti il 2 luglio a Santa Clara con la Bosnia ed Erzegovina. Il Canada, che è diventato il primo paese ospitante nella storia della Coppa del Mondo a giocare fuori dai propri confini, il 4 luglio alle 19 a Houston attende nell'ottavo di finale la vincente di Paesi Bassi, Marocco. La sfida delle 3 di notte di casa nostra, che si gioca a Monterrey in Messico. Mentre siamo in onda si sta giocando dalle 19 a Houston il 16esimo di finale Brasile-Giappone, mentre alle 22.30 Boston sarà poi la volta di Germania-Paraguay. Intanto l'eliminazione della Corea del Sud ad opera del Sudafrica diventa un affare di Stato col presidente sudcoreano Lee Jae-myung, che usa il sito social X per criticare aspramente il CT Hong Myung-bo di favoritismi nelle scelte della rosa, chiedendo al contempo un'indagine guidata dal Ministero dello Sport sulla prestazione della nazionale, nonostante le dimissioni del 57enne allenatore di Seoul, che già al momento della sua riconferma 2 anni or sono aveva sollevato accuse di favoritismi e critiche da parte dei media coreani riguardo un processo di selezione poco trasparente, accuse che Hong ha sempre respinto. Sul circuito tecnico di Agueda in Portogallo ieri è andato agli archivi il 10° appuntamento del mondiale MXGP, la classe regina del motocross, in cui i due dominatori della stagione, il belga Lucas Koenen e l'olandese Geoffrey Herlings, si sono suddivisi il successo, con il primo che si è imposto in gara 1 precedendo il rivale. Poi in gara 2 lo scambio di posizioni ha permesso al portacolori della KTM di aggiudicarsi la tappa lusitana per il successo numero 117 in carriera. Herlings nella classifica generale però perde un punticino da Koenen, che era stato il più veloce nelle qualifiche. Ora i due sono separati da 57 punti, mentre il francese della Kawasaki, il campione uscente Romain Fabre, dopo 2 terze piazze ha già 112 punti di ritardo, quando alla fine della stagione mancano ancora 9 Grand Prix. Per quanto riguarda lo sloveno Tim Geiser, questi con la sua Yamaha ha conquistato 2 quarti posti dopo il 5° in qualifica, ed ora il suo distacco dalla 3ª posizione è salito a 20 punti, mentre Koenen è irraggiungibile visto che ha già 132 punti di margine. Prossimo appuntamento il 5 luglio con il Grand Prix del Sudafrica a Johannesburg. Conclusa la seconda fase della Nations League di volley maschile con la Slovenia, che come accaduto a Linyi in Cina, dopo 3 vittorie di fila esce sconfitta nell'ultimo impegno, cedendo allo Stožice di Lubiana per 3-1 all'Italia, che dopo aver perso il primo set per 25-23 prende le misure a Urnaut e compagni e conquista 3 set per 25-19, 25-18 e 25-20, firmando la seconda affermazione consecutiva dopo quella di venerdì sera contro gli eterni rivali del Brasile, sempre per 3-1, che rilanciano in classifica gli azzurri, che dopo le sconfitte con Bulgaria e Ucraina avevano rimesso in discussione la qualificazione alla Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante, a cui sono ammesse le prime 7 classificate e la Cina in qualità di paese organizzatore a Ningbo a fine luglio. Prestazione sopra le righe da parte dell'opposto Alessandro Bovolenta, 21 punti, e dello schiacciatore Mattia Bottolo, 16 punti, mentre per la Slovenia non sono sufficienti i 19 punti di Rok Mojic e i 13 di Tonček Štern. In termini di classifica generale, dopo 8 delle 12 partite in programma, Slovenia quarta con 6 vittorie come Stati Uniti e Ucraina. Davanti a tutti c'è il Giappone con 8 successi su 8, Italia sesta con 5 vittorie. Tutto comunque si deciderà nell'ultimo settimana della fase preliminare. Dal 12 al 19 luglio Slovenia di scena a Belgrado contro Germania, Iran, Turchia e Serbia. Italia invece sarà di scena a Osaka contro i padroni di casa del Giappone, Belgio, Argentina e Cuba.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Marilyn Nanis. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
1: London Calling 4x4.

London Calling, Summer in the City, qui sulle frequenze di Radio Capodistro con voi. It is Saturday, indeed, Mimmo Cacco con voi per ben 60 minuti on a Saturday of life. So hot, that's why I have my nice cold beer just beside me to keep me cool, indeed. So, questa sera, in questi nostri 60 minuti, abbiamo da far ascoltare le cose molto interessanti. Comunque, abbiamo iniziato con due brani di una band che ancora oggi va avanti. Non so se hanno... non credo che abbiano fatto uscire qualcosa di nuovo. Actually, their last work risale al 2000, credo che fosse 2002, actually. Hanno fatto uscire un live album chiamato Live at the Clubhouse. Parliamo del gruppo di Chris Frantz and Tina Weymouth, del gruppo dei Talking Heads. Parliamo dei Tom Tom Club, grande gruppo di rhythm tribali, molto bello, ovviamente very summery for this kind of time indeed. Tom Tom Club, couple of tracks abbiamo fatto ascoltare. L'ultimo riguardava questo brano che si chiamava The Man with the Four Way Hips, su Island Records 1983, and abbiamo iniziato con il loro primo singolo chiamato Worthy Rapping Hood. Vi ricordate quando è uscito? Tutti lo amavano, incluso me naturalmente, non per niente ce l'ho su 45 giri, sia questo anche che quell'altro che abbiamo fatto ascoltare, certamente. If you're with me, just don't touch the dial, because you're going to listen to some really really interesting tracks. And per continuare appunto questo nostro London Calling, andiamo in Brooklyn, New York City, per incontrare questa band di cinque elementi. Si chiamano Bodega, they are led by their guitarist and vocalist chiamato Ben Hozier. La band dei Bodega is coming out, pensando un pochettino, in October con il loro terzo album, credo che sia un album che si chiama All Inside Aquarium. That's it, summer aquarium, fishes and the beauty of the clear water inside. Da questo album abbiamo appunto la title track, Bodega, All Inside Aquarium. Welcome to London Calling.

post-punk from Dublin, Five Peas, si chiamano Bashed, con il punto alla fine. And there was a great track che appunto era in onore, appunto dedicato alla brava attrice, la scena inglese, certamente Keira Knightley. Tra l'altro io ho lavorato una volta con Keira Knightley, la scena è girata dentro una chiesa, era a TV drama called Black Dove. L'ho vista anche perché è passata vicino a me con l'altra attrice. This is very nice. Comunque Bashed, and un brano molto energetico, come avete ascoltato, dalla scena di Dublino in Ireland. The band is led by Jack Levy on lead vocals, Louis Christel on bass, Sam Duffy on guitar, Ross Lahili on guitar, and Luke O'Neill on drums. Keira Knightley. London Calling, Mimmo Cacchio, live da London Town on a Saturday, very hot summer in the city, qui a Londra ed anche a Radio Capodistria certamente, and wherever you are in this beautiful planet or in Italy or whatever, in Europe, everywhere. Prima del gruppo dei Bashti, appunto, abbiamo fatto ascoltare anche i miei carissimi amici, indeed, Hector, Milo and George, a.k.a. Yellow Days. Parliamo del gruppo The Stingrays, and there was a track called Urban Cowboy, e non so quanti di voi avranno visto il video che io ho posto, I posted on my Facebook page, così come anche nella pagina di Radio Capodistria /musica, c'è appunto questo video dove ci sono io dentro che ballo come un matto. Those days I had long hair, ma ora li ho tagliati per motivi di lavoro, punto cinema, queste cose qua, insomma, filming. Anyway, that was a Urban Cowboy, and before that un'altra band molto interessante, arrivano alla scena di Brooklyn, New York City, art punk dance rock band called Bodega, and we played a track che si chiamava All Inside Aquarium, che tra l'altro anche la title track del loro nuovo album, which is coming out niente poco di meno che il 9 di ottobre. London Calling, and andiamo ancora avanti questo nostro programma. Cioè, abbiamo appena iniziato, comunque non possiamo dire altro. Andiamo a far ascoltare una band anche questa qua molto interessante, una band che si chiamano Perennials, da questo Perennials, facciamo ascoltare questo brano che si chiama What's New on the Beat. Great stuff, yeah.

spinning spin, il signore che ci ha dato assieme a Morrissey il grande gruppo leggendario dei The Smiths. Parliamo naturalmente di Johnny Marr, which is coming out with his fifth solo album chiamato The Age of Everything, which is going to be released un giorno dopo del mio compleanno, ottobre, il 2 di ottobre, secondo ottobre naturalmente. And there was a track called Spin, nice indeed, summary. And before that abbiamo fatto ascoltare anche una band, questa è una band che arriva alla scena di Sacramento in the US, is an outfit dream pop che si chiamano Soft Science, and they are out con il loro nuovo singolo che si chiama Spinning, heralding their fifth album. And Spinning is out via Shellfire Records in US, and Spin Out Nugget in the UK. Per ora, appunto, per quanto riguarda, come avete ascoltato, Soft Science è un quintetto che musicalmente si rifà un pochettino, che so, i Lush, the Primitives, o anche, che so, i Ride, un pochettino così. Ma comunque, that was a great track which was called appunto Spinning, from a spin to a spinning. Can you imagine that? And we also played a track da un altro gruppo interessante from New England, in somewhere around New York City, somewhere there in the US. Si chiamano Perennial, il gruppo is coming out con il loro album chiamato Modernism, and is coming out September the 18th. And abbiamo fatto ascoltare un brano chiamato What's New on the Beat Scene. A lot is coming, you know, going underground, and you see that, naturalmente. London Calling, Mimmo Cacchavano, Saturday, qui sulle frequenze radio Capodistria con voi, dalle 18 alle 19. Now, non so quanti voi hanno ascoltato il nuovo disco, il nuovo singolo di PJ Harvey, un artista che ho sempre adorato since the beginning over music history. Mi ricordo quando ho ricevuto il suo primissimo album, and I was really innamorato di tutto l'album che ho fatto ascoltare Yosa nei miei programmi radio. PJ Harvey comunque torna con il suo primo brano dopo I Inside the Old Year Dying, uno di sei assente dal respiro

cosmico intitolato Voyager. Infatti, parlando appunto con il mio amico Giancarlo Costamagna, quello che scrive anche per Rockerilla, mi ha detto: cosa ne pensi? Mi sembra un pochettino strano come brano. Yes, infatti, it's very strange in the kind of floating into space, indeed. And infatti, questo è una. È un brano appunto che tra l'altro partendo appunto dal suono c'è dentro da kind of la voce della sonda NASA Voyager 2 per allinearsi al tema dell'Emergency Tour. And appunto questo è un brano che it takes very much attention to listen to that. Voyager, PJ Harvey. Then andiamo a ascoltare un brano della bravissima Beth Orton, un brano che si chiama Other Side. And then something else, which I'll let you know later. PJ Harvey, let's flow into space with a Voyager.

This is London Calling on Radio Capodistria.

Well, then, once you come down to earth, once you come down, because we share something which is really worth it, perché non scendi giù qui nella nostra terra, perché è veramente qualcosa di importante per te, naturalmente. Però l'altro dice no, I don't want to come down. That was il nuovo singolo, come dice appunto anche la press release, with a punchy protest anthem chiamato Down to Earth. Parliamo del super gruppo della scena berlinese chiamato The Morning Stars, con la voce Barbara Morgenstern. Comunque il gruppo l'abbiamo fatto già ascoltare anche qui in questa nostra trasmissione. Il gruppo has released at the beginning of this year il loro album di debutto, appunto, chiamato Hymn Without a Sound, molto molto molto bello. Quindi questo qua era un singolo per dire anche cioè, siamo ancora in giro, quindi non dimenticatevi di voi assolutamente. Then before that, naturalmente, la bravissima Beth Orton, very acclaimed English singer songwriter, the pioneer of folktronica, la grande artista Beth Orton. She's out con il suo nono album chiamato The Ground Above, che è uscito ultimamente appunto il 26 di questo mese tramite l'etichetta Partisan Records. There was a track called Other Side, and naturalmente appunto if you go down the earth you go on a voyager. Naturalmente abbiamo fatto ascoltare il nuovo singolo della grandiosa PJ Harvey, un singolo chiamato semplicemente Voyager, Floating, We Are Floating in the Air. Right, Mimmo Cacchio, London Calling on a Saturday su Radio Capodistria con voi, and it's a days of summer indeed.

Right, il gruppo della scena campana, particolarmente from Caserta, is English, inglese, anglo, anglo-inglese, anglo-anglo. Italo-inglese gruppo, i grandiosi naturalmente Brothers No More, they're back dopo Bitova Iatus, perché il loro ultimo lavoro è uscito tramite l'etichetta della Beach, Dirty Beach Records, subtitled EP, and they're back now con il loro nuovo singolo chiamato Days of Summer. Parliamo appunto Brothers No More, post-punk di buona maniera, certamente buona fattura. Jerry Guarino alla voce, poi un altro Guarino alla chitarra, Domenico o Dick o Dan, Francesco Rizzo chitarra e keyboards, Paolo Langialla al basso e Carmine Ciccarone alla batteria. Per dirvi naturalmente il gruppo ha firmato per l'etichetta del mio carissimo amico Amerigo Verardi, la NOS Records. Tra l'altro anche il singolo è stato prodotto da Amerigo, that's why so good. Vediamo questo London Calling, andando a Torino troviamo questo power trio, strumento power trio che si chiamano Manchester Merg, this is the Sorcerer. Con questo London Calling si congeda da voi, have a good weekend and I'll see you next week, bye bye.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: My room is dark, the blinds are shut tight.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Che inizio quasi soulful, orchestrale, I Believe I Can Fly, R. Kelly su Radio Capodistria, inizia il nostro pomeriggio insieme, estate freschi, edizione del lunedì, edizione 29 di giugno, ultimo lunedì del mese di giugno, con il sottoscritto Andrea F. augurarvi buona settimana, buon inizio di settimana, buon lunedì lavorativo, buona nottata per chi ci sta ascoltando cercando un minimo di refrigerio nella replica nottambula dalla mezzanotte alle 2. E buon caldo naturalmente a tutti quanti, siamo nel pieno di questa ondata di calore, la macchina segnava 39 gradi mentre stavo arrivando qui a Capodistria, stamattina ce n'erano 35 già molto presto, 30 all'alba mi dicono, per cui insomma siamo messi veramente bene, perché I Believe I Can Fly per iniziare il nostro pomeriggio di musica insieme, due ore in diretta, lo sapete come è sottoscritto, è Drunk Oblak al di là del vetro per la parte tecnica, beh intanto perché abbiamo un pomeriggio ricco di contenuti e quindi sui bei contenuti la radio vola naturalmente, avremo un'intervista con Raffi, un interessante rocker italiano, in diretta dallo stadio di Udine, dove appunto sta a prendere il concerto di Vasco Rossi, l'ha fatto ieri sera, lo fa di nuovo questa sera, ma non sono gli unici concerti che fa con Vasco, che è una cosa splendida, quindi ci trasferiremo allo stadio a Udine per parlare in diretta telefonica con Raffi. Abbiamo il nostro featured album, album della settimana, che è un disco rock molto bello, il nuovo album degli Embrace, che esistono dagli anni 90, si intitola Avalanche, penso sia il loro nono disco in studio, molto atteso e anche molto ben quotato in Gran Bretagna, e abbiamo un sacco di grande musica dal passato e dal presente, quindi si vola sulla grande musica, si vola sui bei contenuti, si vola perché con questo caldo stiamo levitando tutti, ci stiamo sciogliendo, stiamo vaporizzando praticamente, ma anche a parte gli scherzi, perché come sapete noi ricordiamo gli anniversari, le cose curiose, le cose importanti successe nel mondo della musica in questa giornata, e il 29 di giugno 2022, quindi 4 anni fa, R. Kelly si beccava 30 anni di galera per aver usato il suo stato di celebrity per abusare di donne e anche di bambine. 55enne era stato condannato a New York per sex trafficking, racketeering, tutte quelle cose belle che piacciono molto ai media americani, e naturalmente i giudici dissero che aveva dimostrato proprio un'indifferenza alla sofferenza umana, in particolare a quella femminile, insomma un bel personaggio, ecco, un sacco di donne testimoniarono in tutte le brutte cose che lui aveva fatto loro, di che brutta persona fosse. Io mi ricordo di una foto nella rivista britannica Q in cui lui era davanti al giudice in quella tuta arancione, no, da prigioniero, da galeotto americano, con le solite ciabatte in plastica, quelle orrende basse che adesso magari vanno anche di moda, però orrende comunque, calzini bianchi e naturalmente con le catene ai piedi, le catene ai polsi, guardava giù e sotto la didascalia che la rivista Q aveva scelto diceva "Don't believe he can fly", cioè non credete che lui possa volare. Chi ha creduto al volo di R. Kelly purtroppo è caduto in basso con lui e magari si è fatto anche molto male. Ironizzavamo con questo, ma è questo quello che noi facciamo qui su Radio Capodistria, scherziamo anche con i grandi temi della musica, ricordando però anniversari e tematiche importanti, in questo caso anche serissime, per molti dolorosissime, una pratica fin troppo diffusa nel mondo, soprattutto dello show business statunitense. Chi altri se non noi? Who can it be now? Potrebbe essere la domanda. Chi altri se non io? Andrea F. qui con voi il lunedì. Who can it be now? Il titolo di un grande successo dei Men at Work. Visto che ricordiamo anche i compleanni del giorno, oggi nasceva il frontman, voce e coautore dei più grandi successi di questa formazione, un cantautore bravissimo chiamato Colin Hay.

Who Can It Be Now, salto al 1981, quel grande disco che era Business at Usual per, as usual per i Men at Work, che non era per niente Business as Usual, anzi era un disco eccezionale che compiva insieme a un altro singolo che, al quale ritorniamo adesso, il miracolo di portare una band dall'Australia sulla scena internazionale. Io non nascondo mai che ho grande ammirazione per quelli che arrivano da fuori i grandi centri discografici, quindi non Londra, non New York, non Los Angeles, e riescono a sconfiggere tutti i pregiudizi di un'industria musicale che fin troppo ha senso unico, no? Nel senso che uno fa un disco anche bruttino a Londra, tutti ne parliamo, vanno in radio in tutto il mondo. Uno fa un disco bruttino a Capodistria, come a Milano, come a Mosca, come a Sydney in Australia, difficile che ne parlino a Londra, ecco, in questo senso. Invece i Men at Work, beh, almeno in Australia hanno il vantaggio della lingua inglese, diciamo così. Chi poi fa musica in un'altra lingua è ancora più sfortunato, nonostante la musica possa essere bellissima, e queste cose vanno ricordate. Quindi anche voi nelle vostre ricerche musicali vedete di non fidarvi troppo degli algoritmi, ma cercate un po' da soli, perché c'è un sacco di grande musica, di grandi artisti da scoprire. Colin Hay è un artista bravissimo, ha fatto non soltanto grandi singoli con i Men at Work, ma anche da solo, da solista, ha scritto delle canzoni emozionantissime che quando esegue in versione acustica lui ha una voce quasi sempre perfetta. Sentire lui con la chitarra su un palco, basta un concerto di due ore, guardare lui da solo e c'è effettivamente di che gioire musicalmente parlando. Canzoni come Waiting for My Real Life to Begin, canzoni come A Thousand Million Reasons Why, come Next Year People, un brano che io adoro, fantastico, ma I Just Don't Know What to Do with Myself. Insomma, cercate nella discografia di Colin Hay, ve lo consiglio ampiamente. La mia ammirazione per questo personaggio mi ha portato anche negli anni a lavorare una produzione, ad esempio nella quale siamo andati a rifare un suo brano, un brano dei Men at Work, che era l'altro storico singolo, forse ancora di maggior successo, dall'album Business as Usual, che nelle mani di una voce e del flauto di un artista slovena di Tinkara, con la produzione del sottoscritto, si trasformava in qualcosa di quasi elettronico. Ve la faccio ascoltare volentieri, così festeggiamo i 76 anni di Colin Hay, autore anche di questa mitica Down Under.

DNA Gabri Ponte, Giovanotti, siamo arrivati dopo Down Under rifatta da Tincara per la produzione sottoscritta, un omaggio a Colin Hay dei grandi Man at Work che oggi compie 76 anni e arriviamo anche, anzi 73 anni se non mi sbaglio, sì, e arriviamo anche a continuare con quelle che sono le attualità, perché sapete che noi abbiamo non soltanto musica dal passato, non soltanto gli anniversari, i compleanni, le cose particolari successe in questo giorno nella storia della musica, ma anche le cose nuove, per esempio la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, che proprio questo singolo che vede insieme Gabri Ponte dicono il DJ italiano più ascoltato nel mondo. Interessante questo dato, immaginavo ce ne fossero un paio, ma lui certamente sta nella categoria altissima, diciamo così, di questa graduatoria, insieme a Giovanotti, nato quasi per scherzo, una collaborazione estiva nello studio di Gabri Ponte. Giovanotti ci ha messo il suo testo, tutta l'originalità di queste sue chitarrine, di queste sue idee, ne è uscito un brano che assomiglia anche a tante altre cose, però il messaggio su questa miscela del DNA come quasi unione profonda, che poi può significare anche semplicemente un riferimento al fare l'amore, no? La miscela del DNA potrebbe essere anche questo, mi sembra particolarmente positivo e particolarmente estivo, e l'ho scelta infatti come nostra canzone della settimana. Lo sentite varie volte al giorno con la mia sigletta e presentazione. Sentite come sigletta e presentazione anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che concerne la musica internazionale. È il nuovo singolo dei Muse, è uscito da pochi giorni proprio il loro nuovissimo album. In questo singolo si sono rifatti, dicono loro, ispirandosi alla dance music francese, quella più nobile, e ne è uscito un qualcosa che a momenti sa quasi di funk rock, di disco rock mi verrebbe da dire, dove è molto in evidenza, più che non le chitarre di Matt Bellamy, il lavoro del bassista di questa band. Quindi grande groove in Night Shift Superstar.

Nine Shift Superstar con questo finalone, i bambini nel singolo dei Muse, che è il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale. Arriviamo alle news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica va avanti ininterrotta, ascoltandoci un singolo che è stato un tormentone per un certo periodo di una formazione chiamata Pussycat Dolls, che probabilmente vi ricorderete. Il loro maggior successo praticamente fu una canzone intitolata Doncha, che usciva nel 2005, se non mi sbaglio, sul loro disco di debutto, perché oggi è il compleanno di Nicole Scherzinger, che in realtà si chiama Nicole Praskovia Elicolani Scherzinger Valiente. Ecco, più semplice dire Nicole Scherzinger, una delle bellissime frontwoman di questa formazione, che con questo brano insieme a Busta Rhymes firmava un tormentone di qualche estate fa, e anche nell'estate caldissima del 2026 ci sta benissimo. Restate con noi dopo le news, in nottetempo la musica è avanti ininterrotta. Andiamo a spostarci a Udine al concerto di Vasco Rossi per parlare con Raffi, che lo apre. Tanti motivi per stare qui su Radio Capodistria.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Io no, Vasco Rossi, noi invece sì, caro Vasco, non soltanto sì, ci ascoltiamo questo che è un brano bellissimo, uno dei miei preferiti del suo grande, grandioso, indimenticabile repertorio, ma anche noi sì, come tutti quelli che ieri hanno visto Vasco allo stadio di Udine, tutti quelli che lo vedranno questa sera e chi lo vedrà molto da vicino, chi lo vede spesso molto da vicino, ma soprattutto vede il grande pubblico degli stadi di Vasco Rossi, un pubblico ineguagliabile che non ha pari in Italia nella scena musicale o nel rock italiano di tutti i tempi, c'è chi lo vede molto da vicino perché sta sul palco proprio prima di lui e anzi ha una collaborazione anche a livello di produzione con lui. Stiamo parlando di Raffi, questa cantautrice rock che è con noi in diretta telefonica proprio da Udine, immagino sia nel retropalco dello studio. Ci sei Raffi? Buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ti chiamo proprio dal backstage dello stadio di Udine e siamo nei preparativi perché poi alle 18:30 saliremo, come è successo ieri, anche oggi, insomma, in apertura con Vasco Rossi, insomma, in apertura del suo concerto.
0: Fantastico, tu lo dici così con grande tranquillità, no? Cioè, me l'hai detto come se stessi, sono qui in posta, sono in coda, fra un po' sono io. Invece no, il concerto di Vasco, io ho visto le foto. Allora, devo dire una cosa, ti faccio una domanda che è forse più lunga di quella che sarà la tua risposta. Le favole discografiche esistono non tanto spesso, nel senso, leggi di questi personaggi, che ne so, leggi di, non lo so, Nicolò Fabi, scoperto così, ma poi scopri che è figlio di un discografico. Leggi di Daniele Silvestri, ma suo papà era uno degli autori dei più importanti del Costanzo Show, no? Leggi di altre persone, però dice poi anche quello era un discografico. Leggi di Sienna Spyro, ma i suoi sono pubblicitari. Leggi di Billie Eilish, ma i suoi sono super ammanigliati nell'industria dello show business americano. Nel tuo caso, invece, è successo proprio quella con una piccola favola. Spiegami come ti hanno scoperto e come sei entrata nel team di Vasco, nel team di produzione che adesso sta lavorando anche al tuo disco.
1: Guarda, è avvenuto per caso, come tutte le cose più belle, perché io sono di Pesaro, quindi nelle Marche, e Roberto Casini è bolognese e, ricordiamolo, è lo storico collaboratore di Vasco Rossi, insomma, ha scritto con lui alcuni dei successi suoi più, insomma, più importanti, direi, ecco, storicamente parlando, tra cui è già, certo, va bene così, Colpa del Whisky, eccetera, eccetera. E quindi noi ci siamo incontrati, mi sono incontrata con Roberto veramente a caso e ci siamo incontrati in questo bar, abbiamo iniziato a parlare tramite un'amicizia comune e da lì è nata questa collaborazione che poi mi ha portato, tramite il sodalizio e l'amicizia che lega Vasco a Roberto, insomma, sui suoi palchi nel 2022. Quindi è nato tutto in modo molto casuale. Roberto, la prima volta che mi ha visto, abbiamo parlato del più del meno, insomma, di musica, io facevo musica e Roberto stesso mi ha detto: guarda, io non so che cos'hai, però tu hai qualcosa, quindi proviamo a collaborare. E da lì nasce la mia collaborazione, insomma, con Roberto, che mi porta in apertura, ecco, ai concerti di Vasco. Quindi
0: comunque diciamo che c'è un doppio complimento intrinseco, secondo me, perché per un musicista sentirsi dire tu hai qualcosa è una cosa bellissima. Quando te lo dice un musicista navigato come Roberto e quando lui stesso non sa capire bene cosa, ma c'è qualcosa che lo ha capito, significa che non soltanto hai colpito, ma hai anche confuso quelle che sono forse le aspettative, e questa è una cosa non da poco, Raffi.
1: Chi lo sa? Guarda, noi per ora devo dire che non mi posso lamentare, nel senso che dal 2022 abbiamo, insomma, in 448, proprio per le aperture, insomma, di Vasco, abbiamo messo su questa fantastica band che si chiama XX Energy, che mi piace ricordare perché io sul palco non sono da sola, sono con loro.
0: È importante, importante. I musicisti fa parte anche del mondo del rock, essere non, no, il solista con il gruppo dietro, che sono turnisti presi così, ma la band proprio.
1: Esatto. E abbiamo Tommy Baldini alla chitarra, Luca Giovanna alla batteria, Alessandro Polidori alle tastiere, Nicola Fratini al basso e Giorgio Martini alla chitarra. E quindi in 448 abbiamo buttato su questa situazione nel 2022, proprio poco dopo che, insomma, avevamo fatto uscire il primo singolo, che è stato Vivo Senza Te, il singolo, insomma, con Roberto, che è stata la ballad che un po' ci ha conquistato a tutti, perché ha avuto anche un grande successo nel web inaspettato, totalmente, che ci ha portato a dire: dai, proviamo adesso veramente nel campo, che effetto facciamo, perché alla fine noi siamo dell'idea che il live non sgami, come si dice da noi, nel senso
0: vero,
1: che
0: vero.
1: O funzioni o non funzioni, cioè davanti al pubblico loro non hanno tante, insomma, soprattutto il pubblico di Vasco, che è un pubblico abituato a cose belle, direi, sensibilmente, insomma, importanti. E quindi è stato veramente una magia, perché già da subito ci hanno accolto veramente in modo caloroso, non solo i tecnici ma anche proprio il pubblico stesso, cosa che ha portato poi nel tempo ad aprirci anche un fan club che vanta insomma più di 20.000 iscritti ad oggi.
0: Vabbè, complimenti, 20.000 iscritti.
1: Capito, cioè è una roba, guarda, inaspettata. Esatto. E noi siamo veramente felicissimi e di esserci di nuovo anche quest'anno, soprattutto anche in chiusura qua a Udine, che non era oltretutto previsto, perché noi dovevamo, insomma, abbiamo aperto quest'anno Olbia e Ancona. Udine poi è nata da un discorso con tra i due boss, tra i due amici, direi.
0: Esatto.
1: Tra Robby e Vasco, insomma, che ci ha voluto anche per la chiusura del tour. Quindi noi siamo qua, siamo carichi, non vediamo l'ora di salire su quel palco.
0: Senti, però io stavo leggendo il tuo materiale stampa, ci sono due frasi che mi hanno colpito, in cui tu dici: io in realtà sul palco mi sento molto più agio che un pranzo in famiglia, no? Dove insomma alle volte con i parenti lontani c'è un po' di imbarazzo. E poi hai detto: in realtà mi dicono che sono, e lo dice anche tua mamma a quanto pare, una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè tranquilla, schiva, calmina, però sul palcoscenico ti scateni. A vedere le foto, infatti ti ho vista lì anche con la lingua fuori, molto tipo Rolling Stones, mi sa che questo elemento esiste. Quindi è una cosa proprio, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si studia da amici di Maria De Filippi, ma una cosa che o ce l'hai o no. Non ce l'hai, no?
1: Guarda, infatti è una cosa ancestrale, è proprio una roba che, cioè, insomma, lì riesco ad aprire, capito, la mia essenza, immagino, e mi scateno come una pazza furiosa e mi diverto tantissimo. Ma normalmente io sono molto tranquilla, insomma, come persona. E quindi mi è capitato la prima volta che una signora mi ha detto questa cosa, mi ha detto: ma io, una volta che sono scesa dal palco, insomma, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei la stessa persona? E io ho detto: sì. Cioè, quindi insomma è così, è una roba che viene e basta. Poi oltretutto noi non abbiamo mai, ma cioè facciamo sempre veramente quello che ci piace fare, senza insomma sovrastrutture inutili e eccetera eccetera, e a maggior ragione se c'è qualcuno che apprezza quello che facciamo, è ancora un valore aggiunto, cioè ancora di più, perché vuol dire che siamo sulla stessa lunghezza d'onda e che siamo riusciti ad arrivare a qualcuno, ecco. Quindi
0: ecco,
1: bello
0: che al di là del suono poi in realtà questo è un atteggiamento secondo me molto molto rock, anche questa cosa di schiva fuori, gentili, educati, però sul palcoscenico un'altra cosa, di sapere tirare fuori visceralmente quello che si sente. Voglio dire, cioè, da Jimi Hendrix in poi ce ne sono tanti grandi esempi, e quindi è bene che ti sia inserita in questa linea. Senti, poi fra l'altro un'ultima domanda sul palco e poi diciamo una parola sul tuo singolo che ci andiamo ad ascoltare. Io nelle foto che ho visto devo dire che rispetto ad altri concerti dove sono stato, dove magari il gruppo spalla, come si suol dire, o il gruppo apripi, supporto, comunque lo vuoi chiamare, magari suonava il pomeriggio in una situazione in cui la gente stava ancora entrando, prendendosi le birrette, quindi era mezzo vuoto. Io ho visto che cioè, lo stadio era pienissimo, cioè nei concerti io non so se ti fanno iniziare più tardi, se il pubblico di Vasco che è talmente affezionato e benevolo, o se è stato organizzato semplicemente molto meglio, però ti vedo in una situazione in cui ti trovi di fronte a un pubblico veramente enorme e questa è una cosa bellissima.
1: Guarda, è vero un bel posto cosa, nel senso che io direi che la commissione un po' delle cose, adesso non mi sento di dire che vengono prima proprio per me, però insomma, a parte che loro hanno una veramente insomma sono dediti a Vasco proprio al 1000 per 1000, e quindi insomma anche a noi devo dire che siamo un po' sullo stesso filone, come ti dicevo prima, probabilmente sarà anche per quello che siamo un po' entrati nei cuori anche loro, quindi diciamo che quelli davanti li conosciamo tutti ormai e cantano le nostre canzoni tranquilli, insomma, insieme a noi quando siamo sul palco. E il fatto che saliamo alle 18:30, sì, praticamente noi dipende da momenti in momenti, perché ogni volta è sempre una magia nuova, no? Ci sono energie nuove ogni volta che si rinnovano, ma generalmente sì, e lo stadio è già abbastanza pieno, direi pieno, dipende poi dai posti, insomma, però cioè avere uno stadio davanti che si sta riempendo se non altro e chi ti ascolta non è da poco.
0: Esatto, è fantastico.
1: Perché appunto noi non siamo Vasco Rossi, ecco.
0: Esatto, però siete sulla buona strada e siete sul palco giusto. Senti, un'ultima cosa, presentami questo tuo singolo che noi ci ascoltiamo, Bang Bang Bang. Il materiale stampa dice una frase molto bella: una dichiarazione di libertà tra desiderio e relazioni tossiche, oggi molto attuali, spesso e volentieri anche tragicamente.
1: Bang Bang Bang è un brano molto duro, direi il brano più duro della nostra insomma storia ad oggi, non solo per le sonorità che si insomma incastrano dentro, tendenti quasi a un rock pesante, un heavy, ma anche per le tematiche, perché proprio andiamo a toccare una tematica che è all'ordine del giorno, cioè quella delle delle violenze e in generale delle relazioni tossiche, che e anche lo stesso titolo Bang Bang Bang, no? Vuole un po' riportare questa cosa ossessiva, questa situazione ossessiva, chiaramente in chiave provocatoria, totalmente provocatoria, come il rock vuole. Noi andiamo a combattere queste situazioni che veramente ci siamo rotti di sentirle tutti i giorni, esatto. E rivendichiamo il diritto di amare e di farlo esattamente come cavolo vogliamo.
0: Ecco, dopo questo non c'è altro da aggiungere se non un buon concerto per stasera. Spero di sentirti prossimamente quando esce un tuo album. Ne parliamo magari qui come album della settimana su Radio Capodistria, dove Raffi sei benvenuta esattamente come nello stadio di fronte a Vasco.
1: Molto volentieri e grazie a voi, grazie Andrea, veramente di cuore.
0: Buona serata, buon concerto.
1: Lavoro.
0: Ciao, a presto.
1: Grazie, ciao.

Bang bang bang, lei si chiama Raffi, sta aprendo i concerti di Vasco Rossi e non è a caso, avete sentito che sta roccheggiando veramente alla grande. Siamo in una zona un po' rocchettara dal punto di vista sonoro. Ringrazio Raffi per il tempo, l'intervista, so che non è semplicissimo proprio in questi momenti in cui uno magari si trova proprio nel retropalco dello stadio a Udine, quindi aspettando di aprire il concerto, magari uno vuole stare tranquillo, bersi una birra alla rocchettara o qualcosa del genere, prepararsi con la band, e invece si trova a chiacchierare con Radio Capolista. Se siete a Udine per il concerto, se andrete per il concerto, mi raccomando, fate un bel saluto, un bel applauso a Raffi anche da parte nostra e spero di sentirla prossimamente con un album che magari vi presenterò come album della settimana. Continuiamo roccheggiando con gli avvenimenti, compleanni e anniversari del giorno. 1979 ci lasciava purtroppo Lowell George, il frontman dei Little Feat. Era stato con loro nei loro dischi storici, era un personaggio che insomma in passato aveva suonato anche con Frank Zappa i suoi Mothers of Invention suonando la chitarra ritmica. Se Frank Zappa ti prende a suonare significa che sai suonare, se ti prendeva a suonare nel 1968 l'aveva chiamato il grande John Cale a suonare su un suo disco del 73, il suo album Paris 1919, ha suonato su un album storico Son of Schmilson di Harry Nilsson e ha suonato sul grande The Pretender di Jackson Browne, ma anche con i Little Feat ha lasciato un grande segno. Ricordiamo oggi con una canzone di questa formazione, penso del 1974, intitolata Oh Atlanta.

Oh Atlanta Little Feet, ho verificato, 1974, avevo ragione, l'album era Feet Don't Fail Me Now, uno dei dischi in cui c'era appunto Lowell George alla voce e alla chitarra che ci lasciava in questo giorno, abbiamo ricordato così. In questo giorno nel 1985, con questo arriviamo al featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che è il nuovo disco dei bravissimi Embrace, si chiama Avalanche, la valanga. Dicevo, in questo giorno nell'85 David Bowie e Mick Jagger andavano in studio per registrare una versione di un brano di Martin the Vandellas, Dancing in the Street, successone del 1964, che sarebbe diventato l'inno, il brano, il singolo, il videoclip che lanciava l'iniziativa del Live Aid, della raccolta di fondi a favore dell'Etiopia, eccetera, eccetera. Divenne un successo da numero uno in Gran Bretagna. Vi dico una piccola cosa da dietro le quinte. Io ero in Inghilterra quando questo singolo doveva uscire e questa piccola azienda che era stata scelta per curare la promozione del disco, si chiamava Fast Forward Productions, si ritrovò con, mi sembra, 25.000 copie del vinile, del 12 pollici, quindi il maxi singolo in vinile, sbagliate, perché su un lato c'era il brano di Bowie e Mick Jagger, sull'altro non c'era niente, dovevano stamparci dei remix, delle cose, ma era vuoto, il vinile era piatto, e c'era il responsabile Nick che stava andando fuori di testa e mi dicevo: qua tutti questi vinili devo far riordinare tutto, adesso passeranno dei giorni, oggi ci vorrebbero mesi, perché il vinile è diventato rarissimo e anche difficile farlo stampare. Quella volta fecero tutto in fretta e furia e mi disse: non so cosa farmene, vuoi prendertene uno? Io, ridendo, non l'ho preso. Adesso mi dispiace, perché sarà anche una rarità discografica questo disco sballato con su un lato niente e sull'altro la mitica Dancing in the Street.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Up in Your Feelings, loro si chiamano Embrace, questo è uno dei singoli, uno dei video anche tratti dal loro nuovo album intitolato Avalanche, nono disco per questa formazione, nostro featured album. Che cos'è? Beh, l'album della settimana ufficiale, solo unico e inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che vi annuncio la domenica in coda ad Album Charts e che poi qui lunedì esploriamo insieme per ben mezz'ora. Gli Embrace, una band del West Yorkshire in Gran Bretagna, esistono dal 1990 e sono una band che non ha ex membri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che erano nella band nel 90 sono nella band ancora adesso, il che significa che una certa coesione musicale c'è, non ci sono ex bassisti, ex chitarristi, gente che ha litigato, gente che ha iniziato a bere, gente che è uscita, gente che si drogava, no? Gente che ha scritto libri sulla formazione gettando fango, no, niente di tutto ciò. Sono i due fratelli McNamara, il cantante frontman, Danny McNamara, il chitarrista, Richard McNamara, Steve Firth al basso, Mike Heaton alla batteria e Mickey Dale alle tastiere. Insieme, soprattutto con le tastiere, formano questo amalgama particolare unico che è il suono degli Embrace, non particolarmente prolifici come discografia, nel senso che hanno pubblicato un disco nel 98, sono partiti con il primo album dopo 8 anni di carriera, di gavetta eccetera eccetera, e poi praticamente ogni 2-3 anni per iniziare a pubblicare dischi ogni 4 anni in seguito, come stanno facendo dal 2014. Per questo sono appena al nono disco, e dico appena perché c'è altra gente che in questo stesso periodo, dagli anni 90 a oggi, avrebbe pubblicato già una trentina di album. Invece molto attenti anche alla qualità. In questo caso si dice che questo disco sia un po' una svolta, non dal punto di vista sonoro, perché conferma questo suono della formazione, molto amato anche dai Coldplay, che sono loro amici. Sapete che Chris Martin dei Coldplay scrisse una canzone intitolata Gravity e poi la regalò agli Embrace dicendo: secondo me funziona meglio per voi, siete più Coldplayani voi di quanto non lo siamo noi ultimamente, e aveva anche ragione. Ma disco della svolta perché sono oramai delle persone più mature, no? Il frontman, il signor McNamara, adesso ha anche una bambina di 4 anni, compie 55 anni quest'anno. C'è anche una canzone a lei dedicata sul disco che forse non è delle migliori, intitolata Emily, ma c'è una certa, un certo senso di maturità all'interno dell'album e di riflessione anche su problemi molto seri della vita, quindi non soltanto rock and roll o canzoni d'amore. Per esempio, quando parlano di OCD, questo disturbo del quale si parla tanto in questi giorni, ci dedicano proprio una canzone intitolata Pure O, che è la prossima che voglio farvi ascoltare dal nostro album della settimana.

loro sono gli Embrace. Ho preferito farvi ascoltare questa a Stop, il primo singolo che usciva dal disco, perché mi sembra che raccolga molto bene la potenza degli Embrace e raccoglie anche le tematiche di questo album. Diciamo la verità, un disco che parla di situazioni anche non semplici. Lo stesso titolo, Avalanche, la valanga, è una metafora per quelle situazioni nella vita quando tutti i momenti piccoli, belli o brutti che siano, si accatastano e diventa una valanga che ci travolge. Noi dobbiamo saper scegliere quei momenti piccoli e imperfetti per goderci la vita, perché sennò invece perdiamo praticamente il nostro senso, la nostra direzione, e anche il continuare a cercare costantemente avere dei grandi obiettivi, delle grandi visioni per il futuro, finisce per essere uno stress che ci può disintegrare. Parlano di questo: la vita non fa pause per permettervi di pensare e continua a muoversi, quindi se voi siete pronti o no dovete attaccarvi a questa valanga. Questo è il senso del disco degli Embrace. Questa OCD che parla del, questa Pure O che parlava dell'OCD, il disturbo ossessivo compulsivo, no? Questo disturbo che porta ad avere pensieri ossessivi, comportamenti ripetitivi, compulsivi, che possono proprio interferire con quella che è la qualità della vita, la capacità di vivere la vita quotidiana, è ben analizzato all'interno di questa canzone. Anzi, ci sono dei versi molto belli quando loro cantano I'm at rock bottom, do you come off and you can find me here all the time, cioè io sto toccando il fondo e tu vieni qui spesso perché sappi che mi puoi trovare qua in qualsiasi momento. Ecco, c'è poco da ridere, poco da scherzare, nonostante la prossima canzone che vi faccio ascoltare di questo disco si intitola appunto Funny, e qui stiamo parlando di sense of humor, però all'Avalanche.

titola Funny questa, ma non c'è niente da ridere, c'è poco da scherzare. Sono gli Embrace in grande forma sul loro album Avalanche. Devo fare una critica a questo disco riguardo alla produzione, che penso sia firmata dallo stesso, almeno in gran parte, lo stesso Danny McNamara, e al mixaggio del disco è che il disco suona super compresso, cioè tutte le batterie sono molto schiacciate, tutti i suoni sono molto schiacciati a momenti, e respira un po' a fatica il grande rock di questa formazione, il grande suono di una band che di respiro indubbiamente ne ha bisogno, perché l'energia qui è tantissima. Una delle prossime canzoni che faccio ascoltare, parlando di energia, si intitola Deny. Anche qui non neghiamo, anche noi, che ci stanno affascinando con questo loro nono album.

Bella, potente, bella, ispirata questa Deny, sono gli Embrace con un lentone da questo album. Fra un po' ne faccio ascoltare un altro, ma non voglio far mancare uno dei singoli dal disco. Si intitola come una canzone di Talking Heads, ma non è una cover, un brano di energia embraciana intitolato Road to Nowhere.

to Nowhere, la strada verso nessun luogo. Questi sono gli Embrace, uno dei singoli estratti da questo album, bel album, diciamo la verità. Avete sentito anche in questa il suono molto schiacciato, molto compresso. L'unico appunto che mi sento di fare a questo disco, che invece dal punto di vista musicale particolarmente ricco, mi sembra particolarmente riuscito, Embrace, nono disco intitolato Avalanche la Valanga. La settimana scorsa oltretutto arrivava nella classifica britannica anche molto in alto, questa settimana è sparito, a me è dispiaciuto molto, quindi li ho messi subito come featured album, così magari anche il pubblico britannico d'oltre manica che ci ascolta può subito rimediare, e voi naturalmente potete andarvi a cercare questo disco. Fra un po' con il prossimo brano arriviamo alle news delle 17:30, per chi ci ascolta in diretta in nottetempo la musica avanti ininterrotta, abbiamo ancora una bella mezz'ora di fronte a noi, quindi restate su Radio Capodistria mentre ci ascoltiamo il brano di chiusura dell'album, un'altra canzone dolce e ispirata firmata dagli Embrace, che sono molto bravi quando si tratta di tastiere, pianoforte, atmosfera. Questa si chiama The Power, la potenza, il potere. Spero che la potenza di questo album vi abbia convinto.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

La descrizione di un attimo splendido brano dei Tiro Mancino, scritto da Riccardo Sinigallia e Federico Zampaglione, che sono appunto i Tiro Mancino, questo gruppo fondato nell'89 da Federico Zampaglione, che oggi compie 58 anni, nato il 29 di giugno 1968, non soltanto musicista ma anche regista di film anche molto più horror, molto più noir, molto più terrificanti rispetto alla dolcezza della sua musica. Tanti auguri a Federico Zampaglione. Abbiamo aperto così l'ultimo spicchio di Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4 con Andrea F al microfono e Adrian Koblak al di là del vetro. Ci siamo lasciati alle spalle un bel album della settimana, Avalanche, il nuovo disco degli Embrace, che spero abbiate gradito. Oggi in questa precisa giornata c'è anche da ricordare uno dei personaggi, una delle voci, diciamo così, più belle della storia della musica, Tim Buckley, che moriva in questo giorno del 1975 a soli 28 anni per un overdose di eroina. Lui era il padre di Jeff Buckley, che pure lui moriva giovanissimo di una morte tragica. Qualcosa in quella linea familiare, qualcosa in quel DNA che li portava ad avere questa grande voce, li portava anche ad avere questa indole autodistruttiva, però quando erano con noi lasciavano dietro di sé delle grandi canzoni e delle grandi sonorità vocali. Uno dei brani di Tim Buckley diceva appunto: una volta io ero, cioè once I was.

Once I Was, un'emozionante voce, quella di Tim Buckley, ascoltato in questa giornata in cui nel 1975 ci lasciava. Allora, Robert Foster di questo giorno invece nasceva nel 1957, cantante e cantautore australiano, che con una delle band australiane, prima ricordavamo i Men at Work e Colin Hay, che compie oggi gli anni, ecco, riuscì di nuovo a uscire allo scoperto fuori dalla scena australiana. Ebbe un successo intitolato Streets of Your Town nel 1988, adesso fa dischi da solo, forse non se ne sente parlare più di tanto, ma i Go-Betweens anche sulle nostre frequenze circolavano con brani come Bye Bye Pride.

Bye bye Pride, nulla a che vedere con la manifestazione, con il gay pride, per carità, questi parlano di praticamente lasciarsi andare senza l'orgoglio, come cantava Vasco Rossi in una canzone che parlava di orgoglio, dicendo che alle volte è meglio uscire per le strade camminando scalzi, dimenticandosi di dover avere un certo tipo di look, un certo tipo di immagine, di aspettative. Go Betweens, indie band australiana in circolazione dal 1977, la band del signor Robert Forster, musicista che oggi compie 69 anni, nato il 29 giugno 1957. Fra quelli che compiono oggi gli anni c'è uno dei più grandi batteristi della storia del rock, Ian Paice. La batteria dei Deep Purple ancora in circolazione, quando in Italia anche il tempo di suonare con il mio buon amico Tolo Marton, uno dei più grandi chitarristi italiani in Veneto. Se andate su YouTube e cercate Ian Paice, Tolo Marton, trovate del blues e delle cose bellissime fatte insieme. In grande forma Ian Paice, che il cielo ce lo conservi a lungo, compie oggi 77 anni. Ian Anderson Paice, non confondersi con Ian Anderson dei Jethro Tull, che ancora oggi spinge benissimo il motore di questa band, come testimonia uno degli ultimi singoli estratti dal loro nuovo album. Questo è Ian Paice 2026, a 77 anni, che suona in Arrogant Boy.

Arrogant Boy, Deep Purple in grande forma, Ian Paice, 77 anni, avete sentito questa batteria veramente pazzesca. Allora, sto continuando a ricordare i compleanni del giorno, mi sono fermato un istante distratto con i Deep Purple, stavo pensando a quanti brani di Ian Paice e dei Deep Purple potrei continuare ad ascoltare, a farvi sentire con grande piacere, per ricordare questo come uno dei più grandi batteristi della storia del rock. Oltretutto non è strano che sia stato chiamato a suonare anche per gente come Gary Moore, per suonare in formazioni come i Whitesnake ad esempio, ha collaborato con Paul McCartney, con George Harrison, con i Velvet Underground di Lou Reed. Insomma, chi sa che quando c'è bisogno di un grande batterista rock si può contattare Ian Paice, probabilmente avendone la possibilità lo fa. 1945, in questo giorno nasceva Little Eva, che ci ha lasciati nel 2003. Chi era Little Eva? Era la babysitter di Carole King e Jerry Goffin. Carole King poi anche cantante, loro due grandi autori della musica americana, che mentre lei era lì che faceva la babysitter da ragazzina, per questo si chiamava Little Eva, le dissero: senti, ti va di cantare una canzone che abbiamo scritto tanto così per scherzare? La canzone divenne un leggero successo, era questa.

Locomotion with Me, vi ricordate anche la versione di Kylie Minogue, ma questa è quella originale, Little Eva, che nasceva in questo giorno del 1945 ed è scomparsa nel 2003. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non proprio ancora. Vi ricordate che all'inizio, se ci avete ascoltato già alle 16, ho aperto con R. Kelly dicendo che in questo giorno del 2022 veniva incatenato e messo in galera per 30 anni per i suoi abusi sessuali, eccetera, eccetera. Non è l'unico di questo mondo un po' caricaturale in cui i personaggi, soprattutto nel rap e nell'R&B americano, finiscono per credere all'immagine di se stessi, alla caricatura di se stessi, e spesso e volentieri a diventare assurdi oltre il ridicolo, se non addirittura a scivolare nel tragico, come nel caso di R. Kelly. Ebbene, nel 2000 succedeva una cosa strana: la mamma di Eminem, in questo giorno, il 29 di giugno, lo querelava chiedendo 10 milioni di dollari in danni, 10 milioni di dollari, perché diceva: sì, lui ha scritto tante cose, ha parlato male di me, ricordatevi di Cleaning Out My Closet, eccetera, però in una canzone in particolare ha detto: mia mamma fuma più droga di quanta non ne fumi io. Ecco, oggi qualcuno non si scandalizzerebbe perché le cose del mondo hanno preso una piega diversa, ma nel 2000 la mamma di Eminem di questa frase non era contenta. Tutto il resto ok, però questa era un po' sopra le righe, quindi: caro figlio, dammi 10 milioni di dollari. La canzone era My Name Is.

My name is Eminem, scritta anche insieme a Dr. Dre. Chissà se pure lui è stato querelato dalla mamma di Eminem per 10 milioni di dollari perché non le piaceva quella frase. Certo è che io, ascoltando questi brani rap, devo dire, li trovo sempre troppo lunghi, sempre lunghissimi. Non sono un appassionato di rap, lo sapete, io sono un po' dell'avviso di, come diceva Keith Richards, che se uno deve sentire qualcuno che gli urla addosso, allora tanto fa può rivolgersi a sua moglie. Così diceva Keith Richards, ironizzando un po' su questa mania del rap di abbaiare un po' addosso all'ascoltatore. Parlando di moglie, il brano il quale chiudiamo oggi, ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio la Cooking Vinyl per averci fornito uno splendido album della settimana, Avalanche, il nuovo nono disco dei bravissimi Embrace, e ringrazio Adrian Koblak al di là del vetro per l'assistenza tecnica e per, come sempre, lo squisito e potente caffè. Dicevo, il brano con il quale chiudiamo c'entra con le mogli nella storia della musica. 1988, 29 di giugno, Brenda Ritchie, la moglie di Lionel Ritchie, veniva arrestata e portata via in manette a Beverly Hills in California perché aveva picchiato suo marito, Lionel Richie, ma non così a caso. Era entrata a casa, l'aveva trovato a letto con una giovane signorina e si era arrabbiata un pochino e si era alterata al punto da venire alle mani. Lionel Richie, insomma, per la serie, vabbè, possiamo litigare, però calmiamoci con la violenza, ha chiamato la polizia, $5,000 di cauzione e rischiava di finire in galera per un bel po' di tempo. Insomma, altro che Do It To Me One More Time, come cantava lui in questo brano. Probabilmente, in alcuni casi, sarebbe meglio evitare. Siamo leggeri anche nelle notizie del finale. Buona estate a tutti, un saluto, un abbraccio, grazie per l'attenzione, da Andrea F.